0: quello con cui stiamo assistendo in questa fase è anche una crescente rapida, un crescente rapido incremento dell'indebitamento di realtà come Nvidia, delle big tech, per sostenere i propri investimenti, che sono la condizione prima per tenere alto il titolo. Ma qui si assiste davvero a un passaggio per cui non bastano più neanche i soldi del risparmio collettivo di BlackRock per poter tenere in piedi la bolla. E allora, se siamo in una situazione nella quale bisogna finanziare il debito americano perché altrimenti crolla, bisogna tenere in piedi la bolla finanziaria perché altrimenti crolla, e la fonte di questa tenuta sono i risparmi veicolati, ma i risparmi veicolati globali non bastano e aumenta ulteriormente l'indebitamento, se questo indebitamento avviene a tassi che sono sempre più alti, c'è il rischio che il sistema salti per aria, cioè si arriva a un punto in cui un'eventuale stretta creditizia per salvare o almeno contenere il tracollo del dollaro e del debito americano partorisce l'insostenibilità, perché non ci sono più le condizioni per indebitarsi anche in termini di acquisto azionario. Quindi io, in una situazione così complicata, i numeri ce lo dicono, non è ricordabile nella memoria recente, diciamo dal dopoguerra in avanti, ecco, questo mi sembra che sia stato vero. E del resto le famose criptovalute stablecoin, cioè, anche lì non paiono essere in grado di reggere questo meccanismo, perché non è la necessità di finanziare il debito federale è talmente grande che il rischio è non può essere compensato attraverso il Genius Act e i nuovi operatori delle cripto. E su questo io legherei anche il ragionamento di Draghi. Cioè, io ho l'impressione che nel momento in cui Draghi crea il gruppo del Reno con Patrick Collins, ma molto probabilmente ha in mente Patrick Collins che voleva comprarsi tramite Stripe PayPal, che vuole creare un sistema di pagamenti, no, dove c'è un euro sottostante insieme al dollaro sottostante. Probabilmente hanno maturato una convinzione che bisogna trovare il modo di veicolare degli strumenti dove c'è dentro il dollaro, ma dove dentro magari c'è anche un'altra valuta che in parte lo trascina, perché altrimenti il dollaro da solo non ce la fa. Notate, i Draghi degli ultimi giorni, delle ultime settimane, soprattutto di questa iniziativa agostana con un personaggio particolarissimo, è Patrick Collins, un irlandese miliardario che si occupa di sistemi di pagamento con Stripe, ma che voleva fare una roba più europea, ma che in realtà ha rapporti con Mastercard, con Visa, appunto con PayPal, il tentativo di dire, beh, proviamo a risollevare le sorti del dollaro creando una sorta di sottostante a eventuali sistemi di pagamento e a eventuali valute digitali, dove si combinino in qualche modo euro e dollaro per evitare che il dollaro tracolli nel momento in cui il dialogo con o il rapporto con lo yuan non è praticabile. Questo io leggo tra le righe dell'operazione Draghi, un ulteriore segnale di inquietudine, di profonda inquietudine, e penso sarà decisivo capire il vertice di Nuova Delhi dei BRICS, che certamente stanno percependo tutte queste difficoltà nel mondo, per semplificare, occidentale, che tipo di atteggiamento adotteranno. Loro a Rio sono stati molto come si può dire, molto cauti, sì, nel avviare il processo di de-dollarizzazione. Qui, di fronte a una crisi del debito americano che sicuramente è peggiorata moltissimo dal vertice di Rio de Janeiro, vediamo che cosa avranno intenzione di fare, cioè se vorranno dare una mano a evitare il tracollo per non esserne travolti commercialmente, o se invece accelereranno quel processo che finora hanno tenuto sotto traccia, perché hanno paura che portarlo avanti oltre un certo limite rischi di essere ancora peggiore.
1: Dovremmo avere al telefono Dario Togati, professore di economia politica presso la scuola di management dell'economia dell'Università di Torino. Pronto Dario?
2: Sì, sono qui.
1: Grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, con te noi vorremmo prendere spunto dai temi che affronta il tuo libro, Il capitalismo fragile, la crisi della fiducia e l'America di Trump, edizioni di Arcos, e proprio partendo dalla crisi della fiducia, perché tu sei partito dalla definizione della fiducia come un lubrificante che fa girare l'economia. Però, appunto, nel caso di Trump, visto che una parte importante del tuo libro è dedicata proprio alle politiche economiche di Trump, la politica di Trump in qualche maniera corrisponde a una crisi di fiducia rispetto alla credibilità degli Stati Uniti di sostenere il ruolo egemone post 89 come unica superpotenza rimasta e di garantire quindi anche la centralità del dollaro come valuta di riferimento. Quindi quella che possiamo definire una crisi di fiducia rispetto agli Stati Uniti, anche a causa delle politiche di Trump.
2: Certamente, certamente, sono d'accordo. Io volevo rispondere a questa domanda molto impegnativa. In realtà, spiegare Trump, capire Trump, è un grande passo avanti rispetto a molti altri economisti, compresi premi Nobel come Paul Krugman, il massimo dell'intelligenza democratica e liberale americana. Lui scrive tutti i giorni dei post contro Trump, quindi è molto militante, che tuttavia secondo me scontano questi economisti grossi limiti proprio nel capire Trump. Perché dico questo? Perché basandosi su modelli totalmente scollegati dalla realtà, nei quali la fiducia non entra quasi per nulla, accusano Trump semplicemente di essere pazzo, considerano stupidi gli elettori che lo hanno votato e gli operatori finanziari che continuano a scommettere sulla crescita dei mercati americani, nonostante le sue politiche appunto abbastanza avventurose. Per questo modo di liquidare Trump, secondo me, nasconde un'incapacità della teoria economica dominante di spiegare quello che sta avvenendo in America e nel mondo.
1: Sì, forse il problema è anche che l'economia classica, come dicevi, fa riferimento a modelli teorici che non hanno alcuna dimensione reale, in pratica, che sono sospesi in una specie di realtà parallela, no?
2: Basti pensare che partono tutti dal postulati, cioè dall'idea che gli agenti economici reali assomiglino niente di meno che a Robinson Crusoe,
1: sì,
2: il naufrago che se ne stava da solo sulla isola e che quindi non aveva proprio bisogno di fidarsi di nessuno. Quindi da questo io sono partito per capire le insufficienze di questi modelli astratti. L'economia teorica contemporanea ha fatto dei grossi passi indietro rispetto al passato. Basti pensare che Keynes, uno dei più grandi teorici della macroeconomia del Novecento, è stato dimenticato oppure considerato soltanto quando ci sono le grandi crisi finanziarie, allora si fanno un po' di politiche keynesiane per sostenere la domanda, ma non si usa Keynes per capire il funzionamento dell'economia.
1: Quando comunque, i liberisti si ricordano dello Stato, diciamo così.
2: Esattamente, in quel momento allora tutti diventano keynesiani, ma nella quotidianità, una volta che poi Keynes li aiuta a togliere le castagne dal fuoco, riscoprono, cioè ritornano a questi modelli che io definisco autistici, che sono poi alla fine il motivo per cui ha prevalso il liberismo, come dico, neoliberismo a partire dagli anni 70. Perché Trump non è da considerare pazzo, esiste almeno un certo metodo dietro la sua follia che, come direbbe Shakespeare, che deve essere spiegato, altrimenti non sei uno scienziato sociale, sei uno che semplicemente, non riuscendo a dare delle spiegazioni, prende tutti per matti. Questo non mi sembra un grave limite dell'intelligenza, della buona fetta degli economisti a livello mondiale. Quindi insufficienti strumenti di analisi per capire quello che sta accadendo oggi. Naturalmente questo non vuol dire che Trump abbia ragione o che sia nel giusto. Lui però deve essere capito come un tentativo, rozzo, anzi anche addirittura incoerente, di rispondere a problemi veri del capitalismo americano. Vediamo, io vorrei spendere due minuti per spiegare questo punto, questa affermazione. Un aspetto di questo metodo, di questa logica di Trump, sta nel fatto che lui è stato capace di essere un abile imprenditore politico, un leader. lui ha vinto in sostanza perché ha intercettato, interpretato la crisi di fiducia degli elettori americani che si sono riconosciuti nel slogan MAGA, il movimento MAGA. Quindi, attenzione, questo appunto cosa vuol dire? Che questa crisi di cui lui si è fatto interprete non nasce da nulla, ma da problemi strutturali del capitalismo americano accumulati soprattutto a partire da parecchi anni, ma soprattutto evidenti a partire dalla crisi del 2008. La crisi finanziaria del 2008 ha sancito, diciamo, una crisi del modello neoliberista che era stato abbracciato dalle classi dominanti a partire dagli anni 70. Deve essere chiaro a tutti che fino agli anni 70 ha prevalso un modello economico anche degli Stati Uniti sociale abbastanza inclusivo, in cui c'è stata un'espansione dello Stato sociale e anche dei diritti civili, che faceva sperare un futuro migliore anche le classi meno abbienti. Il salario reale è cresciuto, molti si sono affacciati alla società dei consumi, a servizi essenziali, eccetera, eccetera. Da allora, appunto, dagli anni 70, con la famosa crisi del petrolio, proprio di cui oggi sì, si rivedono un po' i fantasmi.
1: Quella del 73, sì.
2: Sì, sì. È saltato il modello keynesiano, che fino allora dominava, perché il modello keynesiano è stato egemone anche a livello di classi dominanti fino agli anni 70. All'inizio degli anni 70, quando è scoppiata l'inflazione, quando è saltato il Bretton Woods nei primi anni 70, allora la risposta che è stata data sia dagli economisti che dalle classi, diciamo, dominanti è stata quella di dire basta Keynes, e si è riscoperto il modello neoliberista fondato sul monetarismo di Milton Friedman, soprattutto un grande premio Nobel, insomma, che era sempre stato un po' tenuto ai margini dall'analisi standard. Da allora il modello neoliberista ha trionfato sia nell'accademia che tra i politici, con Thatcher, Reagan, e da allora lo slogan è stato lasciar fare al mercato il più possibile, perché questo garantisce crescita per tutti, alla fine tutti beneficiano. È un po' la famosa, non so se questa metafora della marea l'avete già sentita, la crescita come una marea che solleva tutte le barche, le piccole e le grandi. Non lascia nessuno indietro, tutti sì, possono beneficiare di questa maggiore crescita magicamente.
1: Quelli che affondano, però.
3: È anche lo sgocciolamento, che è un'altra.
2: È la famosa teoria dello sgocciolamento. Purtroppo, come riconoscono comunque oggi molti economisti, Stiglitz e tanti altri liberal americani, comunque una buona fetta degli economisti, diciamo, anche Martin Wolf, questo grande commentatore del Financial Times, cioè l'idea che il modello neoliberale abbia fallito è abbastanza condivisa, sì, da molti economisti.
3: Inadeguato al mondo stesso che ha modellato sulle sue teorie, che non sono, che poi alla fine anche queste sono crollate. Ma non c'è una svolta possibile che possa cambiare questo turbo capitalismo, questo turbo liberismo?
2: Diciamo che certamente adesso deve essere chiaro che con la crisi del 2008 questo motore turbo capitalista ha cominciato a incepparsi. E appunto, che cosa vuol dire la crisi del 2008? Che molti hanno cominciato a vedere la fine del sogno americano. Quello che sembrava un modello, quello appunto di crescita continua, sempre, insomma, che garantiva benessere per tutti, si è rivelato un incubo per molti americani, altro che sogno americano. Anche perché questo modello, direi, neoliberista ha prodotto enormi diseguaglianze. Una squilibrata crescita dei mercati finanziari ha prodotto aumenti stellari dei rendimenti finanziari, facendo aumentare quindi una parte dei redditi delle persone più abbienti, anche grazie a politiche come il quantitative easing, insomma, di sostegno di politiche monetarie espansive per uscire dalla crisi del 2008, sono state immesse grandi quantità di liquidità nel sistema, e questo ha prodotto un boom di mercati finanziari, ma non certamente boom per i lavoratori dipendenti, che hanno visto perdere potere d'acquisto o comunque status relativo nei confronti di altre classi sociali che sono cresciute di più in tempi di reddito.
1: C'è stata una strozzatura praticamente nel sistema finanziario, cioè il quantitative easing ha fatto sì che questa enorme quantità di liquidità rimanesse comunque dentro il sistema finanziario, non fosse distribuita invece nei rapporti di produzione o di costruzione reali.
2: Esattamente questo, perché diciamo la crescita di Wall Street e dei mercati finanziari è stata molto forte, ben superiore alla crescita diciamo dell'economia reale, e quindi questo ha sicuramente prodotto un guasto. E poi basti pensare anche un'altra cosa, che mentre nella crisi del 2008 molti colossi finanziari sono stati salvati, molti piccoli risparmiatori o proprietari di case hanno visto le case requisite e hanno perso la casa per via della crisi immobiliare, perché poi quando i prezzi delle case sono cominciati a scendere non hanno avuto difficoltà a finanziare i propri mutui, e questo ha portato molti a perdere la casa. Quindi c'è stata una crisi con due facce: da un lato i grandi colossi finanziari sono stati salvati, dagli altri invece quelli fasce più deboli non sono state affatto salvate dalla crisi finanziaria, quindi hanno visto peggiorare la propria posizione relativa. Detto questo, Trump ha cavalcato questo scontento che è stato via via crescendo nella società americana.
3: Però i suoi interventi fanno sì che aumenti ulteriormente questo divario. La notizia di oggi è in borsa, pare un'operazione a 2.000 miliardi, e quindi continua a esserci questo divario, e probabilmente è per questo che i MAGA si stanno allontanando, sta crollando nuovamente la fiducia nei confronti.
2: Questo è infatti uno dei motivi per cui io dico che il modello di Trump è incoerente. Però vorrei dire una cosa: bisogna capire il complesso delle sue politiche, cioè io direi che un altro aspetto di metodo, diciamo, che di Trump, che ha guidato il suo comportamento, da un lato è quello che ha saputo interpretare lo scontento dei MAGA, dall'altro ha dato una risposta, cerca di dare, almeno le sue politiche sono intese come risposta alle istanze del popolo MAGA. Naturalmente è incoerente, come dicevate voi, perché poi è una falsa risposta, però vorrei chiarire perché è una falsa risposta. Allora, innanzitutto la risposta di Trump mira a contentare in linea teorica la sua base MAGA per due motivi. La prima, cioè ha due caratteristiche la risposta di Trump, cioè le sue politiche. Dobbiamo capire il significato delle sue politiche per poterlo criticare anche più efficacemente e capire i suoi limiti. La prima è che si tratta di una risposta di tipo autoritario, quindi per definizione non di mercato. Cioè uno dei pilastri di questa risposta è l'attacco a chi sta sotto la base MAGA, con l'attacco agli immigrati, l'ICE e tutte queste militarizzazioni che sappiamo. L'altro pilastro è l'attacco a chi sta in alto, alle elite interne mondiali, alle università, ai giornali, ai paesi scrocconi puniti con i dazi e anche le guerre. L'attacco alla scienza con la negazione del cambiamento climatico. Questi attacchi rappresentano due modi di rispondere alla base MAGA. In che senso dico questo? In primo luogo fornisco una sorta di, io quello che chiamo, salario ideologico ai lavoratori per compensare l'erosione del salario giusto e effettivo che le sue politiche finanziarie stanno in realtà, come dicevate voi, non fanno che peggiorare. Quello che sta facendo Trump non fa che peggiorare le condizioni di vita dei lavoratori americani. Perfettamente d'accordo. Però attenzione, appunto, io dico che questo sfoggio muscolare delle sue politiche, questo non solo militarizzazione, ma questo sfoggio di un'agenda autoritaria su base religiosa, noi non abbiamo mai visto un presidente convocare nel suo studio ovale tutta una serie di santoni, di predicatori, di istituire un ministero della fede. Ma perché mai? Perché vuole sfruttare la religione per distribuire una sorta di salario ideologico, lo chiamo così, che quello che Marx avrebbe definito una specie di oppio dei popoli. Cioè vendere fumo, vendere una supremazia. Lui si vuole sostituire anche al Papa, lui vuole dare ai lavoratori americani la sensazione che l'America è grande davvero nel senso di essere l'unico potere al mondo in grado di dettare l'agenda di qualunque tipo, anche addirittura di sostituirsi al Papa, di dire che il Papa sbaglia, di essere un'autorità morale che non ha nessuno sopra di sé. Quindi questo è un disegno folle, certamente, però attenzione, sopportato dalla potenza militare.

0: finanziaria, ma anche ad esempio l'aumento dei prezzi della benzina in questi giorni, che stanno portando ad esempio la benzina a $5 al gallone, quando lui gli aveva promesso che sarebbero scesi sotto i 2. Queste robe qua contano per gli americani, però certo in questa fase prevale l'idea che comunque agli americani devi vendere il sogno americano, ma non nel senso di stare meglio loro, sogno americano di dominare il mondo. Io credo che questo sia qualcosa che stia nella mente di Trump, quindi una sorta di gigantesco oppio dei popoli, cioè lui si vuole sostituire a Gesù Cristo, al Papa, eccetera, mettersi in una, con un'aurea mitica, no? Cioè costruirsi un'area di invincibile, di qualcosa che non si può scalfire.
1: Però al di là della sovrastruttura, diciamo così, ideologica o propagandistica, c'è effettivamente un problema concreto che risiede, per esempio, nell'enorme debito pubblico americano, nella incapacità che hanno in questo momento gli Stati Uniti di, fra virgolette, costringere le banche centrali e gli operatori economici ad acquistare ancora il dollaro, se noi pensiamo che i tassi del decennale ormai stanno quasi al 5%, cioè, evidentemente comincia a esserci dei problemi rispetto proprio alla credibilità, e quindi torniamo alla questione della fiducia, rispetto alla possibilità effettivamente degli Stati Uniti di riuscire a conservare questa egemonia del dollaro.
0: Esattamente, questo è uno dei motivi fondamentali per cui ritengo debole e incoerente la risposta di Trump. Cioè la sua politica autoritaria, che vuole in qualche modo sostituirsi a tutti gli organismi multilaterali, dall'ONU, insomma, alle organizzazioni internazionali che decidono appunto l'agenda per ridurre le emissioni climatiche, a quella mondiale della sanità, cioè lui vuole far fuori tutte queste organizzazioni mondiali, i multilaterali, perché appunto sono rappresentano il frutto della cooperazione, cioè il fatto che i paesi del mondo si mettono insieme per risolvere questi problemi. Questa sostituzione e abolizione del multilateralismo, però appunto, come dicevi tu, si scontra con un problema fondamentale, che il dollaro deve alla fine essere acquistato dagli altri paesi, il debito americano deve essere acquistato dagli altri paesi, e se comincia a scricchiolare il dollaro anche il debito americano sono dolori. Io comunque ritengo che fino a quando non c'è una crisi di borsa vera e propria, io ritengo che la borsa sia il suo vero pallino. Quando si diceva, cioè il vero indicatore di fiducia, io questo lo dico appunto anche nel libro, a cui lui guarda, perché tutti i giorni i mercati finanziari danno i voti, un voto di fiducia, fino a che noi vediamo che i mercati non rispondono in maniera brusca, e questo è un qualcosa che ancora non si è visto in maniera netta, non c'è stato un crollo, anche se poi si dice che prima o poi ci sarà, perché c'è l'intelligenza artificiale, la bolla. Però se voi pensate, Trump ha fatto marcia indietro rispetto alle sue politiche anche sui dazi, quando ha visto che i mercati finanziari, per esempio i primi dazi di marzo, aprile, hanno visto un crollo dei mercati, lui ha subito fatto marcia indietro, ha ammorbidito, li ha diluiti questi dazi. Cioè lui non vuole una crisi borsistica, perché quello è, gli interessa avere il seguito delle persone che contano, dei ricchi del paese, degli ambienti di tutto il mondo, che continuano a comprare titoli di Stato americano, azioni americane, come continuano a scommettere sull'America. Fino a quando non ci sarà un'inversione di questo, io penso che Trump nella sua testa crederà di riuscire a farci alle possibili elezioni midterm.
2: Non è forse per questo che è andato a Pechino, proprio per sincerarsi che l'enorme debito americano sia ancora in grado di essere ricevuto dal mercato, soprattutto cinese, soprattutto con il fatto che i cinesi riescono con la loro produzione e penetrazione dei mercati a diffondere prodotti in modo tale da assorbire anche lo stesso debito americano.
0: Certo, noi non dimentichiamo che che i cinesi per anni sono stati grandi acquirenti di titoli di Stato americani, e anche sostenitori alla fine del dollaro, perché pure loro interessava mantenere un certo rapporto di cambio col dollaro per avere le merci competitive. Però negli ultimi tempi, e io credo che questo sia uno dei motivi per cui Trump la sta buttando sul militare, sulle guerre una dietro l'altra, vuole interrompere, vuole spaccare il mondo per evitare che ci sia un'alternativa al dollaro, che i BRICS si mettano insieme, l'Iran faceva parte dei BRICS, per evitare che nasca un competitor, una moneta alternativa al dollaro. Le botte che dà l'Europa, le

0: azioni che con i dazi, con tutte queste cose che noi abbiamo visto nei mesi scorsi, sono per ridurre l'appeal dell'euro, che è un competitor vero del dollaro. Cioè lui vuole tagliare la strada il più possibile, anche attraverso appunto le azioni militari, in un contesto bellico come questo. Ma come è possibile che i paesi del mondo, l'altra parte del mondo, si mettano d'accordo per varare una moneta alternativa al dollaro? Quindi lui vuole bruciare, attraverso questo clima di guerra continua, le alternative al dollaro.
1: Ma perché Xi Jinping non ha colto questa occasione per staccare la spina? Cioè, nel senso, c'è un non si sa.
0: Perché purtroppo, secondo me, i cinesi non hanno una capacità attrattiva sui mercati finanziari simile a quella americana.
2: Il yuan non è convertibile, per esempio.
0: Non è convertibile, nessuno parla cinese. Cioè, c'è naturalmente un bel flusso di investimenti in Cina, non c'è ombra di dubbio, però dal punto di vista dei mercati finanziari, quali sono le famiglie, non so, oppure i grandi fondi che comprano il debito cinese? Io non ho letto cose del genere.
2: E poi forse, cioè, alla Cina non fa neanche comodo una crisi economica o monetaria che globale, perché poi appunto staccare la spina al dollaro significherebbe anche quello.
0: No, ma poi diciamo pure che gli americani sono esposti a una speculazione internazionale, perché cambia il vento a Wall Street e a un certo punto tutti vendono i dollari, tutti vendono i titoli. Quindi la speculazione che Trump ha evocato attraverso un modello che io definisco di casinò, capitalismo da casinò, perché lui ha incentivato molto le criptovalute, no?
1: Insider trading, poi.
0: Lui sta facendo di tutto. Questo, altro che sistema finanziario ombra, lui vuole avere le mani libere sul mercato finanziario americano. Vuole soprattutto mettere e controllare la banca centrale americana, la Fed, per evitare che il mondo delle criptovalute, del bitcoin, dove lui ha un interesse personale molto forte, voi sapete che lui ha emesso dei meme coin con la sua faccia, non crolli, e che venga salvato dalla banca centrale. Cioè io credo che lui questa visione del capitalismo da casinò, io nel libro appunto dico che lui vuole vendere agli americani, anche quelli più poveri, l'idea che si possono arricchire anche loro attraverso il bitcoin, comprando le sue meme coin con la sua faccione, perché è un modo semplice di arricchirsi non passando dagli intermediari finanziari, dalle banche. Quindi c'è anche questo elemento anti-elite che non dobbiamo dimenticare. Però certo è un modello super speculativo, quello basato sulle criptovalute, eccetera, eccetera, che richiede poi alla fine di essere salvato da un'istituzione come la banca centrale, perché altrimenti salta tutto, perché se una crisi del bitcoin vorrebbe dire una fine di quel mondo che sta sostenendo Trump a livello finanziario. Non dimentichiamo che i principali fondi che hanno il bitcoin, eccetera, stanno dietro Trump. Discorso grosso, però secondo me il mondo del bitcoin è abbastanza incentivato da Trump,
2: sì.
0: Diciamo pure.
2: Poi lui vorrebbe anche creare delle criptovalute ancorate al dollaro, in modo stablecoin, in modo da incrementare l'acquisto e la sottoscrizione dei treasury.
0: E certo, infatti questo è l'obbligo di chi emette bitcoin di comprare i titoli del tesoro americano, e anche attraverso queste stable coin che giustamente tu hai nominato, si vuole insinuare anche ancora di più nei sistemi di pagamento europei, perché questo stable coin potrebbe essere comprato anche dagli europei, utilizzato come mezzo di pagamento, perché è ancorato ad una moneta stabile come il dollaro.
2: Certo.
0: Quindi ci sono delle sottili guerre che si stanno compiendo, infatti poi gli europei, la banca centrale sta cercando di rimediare a questo lanciando degli stable coin, però ufficiali, legati alla banca centrale. Invece in America sono i privati che si stanno muovendo nel campo dello stable coin. Sono discorsi tecnici importanti, però sono difficili da cogliere in tutti gli aspetti tecnici, sono molto sottili. Quello che dico io è che è un mondo, quello delle criptovalute, quello del sistema finanziario ombra, diciamo di un mondo che si muove un po' nelle zone grigie dell'economia, no? perché tutto sto mondo è quasi nascosto. Bitcoin sono sia un'attività speculativa ma anche un modo per commerciare che hanno coloro che hanno qualcosa da nascondere, no? Attività criminali,
2: è una zona grigia, diciamo così.
0: È una zona super grigia, infatti, però è tutto un mondo che può saltare come in aria come un castello di carte dal giorno all'altro, e se non c'è poi un'ancora di ultima istanza. E secondo me l'idea è, e questa è un'altra contraddizione di Trump, perché lui appunto vuole stimolare Bitcoin, che sembra la moneta deregolamentata per eccellenza, che parte dal basso, da tutte le transazioni tra individui, non ha bisogno di controlli
2: né di banche però, centrali, come dicono i libertarian, però in teoria.
0: Perché questo è il sogno di, attenzione, questo è il sogno di cosiddetti economisti austriaci come Hayek, di avere una moneta totalmente decentralizzata che funziona semplicemente perché scambiano i privati, scambiano i privati tra di loro. Un po' questa è l'idea del Bitcoin, della blockchain, tutta questa tecnologia che funziona in automatico senza apparentemente intervento di nessuno. Dove che casca l'asino? Che quando il Bitcoin comincia a perdere valore può anche esserci una crisi rovinosa, come già più volte successe nei mesi scorsi, e quindi una moneta che poi fluttua così rapidamente dall'alto in basso come sul lotto volante non è una vera moneta, è solo un'attività speculativa.
1: Un altro aspetto che ha coinvolto il viaggio di Trump, ma anche quello poi di Putin immediatamente successivo, è quello dell'energia, cioè il fatto che si debba in qualche modo superare l'energia fossile, ma siano dei seri problemi delle ritrosie, soprattutto appunto da parte di Trump, impone che questo nuovo equilibrio dell'approvvigionamento energetico produca nuovi conflitti, e anzi produca l'economia di guerra che va tutto a vantaggio comunque degli americani, anche questo.
0: Certo, perché Trump vuole in parte, cioè molto legato al fossile, appunto, a parte che tra i suoi principali sponsor ci sono appunto i petrolieri, questo vecchio mondo della old economy, però lui vuole anche, c'è anche un'idea di rilanciare un po' anche il manifatturiero, l'industria manifatturiera americana che è stata penalizzata dalla globalizzazione. Molti colletti blu, gli operai che hanno perso il posto di lavoro, sono una parte importante della sua
1: base.
0: E infatti lui è andato addirittura nelle fabbriche quando diceva adesso che torneranno qui a investire i grandi colossi dell'auto, ed è andato anche mi ricordo che di averlo visto in una fabbrica d'auto a dire che l'America, insomma, sarà reindustrializzata. Che poi sia fattibile questo, gli economisti sono molto scettici, perché non è facile ritornare indietro.
2: Poi ma hanno delocalizzato in tutto il mondo, è un po' complicato ritornare appunto.
0: Esattamente,
2: bassi.
0: Non è facile per loro ritornare adesso una grande, diciamo, nazione manifatturiera che, cioè, produceva cose dalle auto, appunto, le cose di base che vengono prodotte in Cina oggi, e quindi è difficilissimo ritornare indietro. Però lui comunque propaganda questa sua, un po' appunto, questo modello protezionista dei dazi, vuole anche dire europei venite a investire qua, perché questo è anche una forza, una prova di forza del modello americano di riuscire a essere attrattivo verso i capitali europei, per esempio, no? Perché se tu metti dei dazi, dice, allora diventa più conveniente per i capitalisti europei
2: produrre direttamente negli Stati Uniti, certo.
0: Esattamente, quindi per alcune tipologie di prodotti questo è sicuramente possibile, e qualcuno l'ha già fatto, però non credo che sia una cosa in grado di reindustrializzare l'America come pensa Trump. Quindi è in realtà un'agenda abbastanza contraddittoria e velleitaria, un impasto di neoliberismo e di autoritarismo, protezionismo, cioè sono tutte cose che difficilmente vanno insieme. E soprattutto appunto direi che lui vuole comunque, tagliando lo spazio alle energie rinnovabili, candidarsi, cioè essere lui a dettare l'agenda, no? Cioè non ci deve essere un'Europa che per esempio punta sulle rinnovabili, perché questo vorrebbe dire per esempio non comprare più il petrolio americano
2: e scontentare i suoi stakeholder sostanzialmente.
0: Esattamente. E non dimentichiamo che l'Europa è dipendente, no? di energia. Da chi sta comprando il gas? Da chi? Il petrolio prima lo comprava Putin. Per effetto combinato di tutte queste guerre che lo compriamo dagli Stati Uniti a un prezzo
1: a tariffe raddoppiate.
0: Quindi ecco perché secondo me le strategie di Trump sono un po' meno folli di quelle che sembrano, soprattutto hanno in mente una cosa: azzoppare il modello europeo, renderlo più difficoltoso, soffiare sulle sue contraddizioni interne, mandando possibilmente al governo alle Allianz for Deutschland oppure la Le Pen in Francia, così l'Europa è sistemata per i prossimi 15 anni.
2: Una volta si chiamava scontro interimperialistico.
3: Questa questione dei dazi, l'intervento della Corte Suprema è stato un po' venduto a queste latitudini come la dimostrazione che funziona il sistema americano di contrappesi, ma in realtà Trump operava già fuori legge, perché si faceva riferimento a una legge del 1977 di emergenza, diciamo così, che non gli consentiva di mettere dei dazi senza passare attraverso il Senato. Quindi alla fine questa risoluzione della Corte Suprema è stata, diciamo, più o meno inevitabile, e lui se lo sarebbe dovuto aspettare, e soprattutto poi ci sarà il problema non solo della credibilità del sistema americano, ma anche delle conseguenze economiche di tutto questo, perché molti imprenditori chiederanno dei rimborsi rispetto ai dazi.
4: Esattamente, la decisione della Corte Suprema americana era inevitabile, stando così come dice la Costituzione americana, che possa piacere o non piacere, nel senso che Trump ha fatto esplicito riferimento a un sistema legislativo emergenziale, e tutti i sistemi legislativi emergenziali devono avere, secondo la Costituzione americana, il placet da parte del Congresso, Senato e Camera. Trump lo sapeva perfettamente questo, se n'è sbattuto, diciamo, pensando di fare la voce del più forte. E la Corte Suprema, che è composta, diciamo, su 9 giudici, 6 sono repubblicani filo trumpiani, no? Sono 3 sono, diciamo, in posizione, diciamo, non favorevole a Trump, è stata costretta, torto collo, a prendere la decisione che ha preso. E adesso Trump deve ritornare a più miti consigli, ha già detto, e probabilmente da questo punto di vista non avrà ripercussione alla decisione, di fare riferimento al Commercial Act, che invece è una possibilità che ha il presidente, perché gli Stati Uniti sono una repubblica presidenziale, come sappiamo, di poter intervenire sulle questioni di commercio internazionale nel caso questo abbia delle esigenze di carattere economico e non di carattere emergenziale. E in questo caso, facendo riferimento a questa nuova a questa legge, che potrebbe in un certo modo giustificare l'introduzione dei dazi, non è necessario, almeno non sarebbe necessario, poi la discussione giuridica è aperta, non sarebbe necessario passare attraverso il voto del Senato, del Congresso americano. Questa è la situazione, quindi questa decisione era assolutamente attesa, non era, era dovuta in un certo senso. Ha poco a che fare con la situazione di Trump adesso, perché Trump nella sua ultima amministrazione ha preso tanti provvedimenti che fanno a pugni col sistema giuridico della divisione dei poteri. Pensiamo soltanto quando Trump ha nominato Musk capo del Dipartimento di Riorganizzazione dell'Amministrazione Pubblica, il famoso DOGE,
1: per tagliare,
4: ha licenziato più di 176.000 dipendenti. Anche questo aveva degli elementi abbastanza, diciamo, non direttamente costituzionali rispetto a quello che è il sistema di contrappeso che vige negli Stati Uniti. Così come, per esempio, l'invio dell'ICE, la polizia che è potuto a Minneapolis, non è sì, infatti, tant'è vero che tanti giudici hanno poi espresso la posizione che i militari e la non possono avere una posizione superiore a quelle che rispetto a quelle che sono le decisioni dei governatori dei singoli stati. Quindi c'è sicuramente questo problema negli Stati Uniti di passaggio a una forma di autoritarismo molto molto forte, che sta andando avanti, e sicuramente questa sentenza che lo fermerà. Questo dal punto di vista giuridico politico, diciamo. Poi c'è tutta la questione economica. Ormai le piattaforme digitali sono diventate pervasive in tutti i settori dell'economia, dall'industria, dalla manifattura, ai servizi avanzati, ai servizi arretrati, eccetera eccetera. Anche dal punto di vista dell'apparato militare, industriale e comunicativo, le piattaforme sono oggi centrali come modello organizzativo dell'accumulazione capitalistica. Possiamo parlare di tecnocrazia. La politica, da questo punto di vista, è vassallo della tecnocrazia, cioè ha dei compiti. Pensiamo per esempio alla questione di Maduro in Venezuela, l'intenzione di Trump di fare da vassallo affinché le grandi corporation energetiche americane potessero di nuovo trarre lauti profitti dallo sfruttamento dei giacimenti petroliferi del Venezuela. Questo soltanto per fare un esempio tra tanti altri. Lo stesso Trump è a capo di una tecnocrazia che è la famiglia Trump. quindi c'è una commistione tra tecnocrazie capitalistiche private e uso della politica, impersonificato da Trump, che fa da ponte fra politica ed economia, ma credo ancora che il primato economico sia ancora prevalente sul primato politico. C'è una perdita della politica da questo punto di vista. Trump si fa portavoce dell'inesistenza di una mediazione politica da questo punto di vista. Questo legame fra tecnocapitalismo e politica trumpiana, due facce della stessa medaglia in un certo senso, hanno un obiettivo molto chiaro, quello di riportare o almeno difendere quello che è la situazione, il primato geopolitico statunitense a livello globale, che è fortemente messo in crisi da quella che è la dinamica dei paesi BRICS, da quella che è la dinamica economica internazionale, dalla dinamica tecnologica stessa e dalla dinamica finanziaria. Oggi, se pensiamo che il primato geopolitico si muove su tre livelli, il livello della tecnologia, il livello della logistica e il livello della finanza, gli Stati Uniti mantengono ancora, e non si sa fino a quando, il primato della finanza, ma sul punto di vista tecnologico, sul punto di vista della logistica, sicuramente alcuni paesi BRICS, pur in ordine sparso, hanno sicuramente maggiore capacità contrattuale di quanto sono gli Stati Uniti. Sul piano della finanza il problema è molto delicato, perché Trump si trova di fronte alla necessità di mantenere mercati finanziari con plusvalenze e capital gains crescenti, quindi indici di borsa che crescono, e questo sta succedendo. No? Dall'altra parte, e questo è funzionale perché fin tanto che gli indici di borsa americani crescono, questo garantisce la tenuta del dollaro. La tenuta del dollaro è fondamentale, perché se il dollaro che si è già comunque svalutato intorno al 10-15% negli ultimi mesi, ma non si è ancora svalutato così tanto da mettere in crisi la tenuta stessa del dollaro, e la tenuta del dollaro è fondamentale per garantire che i movimenti di capitale che gli indici finanziari di borsa consentono, fanno da trattore per pagare il deficit commerciale estero statunitense, che sappiamo essere molto elevato e che i dazi non hanno per niente ridotto, e contemporaneamente rendere appetibili i titoli di Stato e di debito pubblico americano per sostenere il debito interno. Cioè è quello che è in discussione, la stabilità economica statunitense, che è molto a rischio in questo contesto, rischia di saltare da un momento all'altro. Ci sono degli indicatori sui mercati finanziari per quanto riguarda il mercato dei private equity che non sono sicuramente favorevoli alle borse americane, quindi la bolla potrebbe scoppiare da un momento all'altro, e questo avrebbe delle ripercussioni sul dollaro che sarebbero pesanti. Già i dati sulla dinamica del prodotto interno lordo americano sono inferiori alle attese. L'economia americana è cresciuta del 2,1% rispetto al 2,8% dell'anno scorso o di un anno fa, e la politica dei dazi non ha portato, ha mantenuto elevata l'inflazione interna, perché con i prodotti americani avvengono grazie alla fornitura di beni prodotti nella filiera delle catene internazionali del valore, che sono sottoposti ai dazi americani, quindi c'è un cortocircuito abbastanza pesante. E dall'altra parte questa situazione fa sì che l'economia americana, insomma, si sta rallentando da questo punto di vista.
1: Il fatto che si utilizzi ad esempio il Genius Act, che è appunto su un controllo monetario attraverso gli stable coin, potrebbe essere un tentativo di arginare il tracollo della finanza americana utilizzando questo sistema di aggancio dello stable coin con i dollari o i titoli del tesoro.
4: Certo, questo dimostra che innanzitutto Trump non è quel pazzo che viene
1: tutt'altro
4: messo a contatto eccetera, ma probabilmente ha delle persone intorno a lui che qualcosa ne capiscono. La questione di liberalizzare il mercato delle stable coin e di intervenire anche per interessi puramente privati di Trump, perché lui ha il genero di Trump ha delle società finanziarie che gestiscono proprio questi affari finanziari, no? Ma al di là di questo, il fatto di rendere più circolabile e liberalizzare gli stablecoin sono monete, che sono criptovalute, che sono legate a degli asset finanziari o reali, no? A differenza del Bitcoin o dell'Ethereum o dei Ripple, eccetera, che invece sono puramente volatili e quindi hanno un'elevata volatilità a seconda delle dinamiche di mercato e delle dinamiche speculative internazionali. Invece gli stablecoin, per esempio, cioè lo stablecoin che ha presentato Trump è legato al dollaro, cioè è un tentativo di rendere il dollaro, di fare una, diciamo così, un cuscinetto di ammortizzatore sul dollaro in un certo senso, e quindi di sostenerlo nel caso sia sottoposto a delle pressioni svalutative molto forti, come sta avvenendo in un certo senso. Da questo punto di vista diventa più difficile che il dollaro possa crollare, perché dietro al dollaro c'è tutta una serie di business e di scambi che non hanno direttamente a che fare col dollaro, ma indirettamente sono legati alle quotazioni del dollaro. E questo ovviamente fa sì che il numero dei partecipanti, il numero di coloro che acquistano dollari, acquistano in maniera diretta o indiretta dollari, sia ampliato. La platea dei partecipanti alla speculazione sugli stablecoin si è molto ampliato. Ci sono tutti i fondi speculativi internazionali, quei fondi speculativi che poi sono tutti alla corte di Trump, da BlackRock a Vanguard, eccetera, eccetera, no? Quindi c'è lì, si crea una situazione di oligopolio finanziario abbastanza difficile da scalzare. Questo è il tentativo che ha fatto Trump per impedire che politiche protezionistiche eccessive in un'economia fortemente interdipendente a livello globale possa avere delle ripercussioni sul dollaro. Vediamo se non siamo ancora in grado adesso di sapere se questo terrà o non terrà. Sicuramente il problema è le spinte, le pressioni sulla svalutazione del dollaro sono più forti di questi tentativi di protezione del dollaro attraverso queste nuove valute o no? Il rischio è che si ritorni a una situazione degli fine anni 60, inizio anni 70 nel secolo scorso, quando la pressione speculativa a ribasso sul dollaro ha fatto saltare Bretton Woods nel 1970. Perché questa è una situazione abbastanza instabile da questo punto di vista.
3: Sì, sta avvenendo meno anche un po' la credibilità del sistema del debito pubblico americano, ma questa modalità, insomma, di Trump e i suoi consiglieri, che si fonda, chiamiamola così, su una sorta di anarco-capitalismo, qualcosa di simile, penso un po' a quello che le tesi di Stephen Miran, però di fatto poi porta a un controllo dello Stato sugli enti regolatori. Parliamo della SEC, della CFTS, che è quello che controlla le commodity, sulla Fed. Quindi da una parte è un po' contraddittorio questo anarcocapitalismo nei confronti invece di un controllo statale degli organi regolatori.
4: È chiaro che nella pressione che Trump ha fatto dal momento stesso del suo insediamento più di un anno fa sulla Federal Reserve, sulla Banca Centrale Americana, è sempre stato molto chiaro e preciso. Cioè la Federal Reserve deve operare in funzione di quelle che sono le dinamiche di sostegno del dollaro, senza però a livello di tassi di interesse abbastanza bassi. E l'accusa che ha fatto sempre Trump alla governatore della governatrice della Federal Reserve era quella di tenere i tassi di interesse troppo alti, che la Federal Reserve invece riteneva più alti perché aveva come obiettivo, come la Banca Centrale Europea, il controllo dell'inflazione. Per Trump dice no, l'inflazione la facciamo scendere per interventi, diciamo tra virgolette, imperialistici di politica estera. Quindi eliminiamo prendiamoci il petrolio venezuelano, controlliamo alcuni giacimenti, il traffico nel canale di Panama piuttosto che altre cose, e imponiamo un calo del prezzo delle materie prime, considerata, secondo Trump, e questo credo che sia in maniera abbastanza errata, la principale fonte dell'inflazione americana. Invece adesso la fonte dell'inflazione americana sono essenzialmente i dazi più che dell'energia. Beh, questa è un'altra faccenda, Trump non può dirlo ovviamente, che colpa dei dazi se l'inflazione rimane elevata. Quindi in questo quadro qui dice la Fed deve deve fare una politica in cui l'obiettivo non è contro l'inflazione ma il sostegno del dollaro. E qua sta tutta la diatriba che ha portato Trump di fatto a nominare un fedelissimo alla prossima, adesso la scadenza della Fed è tra un mese. se non ricordo male, a imporre la sua sostituzione. Qui ovviamente c'è un ruolo della politica, più che della politica, io non so se parlerei di ruolo dello Stato, un ruolo di una politica personalizzata, portavoce, insomma, quello che adesso dico una cosa molto vetera, è il comitato d'affari della tecnocrazia, la politica. Diciamo così, alcune vecchie funzioni
3: che sono sempre utili, però, per semplificare.
4: Si stanno manifestando in forma ovviamente diversa, molto più complessa, però questo più che lo Stato credo che sia un'entità abbastanza astratta, soprattutto negli Stati Uniti.
3: Le sue derivazioni federali, quindi siamo
4: certamente molto, ma anche tutto il controllo della polizia, dell'esercito, eccetera, non so fino a che punto rientra all'interno di una concezione di Stato, così come la tradizione europea. La nostra tradizione l'ha portata avanti, è sempre stata molto chiusa. La situazione americana, come sappiamo, sì, dalla sua fondazione è sempre stata una realtà molto diversa.
3: Senti, Trump in qualche maniera sembra da lontana rifarsi alle politiche della Supply-Side Economy di Ronald Reagan e del suo liberismo sfrenato, che diceva che bisogna affamare la bestia, cioè lo Stato. Però poi, appunto, tornando a questo discorso che stava facendo prima, però lo Stato poi a questi liberisti sfrenati gli serve, cioè lo utilizza, queste strutture, diciamo così, in qualche maniera, per quanto possono essere labili, evanescenti in una struttura come appunto quella degli Stati Uniti, però poi alla fine, insomma, ne fanno un buon utilizzo, o no?
4: Però lo Stato serve nel senso che funziona al processo di occupazione, nel senso che è chiaro, le politiche di supply side sono tipiche del pensiero liberista, ma anche non del pensiero, non solo liberista, sono quelle che vengono usate in Europa e in Italia con le leggi finanziarie, cioè quello di sostenere l'attività di impresa, l'accumulazione di profitti, perché con la scusa, con l'illusione, con l'ideologia che sostenendo le imprese e consentendo di maturare profitti ci sarà crescita dell'occupazione, maggiore crescita economica e quindi tutto sommato più briciole da distribuire. In realtà questo non è mai avvenuto, come sappiamo, però questo ovviamente è molto funzionale, perché credo che mai come adesso sia in Europa che negli Stati Uniti ci siano dei livelli di profitto e di rendite finanziarie così elevati. Ma lo dico con riferimento alla storia del capitalismo, cioè della rivoluzione industriale oggi, non soltanto rispetto a 30 anni fa.
1: C'è anche una partecipazione a queste realtà, cioè lo Stato americano è entrato in Intel, Nvidia, in altre realtà minerarie tipo Trilogy Metals o
4: la commissione che c'è fra il potere economico di quello che possiamo definire tecnocrazia attuale e di come lo Stato sia una stampella vuole avere anche i suoi
1: rendimenti.
4: Non torna conto, ma in maniera, non credo che questa partecipazione di partecipazioni statali non ha niente a che fare con le partecipazioni statali degli anni 60 in Italia,
1: per Prodiane
3: dell'IRI, sì.
4: Dove il rapporto col privato era rovesciato, ma o almeno parzialmente rovesciato, si può dire, poi sarebbe da indagare fino a che punto, ma qui siamo proprio al punto che quello che conta è il supporto al capitalismo privato e alle tecnocrazie, alle piattaforme digitali che hanno una capacità di accumulazione e di crescita di valore molto elevata, perché fa perno su tutta una serie di attività che non riguarda soltanto l'attività lavorativa in sé per sé. Il lavoro oggi non è l'unica base della valorizzazione capitalistica, quindi l'unico ambito di sfruttamento, ma si è allargato una serie di attività che vanno oltre l'attività lavorativa e che comunque vengono sussunte all'interno del processo di valorizzazione capitalistica. Le piattaforme fanno esattamente questo, con delle prospettive di accumulazione e di crescita di valore sempre più concentrato in poche mani, che ha bisogno di processi di sorveglianza, di regolazione, che possono essere garantiti dalla presenza di un'imposizione statuale. Lo Stato negli Stati Uniti svolge essenzialmente le funzioni coercitive, penali e poliziesche. Non è mai intervenuto, ma neanche sotto i democratici. Pensiamo che l'atto che ha cassato Steagall-Glass Act, sì. Il mercato creditizio, il mercato finanziario l'ha firmato Clinton, questo per dire. Quindi dal punto di vista l'intervento dello Stato nelle questioni economiche è sempre stato assolutamente
1: mal visto,
4: orribile. Ma anche nella realtà molto molto molto limitato. Invece quello che viene richiesto Stato sono le politiche penali, cioè imprigionamenti coercitive, poliziesche, repressive e militari. Nell'ambito poi magari con un'unica cosa che lo Stato ogni tanto interveniva, ma adesso con Trump sicuramente questo non potrà accadere, era questa idea che fa parte un po' della tradizione americana di combattere i grandi trust. Sotto l'amministrazione democratica si era addirittura parlato di spezzettare il potere di trust che aveva assunto Zuckerberg quando aveva acquistato Instagram, WhatsApp, non so che altro, eccetera, perché cosa che adesso ovviamente nell'ideologia trumpiana ovviamente questo discorso non sussiste del tutto. Però l'intervento dello Stato sulle questioni come politica industriale è sempre stato assolutamente limitato, se non legato a delle politiche di finanziamento dell'industria militare, per ovvi motivi, visto come l'imperiale degli Stati Uniti.
3: La mole di investimenti anche, insomma.
4: Esatto. Perché la cosa è che gli investimenti statali statunitensi nel campo tecnologico, sono più sulla ricerca di base. Lasciando poi alle imprese il compito di fare ricerca applicata, cosa che è assolutamente diversa, e questo è assolutamente funzionale, funziona negli Stati Uniti, perché lo Stato finanzia investimenti di ricerca di base nel campo militare, industriale e delle telecomunicazioni, nel campo del trasporto aereo, del spaziale, quei settori che o nel campo dell'intelligenza artificiale o delle biotecnologie o dei big data, come a livello di ricerca di base attraverso finanziamenti alle università, eccetera, per poi lasciare poi tutto ciò che viene fuori alla gestione privata delle imprese che creano spin-off e fanno capitalismo classico.
3: Senti, si parla un po' di questa questione delle elezioni del midterm, ci sono diciamo così alcune aspettative da parte di ambienti anche europei legati ai neocon, ai democratici, che pensano che basti cambiare il risultato elettorale perché questo processo di trasformazione del capitalismo americano portato avanti da Trump, o che chiaramente lavora anche per delle forze immanenti all'interno del capitalismo americano, possa in qualche maniera fermarsi. Ma questo forse è un processo irreversibile, qualcuno non ha capito che non basta votare per i democratici per cambiare questo processo, o no?
4: No, infatti il capitalismo americano si è già trasformato in quello che viene detto che Schnirzer chiamava il capitalismo delle piattaforme nel 2018, si era già trasformato su questa direttiva con un'elevata finanziarizzazione degli utili che derivavano dall'utilizzo delle piattaforme in maniera monopolista o quasi oligopolista, no? Pensiamo soltanto che Nvidia, che fornisce le tecnologie necessarie per l'intelligenza artificiale, è diventata adesso l'impresa più quotata in borsa con un capitale sociale di oltre 3 trilioni, cioè 3 mila miliardi di dollari. Una cifra che è superiore al sistema nord italiano, per intenderci. Questo era già non è un processo che è nato con Trump, questo è nato prima, ovviamente, è nato negli ultimi 20 anni, quando. Proprio leggevo recentemente che l'anniversario dei 20 anni della nascita di Facebook, qualche mese fa, per esempio. Quindi diciamo negli ultimi 20 anni c'è stata questa forte accelerazione del meccanismo di accumulazione legata a questa tecnologia organizzativa assolutamente radicale che sta cambiando le nostre vite, anche i nostri usi e costumi, che sono le piattaforme, le app, le forme di comunicazione in cui siamo tutti dentro inseriti, siamo tutti produttori di valore che ci viene costantemente, quotidianamente, ogni minuto espropriata, no? E quindi con meccanismi di rapporto tra vita, produzione, lavoro, eccetera, che sono molto diversi da quelli tradizionali a cui eravamo abituati a pensare rispetto a un sistema più basato sulla produzione manifatturiera e industriale, o anche sulla produzione di servizi più tradizionali. Qui siamo un salto avanti. Questa evoluzione del capitalismo americano è quella che ha consentito agli Stati Uniti di recuperare quello svantaggio tecnologico che negli anni 90-2000 aveva accumulato nei confronti del Giappone, ad esempio. Ed è anche un tipo di capitalismo che si sta diffondendo anche nei paesi del sud del mondo, nei paesi BRICS, con però metodi e governance politiche leggermente diverse, perché la Cina non è gli Stati Uniti dal punto di vista politico, come no. No? E questo Trump questo è un processo irreversibile. È come quando è nato il Fordismo negli anni 10, negli anni 20, la produzione in serie, tu non dici cambi le elezioni, vengono i democratici, si cambia il regime di accumulazione. No, questo ormai si va su questa strada, bisogna capire quali sono i livelli di contraddizioni, i nodi conflittuali, come si può intervenire a quel livello di accumulazione di regime economico. Quindi non è che se Trump perde il midterm, non so cosa succederà, non cambierà niente dal punto di vista economico.
1: No, senz'altro. dicevi prima che ha perso gli Stati Uniti hanno perso il controllo della tecnologia globale e rimangono pochi aspetti, soprattutto forse quello militare come dominio. Però forse possono ancora dire la loro sul controllo del comparto energetico, e la mossa del Venezuela va un po' in quella direzione, di poter gestire ancora quell'ambito lì, il petrolio in particolare, ma poi anche l'ingresso nell'ambito del Lithium Americas, ad esempio, o il tentativo di cancellare i rapporti della Cina con il Sud America, vanno nella direzione di poter controllare l'energia sia petrolifera o del fossile, sia quella di nuova generazione del litio.
4: No, certo, questo è un elemento. Qui siamo all'interno di un conflitto geoeconomico e geopolitico molto evidente. Le tensioni, al di là della questione ucraina e della questione palestinese, che hanno delle configurazioni che comunque si inseriscono all'interno di un conflitto geopolitico internazionale, però le tensioni che Trump ha aizzato sono quelle col Venezuela e con l'Iran. Non credo che sia un caso che questi due paesi
1: hanno il petrolio,
4: tra i più grandi esportatori di petrolio nei confronti della Cina. Credo che non sia casuale che questo avvenga. E quindi da una parte c'è il tentativo di controllare i flussi energetici, non tanto per l'approvvigionamento nazionale, perché gli Stati Uniti hanno la fortuna di avere dei giacimenti nazionali abbastanza consistenti comunque. Poi sicuramente la mira verso la Groenlandia ha degli intendimenti anche di finalità energetiche, eccetera. Però credo che la politica energetica statunitense sia di contrastare la crescita cinese, perché l'energia, l'approvvigionamento energetico per la Cina è un collo di bottiglia, non avendo giacimenti propri, non essendo autonomo da questo punto di vista. Infatti deve importare petrolio, gas dalla Russia, dall'Arabia Saudita, dall'Iran e dal Venezuela, che sono i quattro grandi importatori di petrolio a favore della Cina. Cercare di mettere dei blocchi su questi flussi energetici sicuramente ha un peso che potrebbe essere utilizzato dal punto di vista delle contrattazioni commerciali, perché la politica dei dazi americana nei confronti della Cina non ha avuto nessun effetto.
1: No, certo.
4: La Cina è troppo grande per subire, come cercare di colpire con una piuma un gigante, voglio dire, non ci sono stati effetti significativi, anzi. Trump è dovuto a correre a miti consigli togliendo i dazi per consentire l'esportazione di soia americana in Cina, che la Cina aveva subito immediatamente bloccato, e gli effetti si sono fatti sentire più sugli Stati Uniti che gli effetti dei dazi sulla Cina, da questo punto di vista. Quindi per questo sicuramente è una partita importante al Sud America. Lì riguarda, allora, la tecnologia adesso può darsi che gli Stati Uniti possano recuperare un po' di capacità tecnologica. Ci sono fortissimi investimenti, soprattutto sull'intelligenza artificiale e sulle tecnologie dei big data, su questo nuovo tipo di frontiera tecnologica che si è aperta negli ultimi 3-4 anni. C'è anche un aspetto che viene poco considerato, che sono le tecnologie della vita. Anche questo è un campo tecnologico che, dopo la decrittura, la scoperta del genoma e la decrittura del genoma, ha delle potenzialità tecnologiche molto, molto forti. Ancora qui se ne parla poco, perché forse si vuole che se ne parli poco, no? Ma ci sono delle prospettive. Però sapevo anche che la Cina sull'intelligenza artificiale, su queste tecnologie, altrettanto si sta muovendo con una certa celerità. Okay, quindi c'è un conflitto sicuramente tecnologico. Al momento attuale la Cina sembra più avvantaggiato. Però poi c'è l'altro aspetto: la tecnologia da sola, il primato tecnologico da sola serve poco se non c'è anche un primato logistico, perché io posso essere il primo a creare tecnologia, ma devo essere anche il primo a creare i flussi di diffusione tecnologica. Che è qui, diciamo, la Cina da questo punto di vista negli ultimi 20 anni è sopravanzato in maniera molto netta agli Stati Uniti. Tutta la questione del controllo logistico del Sud America credo che acquisti una rilevanza particolare. La Cina ha aperto un paio d'anni fa, a 70 km a nord di Lima in Perù, un grande hub per il trasporto delle merci eccetera, in maniera tale da far sì che le merci dalla Cina attraverso il Pacifico, non più facendo il giro dell'Oceano Indiano e dell'Atlantico, arrivano direttamente in Sud America. Tutta la disputa sul controllo del canale di Panama rientra in questo ambito. Così gli accordi che sono stati fatti con l'Argentina e anche adesso forse degli accordi sono stati fatti con Bogotà in Colombia riguardano questi aspetti. Non ne sappiamo molto perché non se ne parla, ma sicuramente c'è questo interesse da parte americana di controllare i flussi logistici e di controllare anche proprio le linee, anche con la presenza di navi, di armi, eccetera, eccetera. E al momento attuale la situazione del Brasile, dell'Uruguay, del Paraguay eccetera è molto filocinese, diciamo, la Cina su questi territori, così come sul Sudafrica, su parte dell'Africa australe. Così poi però i paesi BRICS, i cosiddetti BRICS, sono molto compositi, non sono omogenei, cioè noi abbiamo tanti galli in un pollaio, intendo, cioè abbiamo la Cina, l'India, l'Indonesia, la Nigeria, il Sudafrica, il Brasile, non è che sono tutti amici e fratelli, ci sono conflitti interni di una quindi bisogna vedere come si ricompongono. Sicuramente quello che noi chiamiamo il sud globale è negli ultimi anni ha eroso parte dell'egemonia economica, tecnologica e logistica che era sempre stata negli ultimi 150 anni, ma dalla nascita del capitalismo ad appannaggio dei paesi cosiddetti occidentali. Sul piano militare anche lì la questione è da vedere, perché sicuramente le ultime guerre che sono avvenute a livello locale non hanno portato grandi vittorie per gli Stati Uniti. Se vediamo l'Afghanistan, la Somalia, eccetera. Insomma, quindi anche lì c'è una situazione. Sicuramente la potenza militare americana è sicuramente la più grande al momento attuale, ma non è detto che questo comporti anche un'egemonia militare.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passo Buole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: team e città di Torino, insieme, per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.
1: Che scurimenza notte un po' fare.

0: Dalle 21, sconcerti. Waiting for K, post-wave, blues punk, depressive folk, da Bologna. Young Gang, Torinoi, punk leggenda. Speed Drone, junkie blues, da Frosinone. Graffia Cane, resident, indie sludge.
1: Prima, durante e doping, selezioni giù da ballerino, DJ non DJ, pistole, bastone, cutei, zero gangsta, butta la pasta. Venerdì 23 ottobre, spazio sociale di Srabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.

0: Prova. Dio.
1: Avete ascoltato? Radio Blackout.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimbombo.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari,

0: quest'autunno alla Blackout House.
1: Un ciclo di perverse, innaturali, orrende,
2: Dark
1: cineproiezioni.
3: Perché l'horror è più di un jump? Perché l'horror è più di un jump? Perché l'horror è più di un jump scare scadente?
1: Per il popolo della notte che osa guardare attraverso gli occhi del mostro.
0: Quale mostro?
1: Ma come? Non sai la storia?
0: Il mostro che brama eternamente il sangue di Blackout.
4: Dateci pastis!
3: Venerdì 23 ottobre, sabato 31 ottobre e venerdì 6 novembre l'orrore arriva in pellicola a Radio Blackout. Venite a terrificarvi in via Antonio Cecchi 21 barra...
0: Cercate, se ne avete l'ardire, più informazioni sui vostri luridi schermi o su gancio.cisti.org.

Ti invidio, turista che arrivi, ti imbevi dei fiori e dei scavi, poi tutto ad un tratto te trovi fontana de Trevi che è tutta per te. C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino, costringe il destino a fare

Voglio ritornare in via Margutta, voglio rivedere la soffitta, dove mai tenuta stretta stretta in

qualche tempo vi leggere politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto coco profago! Dai ragazzi!

0: Dalle 21, sconcerti, Waiting for K, post wave, blues punk, depressive folk, da Bologna. Young Gang, Torinoi, punk leggenda. Speed Drone, junkie blues, da Frosinone. Graffia Cane, resident Indie Sludge.
1: Prima, durante e doping, selezioni giù da ballerino, DJ non DJ, pistole, bastone, cutei, zero gangsta, butta la pasta. Venerdì 23 ottobre, spazio sociale di Srabia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.

Sei un fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un'emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduria la dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

0: quest'autunno alla Blackout House.
1: Un ciclo di perverse, innaturali, orrende, cineproiezioni.
2: Perché l'horror è più di un jump? Perché l'horror è più di un jump? Perché l'horror è più di un jump scare scadente?
1: Per il popolo della notte che osa guardare attraverso gli occhi del mostro.
0: Quale mostro?
1: Ma come? Non sai la storia?
0: Il mostro che brama eternamente il sangue di Blackout.
3: Dateci pastis!
2: Venerdì 23 ottobre, sabato 31 ottobre e venerdì 6 novembre l'orrore arriva in pellicola a Radio Blackout. Venite a terrificarvi in via Antonio Cecchi 21 barra...
0: Cercate, se ne avete l'ardire, più informazioni sui vostri luridi schermi.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: siamo anche, abbiamo iniziato 7 anni fa più o meno, con dei concerti, e avevamo proprio il minimo indispensabile, quindi siamo partiti dal nulla praticamente, quindi senza casse, senza un cazzo di niente, senza impianti elettrici, senza nulla, con la passione, diciamo, e tanta voglia di fare, quella soprattutto. Abbiamo continuato a organizzarli questi concerti grazie anche all'aiuto comunque dell'XM che ci ha sempre venuto incontro qua a Bologna, sì. Siamo riusciti a farci un impianto, a farci il nostro piccolo service audio, così insomma, giusto per i concerti. E torniamo, adesso io suono con i Cat, ma non è un gruppo di XM comunque. Suonavo con i Nervous Kid, i Nervous Kid erano un gruppo XM, poi Cobra Experience, poi Clatuverata Nicto, che sono anche quello un gruppo un po' psicolabile.
1: Riuscite a dire Clatuverata Nicto, non suonate tipo.
0: Esatto, quando non riusciamo a pronunciarlo salta il concerto praticamente. Torniamo a casa.

Allora, etichetta, beh, io personalmente non ce l'ho un'etichetta, ce l'ha alcune persone che hanno comunque collaborato con XM, col gruppo Frigotecniche comunque. Ecco. Okay. È arrivata un'altra persona da intervistare e niente, adesso tra i molteplici impegni che la vita ti mette di fronte e tutto quanto è subentrato questo altro gruppo di ragazzi, insomma, che sono qui di fianco ma non si vede in questa registrazione, tutti bravi ragazzi, e continuano e continueranno a organizzare concerti.

No, niente, musicalmente, dai, sì. Diciamo, ecco, un po' come tutti quelli della nostra età che fanno musica, insomma, Fugazi, Refused, Lightning Bolt, Ella, insomma, tutti questi gruppi un po' noise, sperimentali, adesso poi si possono chiamare in mille maniere, ognuno ha la sua interpretazione musicale. Oh, è arrivata la grappa. Beh, il formato, poi io ho sempre detto questo. Per me il formaggio è coi buchi e forse anche i vermi, quello è il migliore, no scherzo, i formati poi sono relativi, cioè è il contenuto poi che è sempre la cosa più importante, sono standard usati e basta, insomma, semplicemente. È vero che il vinile dura di più di un CD, quello siamo tutti d'accordo, però è difficile da mettere in macchina purtroppo, quindi ci vogliono anche altri supporti, è il contenuto che è importante.

l'attitudine, come dicevi tu, di farlo anche, c'è cioè anche solo organizzare serate, per esempio. Non è solo la questione di dire ah, io faccio concerti, chiamo gruppi, poi quando ti arriva il gruppo magari li tratti male, cioè nel senso non gli dai ospitalità, non gli paghi da mangiare, o cioè fai proprio tra virgolette il locale della situazione, no? L'attitudine non è quella, ma è bensì umana e musicale proprio, dove c'è quella umana si può sviluppare, si possono sviluppare ambiti musicali anche sconosciuti, per esempio, perché si fondono poi cose insieme, cioè diventa costruttiva la cosa, cosa che in tanti posti dove vai a suonare comunque non è, cioè tu arrivi, suoni, ciao, grazie, abbiamo finito, non lasci nulla, è quello che noi non vogliamo, diciamo, sotto in osteria con Frigotecnica, quindi facciamo di tutto per poter essere tra virgolette fratelli di musica, di esperienza, di come Jimi Hendrix insegnava, insomma, experience a manetta e via, insomma.

0: come avete organizzato un botto di concerti, tipo che gruppi avete fatto suonare?
1: Molti, molteplici e da tutte le parti del mondo. Quindi dal garage rock and roll al noise più estremo, più harsh noise, al funky, al metal, al grind, all'hardcore, un sacco di cose. Cioè, potremmo nominare molteplici gruppi, non so, per esempio Death Fucking Tank, Marvin, tu sto dicendo quelli che stanno girando più o meno adesso magari. Poi abbiamo fatto suonare poco fa anche gli AC4 con l'ex cantante dei Refused, è stata una serata fichissima, cioè avercelo lì poi, sai, è stato bellissimo, anche lui è stato molto in gamba. Cioè, adesso questo gruppo di ragazzi che è subentrato fa, diciamo, è più attitudinalmente su un genere più grind metal, doom, insomma è un'esperienza che va avanti da 7-8 anni e sta continuando con questi altri ragazzi che sono arrivati e insomma fa sempre piacere, è sempre strafigo farne serate e tutto qua.

Boh, io penso che le cose che ho visto qui dentro non le vedrò più da altre parti, secondo me. Ed è stato molto emozionante, sempre è costata molta fatica perché eravamo sempre in pochi e perché, come dicevo prima, ho notato anche tante persone che arrivavano, per esempio volevano suonare in sala prove e tutto quanto, e arrivavano e tu gli spiegavi com'era la situazione, che comunque sai, devi entrare comunque all'interno del centro, interessarti alle sue attività, collaborare con qualche progetto che per forza non deve essere quello dei concerti e tutto quanto, e poi potevi entrare. Alla fine tutta la gente ogni volta se ne andava senza mandarle via, è che proprio non avevano voglia, cioè non c'hanno voglia di fare un cazzo sta gente. Cioè tu organizzi anche concerti belli che un minimo di nebbia, un po' di pioggia non fa venire nessuno. Cioè cosa volete, che vi portiamo anche i concerti a casa? Cioè non lo so, alzatevi da quelle cazzo di poltrone e venite a vedere questi cazzo di concerti di Okane, dai.

frigotecnici e siamo una bella black metal, esatto. Sì, no, come attitudine molto, insomma, molto radicati nel territorio, quindi. No, siamo, come dire, un buon, diciamo, una decina di ragazzi quando siamo veramente tutti. In questo che tipo oggi molti meno, però va bene, non è importante, cioè comunque ognuno dà il massimo di sé, quindi questo è importante. Facciamo delle cose, diciamo, seguendo una filosofia abbastanza riconosciuta alla nostra maniera, che è il do it yourself, cioè ci facciamo le robe come da soli e soprattutto nella maniera che pare a noi, diciamo. Esatto, a modo nostro, esatto, a modo, non per citare un pezzo di cazzo era in negrita a modo mio, vabbè, siamo perdere. Comunque niente, come stasera tiriamo sui concerti e facendo tutto dal pulire il pavimento ai contatti con le band, alla cucina, hai capito, a trovare un giaciglio, insomma, per i musicanti, anche perché noi stessi siamo quasi tutti musicanti, quindi insomma è normale, diciamo, sappiamo di primissima, sì, di

niente, no, ci diamo dentro, facciamo le cose insomma proprio con le forze che abbiamo tutte, con la passione che abbiamo tantissima e con pochissimi soldi. Cioè zero, nel senso noi non abbiamo profitto da tutto ciò, cioè abbiamo secondo me un guadagno molto più grande di qualsiasi, cioè, esatto, no, la gloria, no, ma poi soprattutto il rapporto umano, a noi interessa il rapporto umano, a parte gli scherzi, è questo. Cioè prima della musica per noi viene l'essere umano che c'è prima, che è dell'espressione musicale, che poi anche insomma è semplicemente una proiezione della sua esistenza alla fine, questo ci piace molto e anche per noi lo facciamo alla stessa maniera, quindi è così, nel senso questo credo che sia il punto chiave insomma dei frigotecnici qua e XM24.

Sì, suono, ho scoperto che, nonostante non ho avuto la possibilità da bambino di suonare la batteria, ho scoperto adesso che è la mia vita proprio, macino e macino, batteria, cioè tutti i giorni, ore e ore, e lo farei, farei basta quello in verità. E però canto in un qualche gruppo, uno anche con Gio che hai sentito prima, che si chiamiamo, ecco, con Giovanni e Clatu Veratanitto ci chiamiamo, facciamo un, non so, per dirla breve, un mix tra crashcore e black metal, diciamo. E più che altro canti invece con due gruppi dove ho anche qualche produzione all'attivo, sempre Do It Yourself, i Grindine, ok, facciamo un death and roll, una cosa bella tirata e ignorante, e coi Dune che uscirà anche l'LP per varie etichette a metà marzo, uno dei cipollice, appunto facciamo del Doom, del post-hardcore, cantato in italiano.

Sì, è un po' bello.

0: avete ascoltato
1: Radio Kebab Files,
2: Frigotecniche e XM24 un po' di tempo fa.
3: Black holes.
4: Black holes.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: Tatsuo. Perché? Che cazzo?
1: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare allora, nell'ordine. Pisse che ce la p***a.

0: tra l'altro leggendo, cioè dicono non sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
1: E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante,
2: stai ascoltando Radio Blackout. Va tutto bene.

0: black holes.
1: Black holes. Black holes.
2: Buchi neri del palinsesto di Blackout, che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Quella che andremo ad ascoltare è la prima parte di una lettura tratta dal libro di Arundhati Roy con gli insorti naxaliti nel cuore della foresta indiana. Edizioni Porfido 2010. In qualità di scrittrice e scrittrice di romanzi e racconti, mi sono spesso chiesta se lo sforzo di essere sempre precisa, di mantenere una completa correttezza riguardo ai dati della questione, non finisca in qualche modo per sminuire la portata epica di quel che accade. Finisce forse per mascherare una verità più ampia? Temo di lasciarmi indurre a fornire una prosaica, ancorché precisa, sfilza di semplici fatti, mentre ciò di cui avremo davvero bisogno è un urlo selvaggio e ferino, oppure la forza trasformatrice e l'esattezza autentica della poesia.
1: Benvenuti in India, la più grande democrazia del mondo, vessillo della modernità trionfante. Nel 2008 il ministro delle finanze ha dichiarato che il suo progetto è l'urbanizzazione dell'85% della popolazione indiana. Un cambiamento di questo genere richiederebbe un processo di manipolazione sociale di proporzioni impensabili, inducendo o costringendo circa 500 milioni di persone a emigrare dalle campagne alle città. Certo, se mai fosse coronato da successo, libererebbe enormi proporzioni di territorio insieme a tutte le risorse naturali del paese che sarebbero così pronte per essere saccheggiate dalle multinazionali. Mai nessuna follia totalitaria ha anche solo concepito

stravolgimenti planetari e sociali di simili dimensioni. Ci voleva il trionfo dell'immondo connubio democrazia e sviluppo per intraprendere in grande stile una simile avanzata verso il baratro. Ed eccoci qua. Già ora foreste, montagne e sistemi idrici vengono devastati dalle razzie delle multinazionali. Interi ecosistemi vengono distrutti dalle miniere di bauxite e minerale ferroso. Un ecocidio fatto di deportazioni, desertificazione e una vera e propria campagna militare lanciata dal governo indiano contro la dilagante sollevazione delle popolazioni tribali e dei guerriglieri naxaliti. Sul cammino del progresso infuria la guerra civile. Arundhati Roy è una scrittrice, non è una militante maoista. Armata di curiosità, ha vissuto con i guerriglieri naxaliti nelle zone tribali dell'India, in cui brucia l'insurrezione, realizzando un reportage intenso, ricco di spunti preziosi. Non è un'ideologia preconfezionata, ma il contatto epidermico con i miliziani e con la gente dei villaggi, nelle giornate di marcia, nella foresta e nelle notti passate insieme sotto le stelle, a dare forma alla sua narrazione e, con essa, alla sua limpida ed inequivocabile scelta di campo. Non mancano dubbi e domande, accenni di riflessioni sulle questioni più pregnanti e problematiche. La legittimità della lotta armata, innanzitutto. Che cos'altro resta da fare di fronte ad un'economia sterminatrice e ad un governo genocida? Uno sciopero della fame? Un appello alle Nazioni Unite? Denunciare le multinazionali? Chiamare la polizia? L'annosa questione delle dinamiche di interazione tra una minoranza organizzata e il popolo con cui convive e combatte, in questo caso la guerriglia maoista e le popolazioni tribali dell'India. Non ultima, la rottura dei ruoli sociali, di genere, familiari, tradizionali, che spesso l'irrompere della resistenza trascina con sé, da cui l'adesione alla guerriglia come fuga, ad esempio, dal soffocante maschilismo del villaggio. Sono questioni spinose che non vengono, per ovvie ragioni, analizzate a fondo in questo racconto, ma soltanto sfiorate, come immagini balenate nel corso di un viaggio e come tali restituite al ritorno a chi sa e vuole raccoglierle. Affrontare diversi movimenti di resistenza, ricostruendone fatti ed analisi, e il fatto che questi siano caratterizzati da riferimenti ideologici e metodologici tra loro così variegati, non rappresenta affatto per noi un problema, men che meno una contraddizione. Sono le dinamiche reali, sociali, individuali, umane, che sottostanno ai percorsi di rivolta e di liberazione, a costituirne l'anima autentica, ciò su cui vale la pena riflettere e con cui confrontarsi, molto di più che le loro etichette, le loro ideologie e i loro simboli. Le opinioni degli insorti, per farla breve, ci interessano poco. Molto di più ci interessa quello che, in nome di tali opinioni, sono giunti a fare. Che sia l'identità berbera nella Kabilia algerina, o l'attesa del dodicesimo imam nell'Iran e nell'Iraq sciita, che sia il dio della guerra Gbesu tra gli Zhao del delta del Niger o il presidente Mao per gli adivasi del Dante Wada, sinceramente poco ci importa. Se c'è bisogno di loro per alimentare battaglie e infondere coraggio, avanti il prossimo, sono tutti benvenuti. Se aspettassimo di vedere le genti insorgere sotto le insegne, per noi certamente più familiari e rassicuranti, di un Marx o di un Bakunin, potremmo marcire nell'attesa, come infatti, a quanto pare, sta succedendo. Mentre dall'Asia all'Africa, all'America Latina, non si contano i focolai di resistenza, in Occidente i detentori dei lumi della teoria, in grado di analizzare e comprendere, osservano e disquisiscono. Intanto il sangue scorre, tutto scivola sempre più a fondo, e noi con lui. Diciamolo chiaro, non sappiamo più cosa farcene di teorie che non ci portino a combattere, di idee che non scavino trincee. La guerra civile assedia già, da fuori, la fortezza occidentale. Attende soltanto, sul fronte interno, i suoi nuovi partigiani.

0: Le due righe scritte a macchina sul foglietto infilato sotto la mia porta in una busta sigillata confermano l'appuntamento con la più grave minaccia per la sicurezza interna del paese. Sono mesi che aspetto loro notizie. Devo farmi trovare al tempio di Ma Danteshvari, nel Chhattisgarh, in 4 orari diversi di 4 giorni diversi. Questo ci coprirà le spalle in caso di maltempo, gomme a terra, blocchi del traffico, scioperi dei trasporti e semplice sfortuna. Sul biglietto c'è scritto: il giornalista dovrà portare una macchina fotografica, il tikka e un cocco. L'incaricato dell'accoglienza porterà un berretto, una copia in hindi di Outlook e alcune banane. Parola d'ordine: Namaskar Guruji. Mi chiedo se l'incaricato si aspetti di incontrare un uomo e se dovrei procurarmi dei baffi. Ci sono molti modi per descrivere Dantewada. È un ossimoro, è una città di confine nel cuore dell'India, è l'epicentro di una guerra, è una città sottosopra e alla rovescia. A Dantewada i poliziotti girano in borghese e i ribelli in uniforme. Il responsabile del carcere è in carcere. I detenuti sono liberi. 300 di loro sono evasi dal carcere della città vecchia 2 anni fa. Le donne vittime di stupro sono in stato d'arresto, mentre i loro stupratori tengono comizi nel bazar. Sull'altra riva del fiume Indravati, nella zona controllata dai maoisti, c'è il posto che la polizia chiama Pakistan. Lì i villaggi sono vuoti, ma la foresta è piena di gente. I bambini, che dovrebbero essere a scuola, scorrazzano abbandonati a loro stessi. Nei deliziosi villaggi in mezzo alla foresta, gli edifici scolastici in cemento o sono stati fatti esplodere e giacciono in un cumulo di macerie, o sono pieni di poliziotti. La sanguinosa guerra che si combatte nella giungla è una guerra di cui il governo indiano va orgoglioso ma sottovoce. L'operazione Green Ant, caccia verde, è stata confermata e negata insieme. Il ministro degli interni indiano e gran commissario della guerra, Chidambaram, dichiara che non esiste, che è una creazione dei mezzi di informazione. Eppure sono stati stanziati fondi consistenti e mobilitate decine di migliaia di soldati. E anche se il teatro di guerra è la giungla dell'India centrale, il conflitto avrà conseguenze gravi per tutti noi. Se i fantasmi sono gli spiriti di qualcuno o di qualcosa che ha cessato di esistere, allora forse la nuova autostrada a 4 corsie che taglia la foresta è l'opposto di un fantasma. Forse è il presagio di qualcosa che verrà. I nemici che si fronteggiano nella foresta sono diversi e impari in quasi tutti i sensi. Da una parte c'è un impotente esercito paramilitare armato con i soldi, la potenza di fuoco, i mezzi di comunicazione e la ubris di una superpotenza in ascesa. Dall'altra ci sono dei semplici contadini con armi tradizionali e sostenuti da un esercito di guerriglia maoista superbamente organizzato e fortemente motivato, con alle spalle un'incredibile storia di violenza e ribellione armata. I maoisti e i paramilitari sono avversari di lunga data. I loro vecchi avatar si sono combattuti numerose altre volte in passato. Nel Telangana, negli anni 50, nel Bengala occidentale, nel Bihar, nella città di Srikakulam, in Andhra Pradesh alla fine degli anni 60 e negli anni 70, e poi di nuovo in Andhra Pradesh, Bihar e Maharashtra, dagli anni 80 fino ai giorni nostri. Ognuno conosce le tattiche dell'altro e ha studiato con attenzione i suoi manuali di combattimento. Ogni volta sembrava che i maoisti o i loro avatar precedenti fossero stati non solo sconfitti, ma addirittura sterminati fisicamente. E ogni volta riemergevano più organizzati, più determinati e più influenti che mai. Oggi il fronte della rivolta si è esteso alle foreste ricche di minerali di Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa e Bengala occidentale, patria di milioni di adivasi, gli aborigeni dell'India, e terra promessa per le grandi aziende. Per la coscienza liberale è più facile credere che la guerra nelle foreste sia una guerra tra il governo indiano e i maoisti, quelli che definiscono le elezioni una truffa e il Parlamento un porcile, e che hanno dichiarato apertamente la loro intenzione di rovesciare lo Stato indiano. È comodo dimenticare che le tribù dell'India centrale hanno una lunga storia di resistenza che risale a molti secoli prima di Mao. Ovvio, altrimenti non esisterebbero. Gli O, gli Oraon, i Kol, i Santal, i Munda e i Gond si sono ribellati più volte contro gli inglesi, contro gli esattori e gli strozzini. Le rivolte erano represse senza pietà, in migliaia venivano uccisi, ma la gente non si arrendeva. Anche dopo l'indipendenza, gli indigeni sono stati al centro della prima rivolta, che potremmo definire maoista, nel villaggio di Naxalbari, nel Bengala occidentale, dove è nata la parola Naxalita, oggi usata come sinonimo di maoista. Da allora, la politica Naxalita è stata inestricabilmente legata alle rivolte tribali, cosa che la dice lunga sugli indigeni sia sui Naxaliti. Questo retaggio di ribellioni ha lasciato dietro di sé un popolo pieno di rabbia, deliberatamente isolato ed emarginato dal governo. La Costituzione dell'India, caposaldo morale della sua democrazia, è stata adottata dal Parlamento nel 1950, un giorno tragico per gli Adivasi. La Costituzione ratificava la politica coloniale e assegnava allo Stato la gestione dei territori tribali. Da un giorno all'altro trasformava gli aborigeni in occupanti abusivi della loro terra, negava il loro diritto sui prodotti della foresta, criminalizzava un intero sistema di vita. In cambio del diritto di voto, li derubava del diritto alla sopravvivenza e alla dignità. Dopo averli espropriati e spinti verso una spirale di povertà, con un crudele colpo di mano, il governo ha cominciato a usare contro di loro la loro stessa miseria. Ogni volta che si trattava di dislocare una popolazione numerosa per costruire le dighe, i progetti di irrigazione o per fare spazio alle miniere, il governo parlava di reintegrare gli indigeni nella società o di renderli partecipi dei frutti della modernità. Delle decine di milioni di sfollati a causa del progresso indiano, la gran parte sono indigeni. Quando il governo comincia a parlare del bene degli indigeni, bisogna preoccuparsi. L'ultimo a parlarne è stato il ministro degli interni, Chidambaram, che ha dichiarato di non volere che gli indigeni vivano in culture da museo. Eppure, il benessere delle popolazioni tribali non sembrava essere in cima alle sue priorità quando faceva l'avvocato e rappresentava gli interessi delle grandi compagnie minerarie. Quindi, potrebbe essere una buona idea indagare sui motivi di questa sua nuova preoccupazione. Nel corso degli ultimi 5 o 6 anni, i governi di Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa e Bengala occidentale hanno firmato centinaia di protocolli d'intesa con aziende, contratti per diversi miliardi di dollari e tutti segreti per la costruzione di acciaierie, fabbriche di spugna di ferro, centrali elettriche, raffinerie d'alluminio, dighe e miniere. Perché questi protocolli si traducano in veri soldi, le comunità tribali devono essere trasferite. Da qui la guerra. Quando un paese che si definisce democratico dichiara apertamente una guerra dentro i suoi confini, questa guerra cos'è? La resistenza ha qualche probabilità di successo? Dovrebbe averla? Chi sono i maoisti? Sono solo nichilisti violenti che impongono un'ideologia superata a gruppi tribali, guidandoli verso un'inutile rivolta? Quali lezioni hanno imparato dalla loro esperienza passata? La lotta armata è intrinsecamente antidemocratica? La teoria del sandwich, secondo cui gli indigeni sono vittime del fuoco incrociato tra Stato e maoisti, è corretta? I maoisti e gli indigeni sono due categorie completamente separate, come ci viene detto? I loro interessi convergono? Hanno imparato qualcosa gli uni dagli altri? Si sono influenzati a vicenda? Il giorno prima che partissi mi ha chiamato mia madre. Aveva una voce assonnata. Stavo pensando, mi ha detto, che quello di cui questo paese ha bisogno è la rivoluzione. Un articolo su internet dice che il Mossad sta addestrando 30 superpoliziotti indiani in tecniche di omicidi mirati che dovrebbero servire a decapitare l'organizzazione maoista. Sulla stampa si parla delle nuove tecnologie che l'India ha acquistato da Israele. Telemetri laser, visori termici e droni senza pilota, tanto popolari nell'esercito americano. Armi perfette da usare contro i poveri. Il viaggio in auto da Raipur a Dantewada dura circa 10 ore, attraversa zone note per essere infestate di maoisti. Non sono parole dette a caso, infestare, infestazione, sono termini che fanno pensare a malattie, parassiti. Le malattie vanno curate, i parassiti sterminati. I maoisti devono essere annientati. È il modo innocuo e strisciante con cui il linguaggio del genocidio si insinua nel nostro vocabolario. Per difendere l'autostrada, le forze di sicurezza hanno reso sicura una fettuccia di foresta su entrambi i lati. Più all'interno c'è il regno dei Dadalog, i fratelli, i compagni. Alla periferia di Raipur, un grande cartellone pubblicizza il Vedanta Cancer Hospital, di proprietà dell'azienda per cui un tempo lavorava il ministro degli interni. A Orissa, la Vedanta estrae bauxite e finanzia un'università. È il modo innocuo e strisciante con cui le compagnie minerarie si insinuano nel nostro immaginario, i giganti buoni che hanno un cuore. Si chiama RSI, Responsabilità Sociale d'Impresa. Consente alle compagnie minerarie di essere come il leggendario attore ed ex primo ministro Nandamburi Taraka Rama Rao, noto in India come NTR, a cui piaceva interpretare tutti i ruoli nei film mitologici in Telugu, i buoni e i cattivi contemporaneamente. L'RSI maschera la vergognosa economia su cui si fonda il settore minerario indiano. Per esempio, secondo il recente rapporto di Lokayukta, sul Karnakata ogni tonnellata di minerale di ferro estratto da una compagnia privata frutta circa 26 rupie al governo e 5.000 alla compagnia mineraria. Nel settore della bauxite e dell'alluminio la situazione è ancora più grave. Si tratta di una vera e propria rapina alla luce del sole che vale miliardi di dollari. Abbastanza da comprarci elezioni, governi, giudici, giornali, canali TV, ONG e agenzie per gli aiuti. Cosa volete che sia, qualche ospedale oncologico qua e là? Non ricordo di aver visto il nome della Vedanta sulla lunga lista di protocolli d'intesa firmati dal governo di Chhattisgarh. Ma sono abbastanza contorta da sospettare che dove c'è un ospedale oncologico deve esserci anche una montagna di bauxite sventrata da qualche parte. Passiamo da Kanker, la città famosa per il suo Counter Terrorism and Jungle Warfare College, diretto dal generale Panwar, acceso propagandista di questa guerra, a cui è stato assegnato il compito di trasformare poliziotti corrotti e scioperati in comando anti-guerriglia. Sui muri di pietra si legge: combattere la guerriglia come guerriglieri, il motto della scuola militare. Agli uomini viene insegnato a correre, strisciare, saltare su e giù da elicotteri a mezz'aria, andare a cavallo, mangiare serpenti e sopravvivere con quello che trovano nella giungla. Il generale si vanta di addestrare degli sbandati a combattere i terroristi. La scuola sforna 800 poliziotti diplomati ogni 6 settimane. Sono in progetto 20 scuole simili in tutta l'India. La polizia si sta gradualmente trasformando in un esercito, sotto sopra e alla rovescia. In ogni caso, il nemico è il popolo. È tardi. A Jagadalpur dormono tutti tranne Rahul Gandhi, che dei suoi manifesti chiede di iscriversi allo Youth Congress. È andato nel Bastar 2 volte negli ultimi mesi, ma non ha detto molto sulla guerra. Probabilmente al principe del popolo non conviene immischiarsi a questo punto. I suoi responsabili della comunicazione devono aver puntato i piedi. Il fatto che Salva Judum, il temuto gruppo paramilitare finanziato dal governo e responsabile di stupri e omicidi, di aver bruciato villaggi e allontanato centinaia di migliaia di persone dalle loro case, sia guidato da Mahendra Karma, un membro del partito del congresso indiano, non trova molto spazio nella ben orchestrata promozione politica di Rahul Gandhi.
1: Abbiamo ascoltato la prima parte di alcuni estratti dal libro di Arundhati Roy con Insorti Naxaliti nel cuore della foresta indiana, edizioni Porfido 2010.
0: Audio a cura di Radio Alpi Libere.
2: Black holes.
3: Black holes. Black holes.
4: Palinsesto di Calvo.

0: Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.
1: Lo chiamavano

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosano e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

Buongiorno, un buon mattino sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questo giovedì 15 di ottobre iniziamo con la mattinata informativa.

vi ricordiamo subito i nostri numeri, il 346-667-3263, lo 011-249-5669, per scriverci, telefonarci, inviarci suggerimenti, notizie, interagire con l'informazione di Blackout.

0: Sono diverse le dirette e gli approfondimenti di oggi. Andremo come prima cosa a collegarci con l'ex Ilva, i lavoratori in sciopero da diversi giorni. Ieri a Genova in prefettura ci colleghiamo con Novi Ligure per sapere qualcosa in più da il loro stabilimento. Parleremo poi di Ucraina con Sabato Angeri, un aggiornamento sulle elezioni e sul cambiamento di posizioni di Trump rispetto alla guerra e le conseguenze di questo. Parleremo anche di Francia, delle mobilitazioni che continuano e insomma in vista della grande data del 17 ottobre. E poi rilanciamo delle mobilitazioni cittadine, regionali, parleremo delle mobilitazioni degli agricoltori anche qui in Piemonte che si stanno iniziando a muovere contro caro carburante e caro vita, ma anche di data center e delle prossime assemblee nella nostra città per denunciare l'avvio di progetti in questo senso, di costruzioni di data center.
1: E andiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani di quest'oggi per fare una panoramica. E la notizia in prima pagina riguarda in particolare il governo e Meloni in questo suo scontro con Mosca a seguito dell'apertura di Trump in particolare per i rifornimenti energetici. Questo era il titolo del Corriere della Sera. Su Repubblica, Meloni con l'Ucraina, quindi anche qua sempre stesso tema, e poi una notizia che riguarda lo stato di salute del Papa per il tumore scoperto 20 giorni fa. E poi La Stampa, Meloni punge l'Unione Europea e critica Trump, quindi rimaniamo su questo tema. E sulla prima pagina La Stampa però dà spazio alle occupazioni delle scuole da Parigi a Torino, scuole in rivolta. Il Fatto Quotidiano, Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude sempre con Kiev. E poi andiamo ancora a vedere qualche prima pagina saltando qualche cosa. Andiamo, ecco, Il Sole 24 Ore, Meloni sull'energia, Europa svegliati, prezzo del gas vicino l'accordo Unione Europea-Italia, e anche su questo c'è un trafiletto che andremo a vedere dopo rispetto all'accordo su il decreto bollette. Il Manifesto, nella fotonotizia, Il segnale, anche qua si parla di Starlink e niente Starlink in questo caso per l'Ucraina, quindi bloccati i satelliti di Musk per Kiev, e anche in questo caso vediamo Meloni in prima pagina, inflessibile per la flessibilità. Sul manifesto, dopo l'andremo a leggere, si parla anche delle proteste in Albania. E infine sul Domani, Ucraina, Meloni critica Trump, il patto con Putin è un rischio, e anche qua si parla di politica interna e della situazione di salute del Papa.
0: E ci arriva un primo messaggio, salutiamo chi ci dà il buongiorno e chi ci informa anche di una questione torinese che però riguarda ovviamente l'energia, il caro energia. Infatti salutiamo Sergio che ci segnala riscaldamento a Torino, l'accensione posticipata al 19 ottobre.

9:15, partiamo subito con una prima diretta, infatti è urgente collegarsi con i lavoratori in sciopero ex Ilva. Ultime notizie prima di parlare con un RSU FIOM a Novi Ligure, ovvero quelle di ieri sera a seguito dell'occupazione della prefettura da parte dei lavoratori di Genova. È arrivato un accordo per cercare di tornare al lavoro almeno in alcuni stabilimenti nel nord Italia. Sindacati e operai ottengono garanzie sulla produzione di zincato e banda stagnante fino a fine novembre, poi lavorazione conto terzi per evitare la chiusura. Questo il titolo su Rai News. Poi un articolo sul manifesto di oggi che ci parla proprio di questo e anche però della continuazione degli scioperi per chiedere garanzie rispetto a queste negoziazioni. Infatti questa mattina a Taranto il blocco davanti alla raffineria Eni va avanti con inevitabili effetti collaterali rispetto alle produzioni cittadine. Vi lo dicevo, i lavoratori di Genova ieri hanno occupato la prefettura, attendono l'arrivo di un documento firmato con garanzie, e Novi Ligure invece è in corteo ad Alessandria, i lavoratori di Novi Ligure. Ricordo, per chi non avesse seguito la vicenda in questi giorni, che la questione riguarda il fermo della produzione dell'ex Ilva. Sono tornati in questi giorni in piazza i lavoratori dopo l'ultima volta che lo avevano fatto a dicembre 2025. Nel frattempo, cos'è successo? La Corte di Appello di Milano ha ordinato di chiudere l'area a caldo di Taranto per via dell'amianto e delle polveri sottili, e Genova e Novi Ligure resteranno senza rifornimenti e appunto avrebbero dovuto fermarsi da metà novembre. Questa, diciamo, la situazione alla base dello sciopero e dello stato d'agitazione generale. Ci mettiamo subito in collegamento con Novi Ligure.

0: Federico Porrata, buongiorno, lavoratore ex Ilva, RSU Fio Mannovi Ligure, siamo in collegamento con te per qualche aggiornamento da Alessandria, dove in questo momento vi trovate in corteo, giusto?
1: Sì, abbiamo appena terminato il corteo davanti alla prefettura in attesa di essere ricevuti appunto dal prefetto. Buongiorno a tutti intanto.
0: Buongiorno a te, buongiorno a voi, grazie intanto per questo primo aggiornamento. Leggevo i giornali di oggi, si parla in modo abbastanza positivo della promessa di un piano industriale, della promessa di un riavvio della produzione almeno per alcuni stabilimenti, ma lo stato insomma d'allerta e d'attenzione rimane alto, giusto? Voi volete continuare a scendere per strada e a scioperare?
1: Ma intanto non si parla di piano industriale, si parla di una notizia che possiamo prendere positivamente senza dire, parlare di vittoria assolutamente, che riguarda appunto la mancata chiusura che era stata annunciata, quindi la serrata. Si parla di lavorare fino a fine novembre, che invece è una fermata però di tutto il gruppo per tutto dicembre, e per alcuni siti come Genova Taranto una promessa produttiva da gennaio in poi, almeno fino a marzo. Questo è il pezzo che invece manca a Novi, perché ci sono delle dichiarazioni di intenti, proveremo a fare anche per Novi, ma al momento di concreto non c'è niente, ed è quello che andremo a chiedere al prefetto che ci riceverà a minuti.
0: Ecco, tra le notizie anche eventualmente per questi piani di ripresa, serve anche del materiale, lo scrivono in modo più chiaro alcuni giornali, insomma si parla di fare arrivare anche da altri paesi il materiale necessario per far lavorare i laminatoi. Ecco, su questo credi che sia qualcosa di fattibile, comunque qualcosa che riguarderebbe insomma un'attesa di alcuni settimane, di alcuni mesi comunque, prima di far poi riprendere eventualmente insomma a lavorare tutti gli impianti?
1: Sì, è quello che ci auspichiamo ed è quello che di fatto sta succedendo, e ci chiediamo il perché non sia potuto succedere prima, perché appunto modi per poter lavorare ci sono, perché comunque sia si può continuare a produrre. Ovvio che c'è una sentenza a Corte d'Appello che andrà in Cassazione per quanto riguarda gli altoforni, ma c'è la possibilità di lavorare Taranto, Genova, Novi, Racconigi, tutti i siti del gruppo, acquistando le brame e quindi lavorando tutti, oppure direttamente i coil, che è quello che poi hanno detto che faranno in questo momento, garantendo un minimo di produzione per Genova e Taranto, e dicendo che si impegneranno a farlo anche per Novi e gli altri siti. E questo noi è quello che chiediamo da sempre: non utilizzare in maniera massiccia una cassa integrazione che arriverà, perché arriverà comunque una nuova procedura di cassa che potenzialmente riguarderà tutti i dipendenti, e noi diciamo che questa soluzione non è quella che ci piace, perché noi vogliamo lavorare, si può continuare a lavorare anche in mancanza degli altoforni di Taranto.
0: Ecco, gli operai a Novi Ligure sono 550 appunto impiegati in Acciaierie d'Italia. Quanti siete oggi in corteo? Quanti insomma verranno ricevuti in prefettura?
1: Ma allora, intanto sì, sono 540 ora, eccezione fatta per chi poi deve essere per forza in fabbrica perché è comandato, deve fare la salvaguardia impianti. Oggi la risposta c'è stata, ora non riesco neanche a quantificare il numero di persone, vuol dire che sono tante. Mi sono spostato apposta perché c'era anche un bel frastuono, un bel baccano, perché questo è il sintomo di quello che provano gli operai dello stabilimento di Novi, che è rabbia e anche purtroppo in certi casi rassegnazione. Noi abbiamo una vicenda che dura ormai da anni, che ci porta a vivere o sopravvivere con gli ammortizzatori sociali. E in questo senso la situazione si sta aggravando. C'è qualcosa di positivo che dobbiamo prendere dall'incontro avvenuto ieri con i commissari e i nostri rappresentanti nazionali, ma non è sufficiente e comunque non porta poi ad una soluzione per quanto riguarda appunto un piano industriale con un eventuale acquirente che ci sarà preso con tempi molto molto lunghi.
0: Grazie Federico Porretta. Ti faccio un'ultima domanda rispetto ai contatti che avete ora anche con Genova, Taranto. Cosa sta succedendo questa mattina? Se hai aggiornamenti anche dalle altre città e gli altri stabilimenti in agitazione, in sciopero?
1: Ma diciamo che è stata una mobilitazione articolata e studiata. Noi andiamo avanti oggi, andiamo avanti domani. Gli altri siti in questo momento hanno invece fatto un passo indietro rispetto a quelli che sono stati però 3 giorni di mobilitazione dura, a fronte di quello che è successo ieri, e quindi assolutamente giustificato e comprensibile. Per noi manca un pezzo che vi dicevo prima, di avere la sicurezza di comunque un minimo produttivo nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, che ad oggi non c'è, c'è solo un impegno a. E quindi noi continuiamo lo stato di agitazione e mobilitazione che andrà avanti sia oggi che domani.
0: Grazie mille, avete sentito la voce appunto di Federico Porrata, ex Ilva, lavoratore lì, RSU FIOM. Allora speriamo che questo passaggio in prefettura riesca a garantire ulteriori piani rispetto a quello che è l'avanzamento della contrattazione anche a livello nazionale. Rimaniamo i nostri microfoni a disposizione per ulteriori aggiornamenti. E niente, buona lotta, buon corteo.
1: Ringrazio io voi, buona giornata. Noi chiediamo di lavorare, penso che non sia una richiesta così tanto assurda. Ecco, buongiorno a tutti.

0: 9:26, continuiamo con la mattinata informativa di Radio Blackout. Abbiamo appena sentito questo collegamento con un operaio ex Ilva. Adesso andiamo a fare un po' di rassegna stampa e iniziamo dalla situazione locale, dalla cronaca locale.
1: E lo facciamo avvalendoci della stampa, che riguardo l'istruzione cita chiaramente la situazione nelle scuole, nei licei, che dalla Francia si è proiettata in Italia e su Torino. I numeri parlano da sé. Ieri mattina c'erano 8 istituti in più in mobilitazione studentesca rispetto al giorno prima: la succursale del Cattaneo, la sede del Convitto in via Bertola, il Copernico Luxemburg, l'Artistico Passoni, il San Torre di Santa Rosa, la succursale del Bosco Monti in via Moretta, il D'Azeglio, il Maiorana. Sono licei tecnici professionali, tutti in indirizzi e tutti in quartieri della città. La protesta è davvero trasversale questa volta e culmina domani con la giornata di sciopero studentesco e un corteo, ricordiamo, alle 10 in piazza 18 dicembre. Il virgolettato cita scuole, scioperi, occupazione, catena, 15 istituti contro tagli e razzismo.

0: Legnano, il Vittone e il Liceo Monti di Chieri. Sull'onda delle mobilitazioni della Francia, molte scuole stanno organizzando i motivi per le proteste sono principalmente due. Decreto scuola, che introduce misure sull'integrazione degli alunni con background migratorio, e i continui tagli alla scuola pubblica per spendere in armi. Il nostro obiettivo, sempre gli studenti, è opporci a un modello scolastico che continua a fare distinzioni etichettando gli studenti sulla base della provenienza e di categorie discriminatorie. Questo dal Berti. Al Gioberti invece la preside Miriam Pescatore nei giorni scorsi ha pubblicato almeno 4 circolari in cui ricorda le responsabilità penali dell'occupazione. Concetta Buscemi è stata accusata da parte dei genitori, insegnanti e alunni di aver identificato i bravi studenti da quelli contrastivi, dopo aver chiesto di indicare su un forum i nomi dei ragazzi non coinvolti dalla mobilitazione. Una richiesta che ha provocato comunicati molto duri sia dagli studenti, sia dai docenti e sia dai genitori.
1: Sì, a proposito di questo, rispetto alle reazioni e diciamo al tenore repressivo e anche questo tentativo di dividere la componente studentesca in buoni e cattivi, si inserisce ovviamente anche il prefetto Donato Cafagna, che segnaliamo ha stilato un piano contro le infiltrazioni cosiddette nelle scuole, contro il travisamento in piazza. Questo è previsto quindi per il corteo che ci sarà domani, venerdì 16 ottobre. C'è stato quindi un tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine e della polizia locale. Sono state individuate le strategie, così vengono definite da questo articolo di Torino Oggi, che appunto ne parla, per gestire l'ondata di occupazioni degli istituti e la sicurezza nei quartieri del divertimento serale, perché poi questo provvedimento si intreccia con la questione della movida serale. Infatti il vertice ha affrontato anche questo tema intensificando i controlli anche alla luce della recente sentenza di condanna del comune per la situazione nella zona di Piazza Santa Giulia, e infatti un primo intervento concreto ha già portato il prefetto a disporre la chiusura di 3 mini market situati tra via Rossini e via Balbo, sanzionati per aver venduto alcolici oltre l'orario consentito e a minori. Quindi questo è quanto avviene a livello cittadino. C'è stato anche un comunicato che è stato ripubblicato dalla CUB, Scuola, Università, Ricerca e di Torino. Un comunicato dei genitori della scuola Berti, proprio per andare a come dire, smascherare questa narrazione che avviene dai vertici e dalle dirigenze scolastiche, per cui si va a criminalizzare quella che è una pratica di normale dissenso, ossia l'occupazione scolastica, appunto da cui vediamo scaturire tutta una serie di mobilitazioni in questi giorni, che stanno prendendo un'ampiezza importante. E andiamo anche a vedere un altro articolo su La Stampa, che invece riguarda la Val di Susa, perché si parla della stazione internazionale a Susa. C'è un articolo su La Stampa di oggi a firma Leonardo Di Paco dal titolo "A Susa la stazione del TAV Telta via gara da 155 milioni, l'obiettivo è aprirla nel 2033 e quindi tutto questo per dire che è confermato quindi il progetto originario di installare la

stazione internazionale a Susa e non a Bussoleno, come è stato per un momento è stata accarezzata l'idea per un momento, e quindi si entra nella fase decisiva secondo Telt e secondo questo articolo. Ossia quella che dovrebbe trasformare il progetto sulla carta in un cantiere vero e proprio. Telt, la società incaricata della gestione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione, ha pubblicato l'avviso di gara da 155 milioni per la progettazione esecutiva, la costruzione e la manutenzione dello scalo del TAV, un passaggio che arriva dopo mesi in cui la collocazione dell'infrastruttura era tornata in discussione con l'ipotesi alternativa di Bussoleno. Ma ora l'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e apre la prima fase dell'iter. Le imprese avranno tempo fino al 15 dicembre per presentare la candidatura. La nuova fermata, disegnata dall'architetto giapponese Kengo Kuma, dovrebbe entrare in esercizio nel 2033 insieme al tunnel di base del Moncenisio. I 155 milioni non rappresentano il costo del solo edificio. L'appalto comprende infatti anche progettazione esecutiva, circa 553 metri di opere ferroviarie sottostanti, impianti, binari e manutenzione per 5 anni con possibilità di estensione. La scelta è stata quella di affidare allo stesso soggetto l'intera verticale dell'intervento, dalla struttura destinata ai passeggeri fino alle infrastrutture che la attraversano. Quindi un perimetro molto più ampio rispetto alle cifre circolate negli anni passati per il solo fabbricato, e che rende difficile un confronto diretto con i costi indicati nelle precedenti fasi dell'opera. Il valore messo a gara incorpora infatti lavorazioni e servizi che in passato venivano conteggiati separatamente o non erano ancora arrivati allo stesso livello di definizione. Lo scalo sorgerà nella piana di Susa e sarà uno dei punti di accesso alla sezione internazionale della nuova linea. La sua funzione sarà strettamente legata al collegamento transfrontaliero e al tunnel del Moncenisio, destinato a costituire il cuore ferroviario dell'asse tra Italia e Francia. Per Telt il quadro quindi non era cambiato, l'idea è sempre stata quella di costruire questa stazione internazionale a Susa come sede appunto adeguata. In assenza di indicazioni diverse da parte dei soggetti competenti, le attività proseguono, e chiaramente il tema riguarda sia appunto questa narrazione propagandistica di Telt, che ovviamente trova spazio sul quotidiano La Stampa, rispetto alle tempistiche, anche rispetto ai soldi previsti, cosa che sappiamo bene non essere così scontata. Ricordiamo un articolo apparso su Notavinfo a inizio settembre dal titolo "Ritarda TAV quando i treni non sono mai in orario, dal 2033 si passa al 2035 quindi chiaramente questi dati poi vengono rimaneggiati a uso e consumo di quando si deve puntare ad una comunicazione in cui sembra che quest'opera stia viaggiando alla velocità prevista, cosa che invece non è così. Infatti si parla di altri 2 anni di ritardo, che è il rischio che insomma era stato paventato in una notizia appunto di inizio settembre, e infatti l'entrata in funzione della grande opera sarebbe spostata al 2035 contro il 2033. A preoccupare è soprattutto l'avanzamento dello scavo sul versante francese, anche perché su quello italiano manco è iniziato, quindi tanto vale concentrarsi su qualcosa che seppur lentamente si muove. Poi l'articolo continua, in particolare facendo il punto
dal lato francese, che però come dire è un qualcosa di indicativo. Sul versante italiano l'avvio dei lavori è previsto nel 2027 con l'assemblamento di una nuova TBM che dovrebbe venire battezzata con un nome, speriamo almeno più dignitoso, di Viviana. Prima di partire si fa riferimento alla talpa. I ritardi in questo caso, già previsti da Maurizio Bufalini, direttore generale di TELT, sono secondo il suo giudizio invece attribuiti a noi e alla manifestazione dello scorso 25 luglio.

0: E in chiusura di questa rassegna locale ci arriva una segnalazione qui a Radio Blackout riguardo a un corteo che si è tenuto a Saluzzo la scorsa domenica e che ha ricevuto pochissima visibilità mediatica, anche se per le strade della città erano tantissime persone, tantissimi lavoratori e lavoratrici. Infatti la chiamata era quella di Raccolti Resistenti, un movimento dal basso per la dignità di persone, lavoro e terra nei campi del Saluzzese. Sulle loro pagine Raccolti Resistenti trovate un comunicato sulla manifestazione dell'11 ottobre, che ricordiamo aveva lo scopo non solo di denunciare le condizioni di lavoro, chiedere condizioni di lavoro degne, ma anche un accesso alla casa indipendente dal contratto di lavoro stagionale in agricoltura, delle procedure per ottenere anche alcuni riconoscimenti e documenti, e anche per denunciare le 4 morti avvenute in questa stagione agricola a Saluzzo.
1: E un'ultima notizia che riguarda Torino, prima di passare al piano nazionale, che volevamo segnalare, riguarda le condizioni del carcere di Torino, Lo Russo e Cotugno. Si era già parlato delle cimici dei letti nella sezione maschile, in particolare in un blocco del carcere di Torino è uscito una testimonianza diretta da un detenuto che appunto sta vivendo, ha vissuto questa condizione e quindi ha scritto tutta una serie di pagine di diario che sono state pubblicate su infoout.org, e segnaliamo anche che la questione è stata sollevata in consiglio regionale per appunto il problema delle cimici dei letti nella sezione maschile. Quindi la questione ha visto poi anche un rimando sul TG regionale. Insomma, vedremo se qualcuno si muoverà da questo punto di vista.

E allora andiamo a vedere come raccontano i quotidiani questa mattina la notizia principale, ossia di Meloni contro Trump, addirittura questo è il titolo dell'articolo di Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano in merito a gasolio. L'intesa sul gasolio tra Donald Trump e Putin è molto rischiosa perché legittima Mosca, con il rischio di una nuova offensiva da parte della Russia in Ucraina. Questo è quanto ha detto Meloni ieri al Consiglio in Senato. La Premier quindi per la prima volta prende una dura posizione contro il presidente americano sull'accordo sul gasolio con la Russia, allineandosi all'Unione Europea. Quindi una novità, diciamo, da questo punto di vista. E quello che invece non è una novità è il fatto che dal campo largo alla destra, per nonostante qualche, diciamo, differenza di termini proposta da Salvini, di fatto c'è un plauso collettivo rispetto al fatto che stiamo e resteremo con l'Ucraina, e quindi continuare, insomma, a foraggiare una guerra che di fatto è un tritacarne per chi la deve combattere. Zelensky invece, dal canto suo, si trova in una situazione complessa, quindi da un lato lo scaricamento da parte dell'Europa in conseguenza allo scaricamento da parte di Trump. Musk ha spento Starlink, questa è la sua dichiarazione, e c'è stato un incontro a Londra di Zelensky dal neo premier Barnum, che appunto ha visto la presenza di Zelensky in un momento difficile. Il premier inglese comunque si è rifiutato di condannare il presidente degli Stati Uniti per il suo accordo con Putin, ma ha chiarito di voler cercare di riparare i ponti affinché il sostegno torni. In ogni caso, ha concluso, Zelensky non se ne andrà dalla Gran Bretagna a mani vuote. In concreto, ha chiesto ai suoi ministri di elaborare proposte per ulteriori sanzioni, aiuti militari e pacchetti fiscali da implementare già nelle prossime settimane. Sono previsti l'invio di missili terra-aria per un valore di 45 milioni di sterline, il divieto all'esportazione di gas naturale liquefatto russo e la consegna di oltre 5.000 missili leggeri all'Ucraina. Parallelamente, come ricorda Politico, il cancelliere Haley utilizzerà l'occasione del Fondo Monetario Internazionale in corso per esortare gli altri partecipanti a imporre un divieto equivalente su GNL. Zelensky poi ha rilasciato delle dichiarazioni in radio, su una radio inglese, dichiarando di essere stato tradito da Trump, da Elon Musk e dagli USA, che la notte fra martedì e mercoledì avrebbero deliberatamente rallentato Starlink, il sistema di satelliti che garantisce la trasmissione di intelligence sul terreno. Quindi questa è la situazione rispetto a alle reazioni appunto in Europa alla decisione di Trump.

E per quanto riguarda la situazione nostrana, è uscito un rapporto di Confindustria sulla situazione italiana, sull'inflazione, sui dati rispetto alla crescita. Il rapporto del Centro Studi di Confindustria si può sintetizzare così, secondo Alessandro Barbera, che ne scrive sulla stampa: nonostante il mondo in fiamme, l'economia quest'anno cresce ad un apprezzabile ritmo dell'1%, ma lo dobbiamo ai miliardi del recovery plan europeo. Quindi l'ipotesi su cui si fonda lo scenario in previsione del Centro Studi è ottimistico, ovvero dopo le elezioni di midterm del 3-4 novembre Trump porrà fine alla guerra con l'Iran e da gennaio la situazione si dovrebbe normalizzare. Se così non fosse, il blocco dei transiti delle petroliere dallo Stretto di Hormuz sarebbe sostenibile fino a maggio, fino al momento quindi in cui sarà possibile sfruttare le riserve strategiche a disposizione nei grandi paesi industrializzati. Dopo, invece, si spalancherebbe il disastro, diventerebbe difficile approvvigionarsi e i prezzi del petrolio andrebbero fuori controllo. Secondo i calcoli di Confindustria, se il barile del petrolio dovesse raggiungere 127 dollari, l'Italia nel 2027 finirebbe in recessione. Maggio è il mese più probabile anche delle nostre elezioni, e questo è un altro dato sicuramente non indifferente. La crisi di Hormuz non si è ancora propagata fino in fondo sulla catena dei prezzi. Poi l'articolo riporta alcuni dati in percentuale: al netto di energia alimentari l'inflazione a settembre è salita del 2%, due decimali in più rispetto al mese precedente. L'aumento complessivo dei prezzi il mese scorso è stato del 4,2%. Se il costo del petrolio si scarica essenzialmente sui trasporti, l'aumento delle tariffe del gas pesa sulla produzione di elettricità e dunque si fa sentire in tutta la filiera dell'industria. Da gennaio a settembre il prezzo dell'elettricità in Italia è salito da 132,7 a 207,5 euro a megawattora. E rispetto a questo, un ultimo passaggio su il decreto bollette che dipendeva dal via libera di fatto di sbloccare la flessibilità da parte dell'Europa. L'Europa dà un prima via libera all'Italia per tagliare il costo dell'elettricità. Il governo e la Commissione europea hanno trovato un accordo sul decreto bollette. L'intesa blocca l'impatto dei rincari del gas sui consumatori finali. Il maggior costo dovuto alla tassazione ETS non porterà un aumento del prezzo all'ingrosso dell'energia. La strategia sposta la tassa europea sulle emissioni pagata dai produttori nella bolletta. Questa mossa farà calare il costo all'ingrosso dell'elettricità in misura superiore rispetto al rincaro della tariffa finale. Il risultato sarà un risparmio netto. Poiché però il sistema ETS cade sotto la giurisdizione comunitaria, bisognava aspettare appunto il beneplacito di Bruxelles. In Italia le quotazioni dell'elettricità dipendono in larga misura dal gas e, traslando l'onere delle emissioni, i produttori ridurranno i costi operativi. Insomma, si vedrà come andrà rispetto alle bollette. E adesso lasciamo un po' di musica e ci mettiamo in collegamento con la Francia per fare il punto di come stanno andando le mobilitazioni, in particolare in vista di sabato 17 per un grande corteo.

per introdurre la diretta, qualche notizia intanto dai quotidiani italiani. Oggi il Corriere della Sera parla delle proteste di ieri e di oggi. Infatti oggi è in corso una nuova giornata di mobilitazione generale in tutta la Francia, con la partecipazione anche di universitari e sindacati degli insegnanti. L'Union Étudiante annuncia che il 90% delle facoltà sono bloccate dagli studenti o chiuse, mentre il ministro dell'istruzione Geoffrey stima in circa 200 gli istituti scolastici bloccati. Tra le notizie che riprendiamo dall'Italia, anche la presenza di Greta Thunberg ieri in sostegno al movimento dei liceali. In particolare è andata al liceo Paul Éluard di Saint-Denis alle porte di Parigi. Viene evidenziato dal Corriere anche la repressione come minimo, come scrivono, si può parlare di repressione particolarmente dura. Infatti avremo modo di approfondire anche questo aspetto.

0: Ed eccoci quindi in collegamento con la Francia. Buongiorno Lun, ci senti?
1: Ciao, sì, vi sento.
0: Grazie mille per la tua presenza. Stavo giusto leggendo qualche notizia dalle pagine dei quotidiani italiani. Ricordo che tu sei docente e ricercatrice, ma anche insomma parte del sindacato a Paris 8 e sei in diretta oggi con noi per darci qualche informazione in più su tutte le mobilitazioni in corso. Innanzitutto ti chiederei, leggevamo, oggi continuano gli scioperi, continuano i blocus a livello delle scuole ma anche dell'università.
1: Sì, assolutamente. Allora, oggi continuano, sì, effettivamente i bloccaggi di scuole e università, e nuovi partecipanti stanno anche arrivando, con stamattina la notizia che HEC, che allora un po' particolare per gli ascoltatori e ascoltatrici italiani, perché insomma è il funzionamento francese, ma HEC è una grande scuola di commercio. Le scuole di commercio sono delle scuole molto privilegiate e molto pregiate, da cui passano insomma le elite economiche del paese. HEC è la prima scuola di commercio, quella più famosa, più importante, che stamattina è bloccata in sostegno al movimento liceale. Roba abbastanza incomprensibile, sinceramente. Diciamo che questa cosa dall'inizio è un po' una sorpresa ogni mattina, perché innanzitutto insomma è partito dalle periferie, lo sappiamo, ma poi ci sono stati licei parigini che si sono mobilitati, anche quelli più privilegiati, poi licei privati cattolici, che già insomma era abbastanza strano. Insomma diverse scuole cattoliche in generale, che non sono mai state bloccate nella storia, cioè dalla loro creazione, dal 1875 il liceo cattolico di Parigi non era mai stato bloccato nella storia, e non parliamo appunto delle scuole di commercio. Quindi questa notizia di stamattina è veramente sorprendente per tutti, perché adesso la scuola di commercio che viene bloccata mai si era visto nella storia. Bon, adesso non facciamo appunto conclusioni veloci dicendo che insomma il segno è un segno determinante, però insomma comunque il segno che si continua ad andare avanti, si continua ad amplificare, insomma.
2: Grazie Luna. Visto che citavi appunto questo tema rispetto anche a delle scuole, dei licei, delle situazioni abbastanza inedite, ti chiederei di condividere anche delle riflessioni in merito a questo movimento, che riguardano dei ragionamenti sulle sue caratteristiche, che effettivamente sono piuttosto inedite. Un po' ne parlavamo rispetto alla che si sta dando tra studenti e corpo docente, ma anche il ruolo, diciamo, di alcune amministrazioni, lo dicevamo, il sindaco di Saint-Denis in particolare, la sua presenza nei cortei e quant'altro. Ti chiederei quindi se ci sono già delle analisi, delle riflessioni che circolano rispetto a questo movimento, che possono essere interessanti per andare ad individuarne, diciamo, i suoi aspetti più specifici e inediti, e perché secondo te si sta sviluppando in questo modo.
1: Sì, secondo me comunque hai puntato proprio il dito sui punti principali. Diciamo che la cosa secondo me più interessante è il fatto che parte da un movimento di liceali, quindi di alunni, che riscontra delle rivendicazioni che sono portate avanti dagli insegnanti delle classi appunto medie e licee da ormai decenni, cioè nel senso ogni settembre quasi ci sono mobilitazioni nelle scuole da parte dagli insegnanti. Mobilitazioni che però non riscontravano nessuna appunto amplificazione né risposta. Quindi essendo che il movimento liceale ha delle rivendicazioni così esplicite, chiare e concise, ha riscontrato quelle che erano le rivendicazioni storiche del corpo insegnante. Quindi ha permesso una cosa che effettivamente secondo me è fondamentale, che è l'unione tra la parte appunto alunni e docenti, cosa che in università non sta accadendo nello stesso modo. Infatti spesso i movimenti universitari sono portati avanti dagli studenti, le studentesse e parte dei precari appunto dell'insegnamento e della ricerca, ma spesso ci sono stati in Francia movimenti di portati avanti proprio dai ricercatori, gli insegnanti, i docenti di ruolo in università. Ce ne sono stati in momenti di leggi che andavano a toccare specificamente tipo l'autonomia delle università o quindi insomma leggi o anche durante il movimento delle pensioni, comunque si sono mobilitati. Però diciamo che spesso appunto la componente personali e la componente studenti comunque sono lotte mandate avanti in modo abbastanza indipendente, senza essere troppo radicali nella descrizione. E quindi il movimento liceale attuale è molto particolare in questo senso. Ora, nelle università c'è un sostegno molto chiaro da parte degli studenti e studentesse che infatti hanno bloccato diverse università in questi giorni e continuano a farlo, anche se il movimento studentesco adesso deve trovare anche la sua forma, perché come a ogni movimento studentesco si trova di fronte le stesse problematiche, le stesse difficoltà sul quale possiamo anche tornare. Però diciamo che appunto il mondo invece dei personali universitari sostiene, perché il sostegno è abbastanza esplicito nelle comunicazioni in generale, anche nel modo in cui reagiscono i presidi. Però diciamo che non c'è un grande movimento di sciopero da parte degli insegnanti ricercatori universitari, ecco, al momento. Quindi tra l'altro è tutto un po' anche un po' sospeso, appunto, come dicevo, i modi di repressione del movimento studentesco, che sono sempre più cioè, che si ripetono ogni anno, ma che diciamo hanno una forza sempre più importante nelle risposte, che sono appunto chiudere amministrativamente l'università in modo da impedire l'organizzazione, piuttosto che quello che stiamo vedendo tra ieri e oggi, il passaggio online dei corsi, che è una cosa che finora non era successo dal Covid, ecco. E stamattina abbiamo saputo che Nanterre, che è uno dei campus più grandi della periferia parigina, annuncia il passaggio online dei corsi, quando 3 giorni fa lo stesso preside di Nanterre dichiarava non solo il sostegno alla mobilitazione, ma anche il rifiuto del passaggio online. Mm-hmm. Il ministero ha annunciato anche lui, perché il passaggio online è una roba un po' particolare, che non insomma deve essere quadrato da diversi, cioè non si può fare così in modo autonomo, no? E si giocava infatti sul fatto che non c'era un quadro legale chiaro rispetto a questa cosa, e noi in quanto sindacalista spingevamo appunto proprio su questo, sul fatto che non c'è un quadro legale e che al momento in una formazione universitaria un docente non può passare online così in autonomia per i cazzi suoi, né tantomeno una formazione all'interno dell'università che decide in autonomia di passare online. Questa cosa deve essere concertata a livello universitario. Quindi ed è una cosa importante, perché va a impattare in modo radicale il movimento studentesco, perché se i corsi passano online vuol dire che si ferma, cioè va a rallentare tantissimo la mobilitazione studentesca. Quindi insomma, adesso il ministro ha fatto una dichiarazione spingendo e dichiarando che insomma il passaggio online lui era assolutamente favorevole, anzi lo spingeva, e Nanterre dichiara stamattina che si passa online. Quindi adesso vediamo cosa succede, ma diciamo che questi sono elementi importanti.
0: Elementi importanti, sì. Scusami, aggiungo una brevissima domanda su questo, su rallentamenti. Leggevamo sui giornali italiani che viene anche riportato un po' il rischio che riguarda le vacanze che sono prossime, no? Quindi 2 settimane di pausa dalla scuola, anche questo potrebbe agire in questo senso qui, a favore diciamo del governo in questo periodo.
1: Sì, assolutamente, infatti si sta giocando come si dice l'orologio, nel senso che sì, chiaro, queste 2 settimane tutti l'hanno in mente, e infatti forse il problema adesso anche da affrontare, che c'è questa data del 17 che quindi sabato, ma oltre il 17, insomma, non c'è una prospettiva molto chiara. Ci sono delle date sindacali che però insomma non sono investite in un modo molto evidente, e c'è appunto la pausa delle vacanze che avrà sicuramente un impatto. Quindi infatti si giocano molte cose su sabato, e purtroppo forse troppo, nel senso che cioè, la giornata di sabato è un po' determinante, molto più di quanto poteva essere martedì, voglio dire. Quindi sì, vediamo, ma sicuramente le vacanze sono sempre un momento in cui vanno a rallentare le mobilitazioni studentesche e liceali. Sì.
2: Ecco, visto che citavi la data di sabato 17, volevamo proprio chiederti di fare un quadro rispetto a questo appuntamento. Sicuramente si è caricato di aspettative, perché si è andato anche a intersecare con un movimento studentesco che non era previsto. Non so in che momento, diciamo, questa data è uscita, ma sicuramente da altri canali diversi rispetto a quelli della componente studentesca che si sta mobilitando in questi giorni. Vedevamo delle cartine della Francia con tantissimi appuntamenti che ricordano e evocano diciamo quello che è stato il movimento dei gilet gialli. Cosa si porta in piazza, cosa ci si aspetta, che tipo di soggetti pensate ci saranno?
1: Allora sì, il 17 è una data che emerge in rete, quindi insomma non si capisce mai bene esattamente da dove, che è una data presentata come la data Gilets Jaunes, quindi presentata come un ritorno della data Gilets Jaunes. Partendo un po' da una cosa molto simile, che è comunque la storia dell'aumento del costo della benzina, che di nuovo ha un impatto fortissimo sulla vita di migliaia di francesi, e quindi rimane comunque un argomento molto, molto importante. Quindi insomma emerge questa data del 17, e i liceali hanno iniziato a investire questa data facendola circolare come, quindi online. Abbiamo visto tantissimi video, pubblicazioni dei liceali che scherzano intorno alla figura del Gilet Jaune, e mostrandosi, portando appunto il famoso Gilet Jaune, e chiamando appunto a questa data. E quindi insomma già il movimento liceale ha iniziato a spingere tantissimo questa data. Parliamo di ragazzi che non hanno vissuto, hanno vissuto molto giovani quello che è stato i Gilets Jaunes, e che però investono questa figura in modo molto positivo. Tra l'altro è una cosa interessante comunque, perché è stata spesso letta in termini di segregazione insomma razziale della Francia, no? Che comunque Gilets Jaunes era la Francia popolare bianca principalmente, no? Spesso è stata letta così da fuori. È interessante che siano i ragazzi di periferia parigini, che loro sono figli dell'immigrazione, che investono questa figura del Gilets Jaunes, che appunto dalle letture esterne poteva essere considerata come una figura che non, insomma, non avrebbero assolutamente cercato come figura alla quale identificarsi. Invece vediamo questi video da parte di molti giovani di periferia perigina. Poi fare conclusioni rispetto a quello che si vede in rete di certo non è, cioè sappiamo benissimo che insomma dà un po' l'odore dell'aria che tira, ma non ci può permettere di fare grandi conclusioni sul fatto che adesso ci sarà questa famosa convergenza tra le diverse componenti. Però insomma diciamo che la data continua a essere investita. Componente storico dei Gilets Jaunes nei gruppi storici dei Gilets Jaunes, che erano gruppi Facebook, chiamano a questa data, e quindi è comunque possibile che ci sia questa convergenza. Non lo sapremo prima di sabato sicuramente, però insomma è un po' la prova, perché cioè, i cortei che abbiamo visto hanno visto arrivare tantissime componenti che non erano solo liceali o studenti, perché appunto sono genitori innanzitutto, ma anche molta gente dell'ambito dell'educazione in generale, insomma, che si sente molto toccata dalle rivendicazioni. Adesso vediamo, perché se si espande veramente sabato c'è la possibilità che diventi qualcos'altro, ma è proprio difficile da dire appunto guardare in rete cosa succede è un conto, cosa produrrà nel reale è un altro, non lo so.
2: Certo, grazie mille Luna, sicuramente ce lo auguriamo e quello che insomma possiamo vedere che anche l'eco di quello che sta succedendo in Francia arriva anche in Italia, quindi questo sicuramente è un dato positivo sia sul piano delle scuole ma anche rispetto a questo weekend, anche qua ci sono una serie di appuntamenti che stanno venendo fuori appunto da canali specifici contro il carburante, contro il caro vita, vedremo se anche rispetto a questo ci sarà una sorta di ondata che in qualche modo si potrà riflettere anche alle nostre latitudini. Noi ti ringraziamo e alla prossima.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao.

10:10 continua la mattinata informativa su Blackout e passiamo alla rassegna internazionale prima della prossima diretta e del prossimo approfondimento. Apriamo le pagine internazionali del Manifesto per parlare di Medio Oriente. Infatti un articolo di Francesca Luce è dedicato all'escalation in Yemen, raid sauditi su Sana, 800.000 verso la fame, gli Houthi colpiscono il quartier generale del gigante petrolifero Saudi Aramco a Dharan e fallisce anche la mediazione iraniana. Si parla poi di Teheran, ma abbiamo modo poi di soffermarci sulle notizie dall'Iran con un altro articolo. Io dal Manifesto volevo riprendere un articolo di Michele Giorgio che ci parla invece del via di Israele per occupare la Siria. Volevo insomma concentrarmi un po' su questo articolo che ci dà alcuni dati su quella che è l'invasione israeliana in Siria, in corso in un certo senso già da tempo, ma che viene ribadita anche all'interno di un intervento in particolare all'inizio di questa settimana nei dibattiti organizzati dal giornale Yedot Aronot. Il generale della riserva Island, ex capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale durante il mandato del premier di destra Sharon, ha illustrato ciò che a suo avviso Israele dovrebbe fare nella regione meridionale della Siria che occupa dalla caduta di Assad circa 2 anni fa. Diciamo, non è previsto al momento alcun ritiro da questa zona dove Israele sta di fatto costituendo una zona cuscinetto analoga a quella che ha costruito in Libano, e nell'articolo appunto alcuni dettagli su questo. E leggo quindi Giorgio: ruspe e mezzi del genio israeliano sono tornati in azione tra Al-Asha e Al-Rafid per realizzare una linea di fortificazione con trincee, terrapieni e strade militari di servizio lungo un percorso di circa 70 chilometri. Le comunità siriane locali, già penalizzate da incursioni continue, rischiano di perdere terreni agricoli e pascoli, e insomma una serie di conseguenze vengono elencate, alcune in particolare su tutte le comunità rurali di quella zona. Terrapieni e trincee interrompono i collegamenti tra i villaggi, isolano i terreni agricoli, impediscono l'accesso ai pascoli. Quanto sta accadendo ha già provocato danni enormi. Le autorità siriane locali stimano che nelle aree settentrionali e centrali di Quneitra i lavori israeliani abbiano interessato circa 1200 ettari di terra. Questo appunto solo alcuni degli elementi che cita Giorgio. E invece su Israele è particolarmente interessante un articolo sul Monde Diplomatique, lo segnaliamo perché è un approfondimento molto lungo, a firma di Amira Haas, giornalista a Ramallah, proprio sulla Cisgiordania: attacchi, detenzioni e vessazioni, terrore coloniale in Cisgiordania da 3 anni, un conflitto meno letale del genocidio di Gaza ma sempre più violento, e incendia poco a poco tutta la sponda occidentale del Giordano. Un reportage appunto a firma di Haas su tutta quella che è la condizione di vita e di resistenza in Cisgiordania.

0: trattiamo adesso del conflitto nel Golfo e lo facciamo tramite il Fatto Quotidiano, che intitola Iran, USA e Israele valutano nuova ripresa della guerra. Da settembre l'idea di riprendere la campagna militare contro l'Iran si rincorre nei corridoi di Washington e Gerusalemme. Un ritorno alla situazione di questa primavera, motivato dallo stallo totale sui negoziati, dai rischi segnalati dall'intelligence, soprattutto quella israeliana, di ricostruzione degli arsenali missilistici a lungo raggio della Repubblica Islamica e forse perfino delle centrifughe per arricchire l'uranio. Le parole del presidente USA della settimana scorsa: non bombarderemo l'Iran prima delle elezioni di midterm. Hanno quindi due letture. Potrebbero significare un ritorno sicuro al conflitto appena archiviate le priorità elettorali, e anche per Benjamin Netanyahu esiste un problema di opportunità elettorale. Gli analisti e i commentatori sostengono che all'opposto di Trump, il premier avrebbe un interesse concreto per la ripresa delle ostilità e potrebbe così rimandare le elezioni del 27 ottobre. Nel frattempo, nello Yemen, lo stretto di Bab el-Mandeb è ancora sotto la minaccia dei razzi degli Houthi e il traffico marittimo è perturbato. Tramite gli Stati Uniti, Israele avrebbe offerto il suo intervento all'Arabia Saudita, ma Bin Salman ha optato per rafforzare i legami militari con Turchia e Pakistan, senza però ottenere per ora risultati apprezzabili. La situazione potrebbe precipitare nei 7 giorni tra le elezioni israeliane e quelle statunitensi, ma i problemi riguardano anche Hormuz. Secondo quanto riportato da Bloomberg, un numero crescente di superpetroliere vuote si sta allontanando dal Golfo Persico dopo che gli attacchi dell'Iran hanno ripreso a minacciare il cruciale stretto. Se la situazione proseguisse, l'export di petrolio dal Golfo Persico potrebbe rallentare di nuovo. Quindi Teheran punta così a mantenere elevata la tensione sui prezzi del greggio e dunque sull'inflazione negli USA, che a settembre ha toccato il 3,7%, il massimo degli ultimi 3 anni, aumentando così il malcontento degli elettori contro Trump a meno di 20 giorni dalle cruciali elezioni di medio termine.
1: Sì, questa notizia è ripresa anche dal manifesto: Trump in trance da midterm, il diesel russo non basta, inflazione al 3,7 come leggevamo. Questo ci permette di collegarci anche all'Ucraina, alla prossima diretta, ai cambi di posizione di Trump, anche probabilmente visto che si è molto preoccupato di dover sostanzialmente pagare il prezzo dei problemi che lui stesso ha creato, e infatti si rigidisce anche rispetto agli aiuti all'Ucraina, per probabilmente cercare un accordo con la Russia anche rispetto a energia e carburanti. Ci mettiamo in collegamento con Sabaton Jerry.

0: 10:20 sulle libere frequenze, siamo in collegamento con Sabato Angeri, giornalista inviato di guerra in Ucraina. Buongiorno Sabato, ci senti?
1: Buongiorno, sì, voi?
0: Sì, ti sentiamo bene, grazie mille per esserti collegato con noi. Abbiamo già letto un po' le notizie di questa mattina sui giornali per quanto riguarda l'Ucraina, le distanze che in un certo senso forse Trump sembra prendere rispetto alle le promesse fatte negli ultimi mesi. E insomma, un'Ucraina preoccupata. Ti farei subito una prima domanda per insomma capire meglio insieme, preoccupata per Starlink, infatti si parla di un rischio di malfunzionamento satellitare che potrebbe continuare. In generale si ribalta appunto tutto il discorso sulle forniture e sul sostegno. È in questo momento un Zelensky che si sente isolato? Ti passerei la parola su questo.
1: Allora, diciamo che c'è un grande rischio, più che di isolamento, di abbandono, perché sappiamo che sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista economico l'Ucraina dipende dall'Occidente. Ovviamente dal punto di vista militare c'è un distinguo da fare, che è quello dei droni, che sono principalmente prodotti dagli ucraini, ma come abbiamo potuto vedere in questi mesi, senza sistemi intercettori, senza contraerea, gli attacchi russi vanno tutti a segno, soprattutto su Kiev, su Odessa e sulle altre grandi città. Invece dal punto di vista economico l'Ucraina dipende in tutto e per tutto dall'Occidente, in particolare dall'Europa. Si parla spesso del fatto che noi finanziamo, cioè che noi inviamo armi all'Ucraina, ma non si parla mai abbastanza del fatto che senza il nostro supporto Kiev in realtà sarebbe uno stato fallito, e quindi stipendi ai militari, la manutenzione delle strade, l'acquisto di energia, tutto dipende dai fondi europei. E Zelensky, diciamo, da questo punto di vista è abbastanza tranquillo, perché come abbiamo potuto vedere ogni volta che nell'ultimo mese e mezzo c'è stato un problema economico, prima i 90 miliardi dell'Unione Europea non erano sufficienti, poi i fondi per l'anno prossimo non erano stati sbloccati, eccetera, eccetera, Bruxelles è stata pronta nel rispondere, nel porre rimedio, diciamo. Dal punto di vista militare invece è diverso, perché innanzitutto alienarsi il sostegno degli Stati Uniti vuol dire, o meglio, alienarsi non è una sua volontà, insomma, se il sostegno degli Stati Uniti si allontana vuol dire che anche il PURL, che è il programma, il meccanismo creato all'interno della NATO, che attraverso il quale i paesi europei possono acquistare armi statunitensi da dare all'Ucraina. Un altro dei ricatti di Trump, insomma, dare l'illusione di sostenere l'Ucraina laddove invece le aziende americane si stanno arricchendo con i soldi europei. Però insomma, se Trump bloccasse questo meccanismo, il PURL, gli europei non potrebbero più acquistare armi americane da inviare in Ucraina. Oltre al fatto che la condivisione di intelligence, tu facevi menzione giustamente a Starlink, quindi ai satelliti di Elon Musk, ma anche la condivisione di intelligence diventa un punto dirimente nella difesa delle infrastrutture energetiche ucraine, nella prevenzione degli attacchi e soprattutto nella difesa delle vite civili. Se gli allarmi non suonano in tempo, ovviamente ci sono molti più morti. E in tutto questo contesto il fatto che il mediatore, che si è sempre autoproclamato fin dalla campagna elettorale, ovvero Donald Trump, continua con questa serie di giravolte mediatiche e propagandistiche, l'ultima delle quali è tornata essenzialmente ai primi mesi del 2025. Vi ricordate quando Zelensky, nella trappola che gli avevano teso praticamente nello studio Ovale, era diventato il presidente legittimo, quello che non ha le carte, era stato criticato per il suo vestiario, e siamo tornati un po' a quella dialettica lì. Oggi di nuovo Musk è tornato a dire Zelensky se ne deve andare. Ricordiamo che Musk non è un politico, non ha un ruolo che gli permetterebbe di dire una cosa del genere, però ovviamente è espressione di un certo tipo di pensiero MAGA statunitense. Quindi sì, la situazione è molto difficile, e se Trump continuerà sulla, con la sua impostazione, diciamo, elettorale, perché poi di quello stiamo parlando, una sorta di campagna elettorale spostata nel mondo per le elezioni di midterm, dicevo, se continuerà a cercare il sostegno russo e per il diesel e per dare l'illusione ai suoi concittadini che sta riuscendo a concludere la guerra in Ucraina, per Kiev sarà sempre peggio.
0: Anche perché leggevamo dai giornali, ma lo dicevi anche un po' in apertura, diversi paesi europei ne approfitterebbero per appunto tirarsi indietro anche loro. Abbiamo visto diverse dichiarazioni ieri a livello europeo, poi sfogliando il Mondo Diplomatique anche una dichiarazione, un articolo interessante sulla Polonia, che sembra, insomma, all'interno del paese sembra sgretolarsi il sostegno popolare rispetto all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Appunto, come dicevi, non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo, in generale anche a livello europeo si sta prendendo le distanze.
1: Allora, diciamo che qui è un po' più complesso, perché dipende dagli equilibri interni dei vari paesi. Come vediamo, le forze generalmente di estrema destra o comunque populiste sono contrarie al sostegno all'Ucraina, quindi AfD in Germania, Le Pen in Francia, Vannacci e Salvini in Italia, Vox in Spagna, e quindi diciamo che, dato che a partire dall'anno prossimo sarà, anzi a questo punto da novembre, perché le elezioni spagnole sono state anticipate, sarà un periodo di elezioni per l'Europa, gli equilibri potrebbero cambiare. Però, ripeto, questo più che dall'allontanamento degli Stati Uniti dipende da equilibri politici interni europei.
0: Ecco, in chiusura vuoi dirci qualcosa proprio in merito anche alle elezioni e come si stanno preparando in Ucraina di conseguenza, anche rispetto a quanto discusso finora e immagino anche a quello che insomma il paese sta vivendo rispetto alla guerra che continua?
1: Alle elezioni di midterm statunitense?
0: No, in Ucraina intendo, sulla futura, okay, di Zelensky.
1: Allora, guarda, Il punto è che, come Zelensky ha più volte dichiarato, a guerra in corso le elezioni non si possono tenere. Diciamo che questo, al di là dell'idea che uno si è fatto di questo conflitto, magari dello schieramento che si sceglie di prendere, purtroppo è un dato di fatto, cioè dipende semplicemente da questioni pratiche e di sicurezza. Allestire seggi in tutto il paese in un momento in cui i missili balistici russi arrivano senza sosta vuol dire sottoporre i civili a un rischio enorme. Allo stesso tempo, quanti milioni di ucraini sono all'estero in questo momento, quanti uomini sono scappati e non hanno segnalato la loro presenza per non essere richiamati nell'esercito, qual è lo status degli ucraini nei territori occupati. Cioè, ci sono tutta una serie di questioni molto importanti, anzi direi fondamentali, nel momento in cui si tratta di indire elezioni. Quindi ci sono delle evidenti e fattuali difficoltà pratiche.

0: Renzi l'ha detto mille volte, a questo punto dovrà farlo. Se c'è un cessato il fuoco, per quanto temporaneo, Zelensky ha detto almeno di 60 giorni, ma poi, come sappiamo, in politica queste cose possono cambiare, potremmo organizzarle queste elezioni. Quindi, diciamo, dipende un po' da questo. Dopodiché, al momento almeno, l'ipotesi più probabile sembra quella che le elezioni si terranno una volta concluso qualche tipo di accordo. Accordo che al momento non è ancora in vista, lo ricordiamo.
1: Avete sentito Sabato Angeri, giornalista inviato di guerra in Ucraina. Sabato, ti ringraziamo molto, a risentirci.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.

Ed eccoci di nuovo in diretta, sfogliando i giornali di oggi. Un ultimo articolo di rassegna internazionale, lo preannunciavamo: la situazione in Albania, in particolare a Tirana, è parecchio calda in piazza contro Rama. Infatti, dopo quella che è stata la protesta dei fenicotteri, una protesta che ricordiamo dura da oltre 4 mesi, vanno avanti le mobilitazioni, ora con un protagonismo giovanile interessante che sta cambiando proprio i connotati del malcontento, ma non la richiesta principale, ovvero le dimissioni del primo ministro e di Rama. Alle rivendicazioni appunto che hanno ereditato stanno aggiungendo tutta una serie di temi: mancanza di case per gli studenti, aule inadeguate, rette elevate, ma soprattutto scarse prospettive per il futuro. Il tema principale è quello di una gioventù costretta a emigrare all'estero per trovare delle opportunità. Tanto che il Ministero dell'Istruzione è stato ribattezzato ironicamente dai manifestanti Ministero dell'Emigrazione. Ieri sono stati, e in questi giorni in generale, tanti gli scontri nelle piazze di Tirana. Ieri verso le 6 del pomeriggio una colonna di fumo si levava dall'edificio del Ministero dell'Istruzione, raggiunto anch'esso dalle fiamme. Tra Ruga e Duresit, in piazza Skanderbeg, sono state incendiate sedie, cassonetti, altri oggetti, racconta Shendi Veli sul manifesto di oggi. I manifestanti si sono poi dati appuntamento per la sera davanti al Palazzo del Governo, sede degli uffici di Rama. Dalla piazza è arrivato una sorta di ultimatum al governo: demissioni entro 24 ore o la protesta sarà ancora più intensa. Quindi rimane attenta la nostra lettura della situazione in Albania, rimaniamo con i riflettori accesi anche su queste piazze, anche perché dal momento nessuna risposta dal governo, quindi le proteste potrebbero, insomma, con grande probabilità proseguire.

10:33 e ci dirigiamo verso l'ultima parte di questa mattinata informativa. Passiamo infatti a il rilancio di una serie di appuntamenti territoriali. Il primo riguarda le prossime mobilitazioni contro caro carburante e caro vita. Lo facciamo con gli agricoltori, in particolare un rappresentante di Alessandria che ci parla di come si stanno organizzando come coordinamento agricoltori pescatori italiani.

0: Eccoci in collegamento con Gabriele Ponzano, presidente di Agricoltori Autonomi Italiani ad Alessandria. Lo dicevo in apertura, Gabriele, buongiorno. Le mobilitazioni,
1: buongiorno
0: di agricoltori e agricoltrici continuano in tutta Italia e anche voi in Piemonte avete iniziato a ritrovarvi in assemblea. Dicevo anche appunto che voi fate parte di un coordinamento nazionale ancora più ampio, il coordinamento agricoltori pescatori italiani. Ecco, la prima domanda che ti farei è: che notizie arrivano anche da le altre regioni in questi ultimi giorni e cosa è emerso dalla vostra ultima riunione piemontese invece?
1: Allora, come sapete, anche se i TG nazionali non dicono niente, c'è movimento in tutta Italia, soprattutto nel sud Italia. Noi come agricoltori autonomi, ma soprattutto come Coapi, non ci siamo mai fermati, abbiamo fatto una primavera piena di manifestazioni in giro per l'Italia, penso vi ricordate quella più grande a Milano il 9 di gennaio contro il Mercosur, poi abbiamo fatto a Parma, a Roma, quindi noi non ci siamo mai fermati. È chiaro che poi il nostro lavoro è nei campi e quindi in estate e ancora adesso siamo sempre nei campi a lavorare. I problemi sono sempre gli stessi, li sapete: prezzi bassi a noi, prezzi alti al consumatore, sovranità e produzione italiana che diminuisce, importazioni che aumentano. Questi sono i grossi problemi. Poi si è aggiunta ultimamente l'emergenza del rincaro del gasolio, rincaro dei fertilizzanti. Quindi sta di nuovo riemergendo, riesplodendo la rabbia e la voglia di tornare in piazza. Noi abbiamo fatto un'assemblea molto movimentata la settimana scorsa in Alessandria e per il momento abbiamo deciso di lasciare ancora i trattori a casa. Primo, perché comunque andare a manifestare per il caro carburanti e poi andare in giro con i trattori, è brutto da dire, ma a sprecare del gasolio sembra un controsenso. Quindi abbiamo deciso di fare di manifestare in altri modi il nostro dissenso. E dall'assemblea è partita la volontà di intanto richiedere un aiuto immediato alla regione sul caro carburanti. Abbiamo fatto partire una PEC lunedì mattina che già lunedì pomeriggio aveva innescato un ordine del giorno in consiglio regionale firmato da diversi consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, quindi noi continuiamo a parlare con tutti e a rimanere apartitici, quindi ci fa piacere che la nostra richiesta è arrivata al mattino, al pomeriggio c'era già un ordine del giorno, adesso aspettiamo che venga calendarizzato in consiglio regionale. L'altra iniziativa che noi vogliamo portare avanti è di venire sabato 17 ottobre a manifestare a Torino insieme agli altri cittadini, perché comunque il problema del rincari, il problema del carovita non è solo un problema degli agricoltori ma è un problema di tutti. E quindi noi vogliamo venire a dare solidarietà e a portare i problemi dell'agricoltura anche nelle grandi città come Torino. Speriamo che venga una grande manifestazione pacifica, perché l'importante è portare avanti delle idee. Altra iniziativa uscita dall'assemblea e la lanceremo oggi pomeriggio, sempre per sabato. Siccome sabato si ferma mezza Europa, ci saranno manifestazioni più o meno grandi in tantissime città d'Italia e noi vogliamo lanciare come associazione un mail bombing alla Presidenza del Consiglio, quindi lanceremo oggi pomeriggio e sabato speriamo che la cosa abbia un effetto, diciamo come si dice oggi, virale e da tutta Italia possano partire delle mail all'indirizzo della Presidenza del Consiglio dicendo che gli italiani non ce la fanno più.
0: Grazie Gabriele Ponzano, l'hai già anticipato, la mia seconda domanda avrebbe riguardato un po' la vostra partecipazione al 17 ottobre qui a Torino. Ricordo insomma per chi ci ascolta e magari non lo sa, non ha seguito, che in tutta Italia sostanzialmente sono chiamate diverse piazze legate al carovita, che molto si sono mosse anche con le manifestazioni del mondo agricolo e riguardante il caro carburante. Quindi ti chiederei un po', appunto, già lo spiegavi, voi sarete presenti a Torino, ti chiederei se ci sono altre piazze di cui sai, e di questo nesso comunque che un po' già sottolineavi tra carovita e sostanzialmente quello che vediamo in città con anche gli altri problemi che portavi.
1: Esatto, cioè il caro energia lo stiamo subendo tutti, e quindi è una cosa dei cittadini. Ci saranno manifestazioni, ti dico, per esempio a Vicenza so che c'è, perché c'è un nostro collega del Coapi che è dentro l'organizzazione, ci sarà a Vercelli, ma ci sarà a Roma e Milano, ma in tantissime città. Quindi è importante, secondo me, manifestare, perché non ce la facciamo più. Io l'ho già detto anche durante l'assemblea, io non so se è tardi o seppure è troppo presto, che stiamo ancora troppo bene, però non possiamo fermarci, perché qua ci stiamo impoverendo tutti. E il problema fondamentale, non solo per l'agricoltura ma per tutta la società, è che la ricchezza si sta accumulando nelle mani sempre di meno persone. Addirittura il problema più grave non è che si accumula nelle mani di poche persone, si sta accumulando, stanno prendendo possesso del mondo e delle terre, in particolare i fondi di investimento, e lì dietro non c'è niente, non ci sono delle persone, c'è il ragioniere di turno che deve solo trovare il modo per far rendere sti soldi, e questo sta impoverendo tutto il mondo e tutte le persone, ma tutti ci stiamo impoverendo, anche il ceto medio non è più il ceto medio di 10 anni fa o di 5 anni fa, quindi questo è un problema che va affrontato. E bisogna farlo presente a chi ci governa. Qui non importa dire il governo di destra o il governo di sinistra, perché non sappiamo se c'erano degli altri, se le cose erano uguali o no. Il problema è che sono loro al governo e devono cercare di portare delle soluzioni a questo problema.
0: Avete sentito Gabriele Ponzano, presidente di Agricoltori Autonomi Italiani ad Alessandria. Grazie mille, Gabriele, anche per aver rilanciato la piazza torinese del 17 in piazza Castello dalle ore 15 contro carovita. A risentirci presto. Grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie, buongiorno.

Sul 17 e sulle giornate successive di mobilitazione contro il caro vita, contro le conseguenze della guerra, contro il caro carburante, ci sono una serie di appuntamenti. Segnaliamo che anche a Brescia c'è un'intervista su Radio Onda d'Urto alle due persone che stanno organizzando questa piazza. Ci sarà una piazza su questi temi e c'è anche una piattaforma, un manifesto. Il titolo della piazza è Italia in piazza e i punti principali riguardano il lavoro, gli stipendi da fame, la sanità, le scuole, la casa, le strade sicure ma per davvero, e poi c'è una chiusura di questo manifesto in cui si parla di che tipo di manifestazione si tratterà, quindi che sia apartitica ma non apolitica. Riguardo anche alle bandiere da portare, su cui rimane insomma ancora un'apertura rispetto a quello che sarà. Su questo ci sono anche degli altri appuntamenti: il 24 di ottobre un corteo contro il carovita di guerra organizzato a Lucca, ma anche a Modena ci sarà un appuntamento, se non sbaglio questo 16 invece di ottobre, in cui si parlerà di questi temi.

E in questi ultimi minuti ci andiamo a mettere in collegamento con il comitato No Data Center Moncalieri per raccontare cosa sta accadendo sul territorio vicino a Torino.

0: 10.46, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ci siamo messe in collegamento con Federica del comitato No Data Center Moncalieri. Ciao, ci senti?
1: Sì, mi sento.
0: Bene, grazie per la tua disponibilità. Noi ti abbiamo contattata per farci raccontare che cosa sta succedendo a Moncalieri. Avete creato questo, è nato questo comitato da poco tempo, quindi ti chiederei di raccontarci perché è nato e di che progetto si tratta nel vostro comune.
1: Ok, allora, ciao Martina, ciao Radio Blackout. Sono appunto Federica del comitato No Data Center Moncalieri. La nostra realtà nasce dal bisogno di rispondere alla proposta di costruzione di un maxi data center proprio nella nostra città. È un progetto folle, o almeno sicuramente unico, infatti questo data center diventerebbe drasticamente il più potente d'Italia. E il nostro comitato è uno spazio auto-organizzato indipendente che vuole dare voce ai cittadini di Moncalieri, perché sappiamo troppo poco. Infatti per mesi siamo rimasti all'oscuro di questo progetto e oggi non sappiamo ancora molte specifiche del piano esecutivo, del TEC, e sappiamo molto poco sulla società che lo ha presentato, questo TEC, e non si conosce proprio per nulla l'utilizzatore finale. In questi ultimi giorni si dice che il Comune abbia dato un freno al progetto, ma noi non vogliamo un rimando a questo a data da destinarsi. Infatti noi vogliamo un fermo no da parte delle autorità verso questo piano del Maxi Data Center in modo da tutelare noi cittadini. Ed è per questo che vi invito oggi pomeriggio alle 18 al Teocio di Trefarello all'Assemblea Cittadina, che abbiamo chiamato proprio per creare uno spazio di confronto costruttivo che permetta a ogni cittadino di Moncalieri, Torino e anche dintorni di informarsi e dire la propria su un progetto che riguarda tutti noi molto da vicino. E questo, io credo di aver detto tutto.
0: Grazie, grazie mille Federica. Ti volevo solo chiedere per chiudere se ci dai qualche elemento anche brevemente rispetto a quali sono le criticità più importanti di questo progetto, gli impatti, che cosa state anche studiando in questo momento per comunque organizzarsi per contrastarlo.
1: Certo, allora, noi innanzitutto siamo un comitato principalmente di giovani, quindi proprio la nostra paura più grande sono le conseguenze di questo data center, che sono di tipo sia salutare, perché ovviamente le emissioni di una costruzione del genere, lo sappiamo, sono sempre delle stesse sostanze che sono sempre di più nell'atmosfera, che sia monossidi di carbonio, ossidi di azoto, che rimarranno nell'aria che noi respireremo nei prossimi anni, decine di anni. Poi c'è anche la questione energetica, perché ovviamente è un data center di potenza di 566 megawatt, quindi consumerebbe moltissimo e ovviamente si alzerebbero i costi sia a Moncalieri, ma ovviamente anche molto agli intorni del prezzo dell'energia. E poi anche la questione idrica in modo particolare, perché quando dicevo che specifiche del TEC mancano, una è proprio riguardo alla questione idrica: non sappiamo da dove verrà presa l'acqua, se verrà presa quella appunto sempre delle falde di Moncalieri. E comunque anche negli Stati Uniti, ad esempio, dove sono già presenti maxi data center di queste dimensioni, si sono già studiate le compensazioni che creano prodotti del genere e sono tutte molto negative per la cittadinanza che vi abita nei dintorni. Questo è un dato di fatto.
0: Grazie mille davvero, quindi lo ricordiamo ancora una volta l'appuntamento per i cittadini di Moncalieri, Trofarello, dei comuni limitrofi, ma in realtà è un'assemblea pubblica aperta a tutti e tutti, quella che si terrà oggi pomeriggio alle ore 18, se vuoi ricordare l'indirizzo e poi ti salutiamo.
1: Sì, oggi alle 18 al Teocio di Trofarello.
0: Grazie mille, a presto.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: In chiusura di questa mattinata informativa vi lasciamo con qualche appuntamento. Oggi 15 ottobre l'assemblea scuola continua, l'assemblea contro Valditara, l'assemblea nessuno è straniero nelle nostre scuole, una seconda assemblea pubblica per organizzare una risposta popolare contro Valditara, i suoi decreti alle ore 18 qui al Cecchi Point in via Cecchi.
1: Caracchi, oh, caracchi.
2: E andiamo avanti a darvi qualche appuntamento per i prossimi giorni. Il programma dell'Università che vogliamo, di cui si trova anche un podcast sul sito blackout.org, va avanti. Questo giovedì 15 ottobre alle ore 18 ci sarà una discussione dentro la precarietà, presentazione dell'autoinchiesta di Assemblea Precaria sulle condizioni di vita del precariato accademico, e poi ci sarà anche un momento di aperitivo e DJ set per questa sera al campus Luigi Einaudi, il tutto anche verso il corteo cittadino di sabato 24 ottobre.
1: Pedro, você acorda cedo, que eu preciso de tempo.
2: E a proposito di cortei, per domani 16 ottobre è previsto lo sciopero per il clima organizzato da Fridays for Future, con appuntamento alle 9.30 a Palazzo Nuovo, e poi la mattinata non finisce qui, infatti ci sarà uno sciopero studentesco che vedrà la partenza di studenti delle scuole occupate, non solo, da Piazza 18 Dicembre alle ore 10.
1: Non aguento mai sognare.
2: E poi sempre per domani venerdì andiamo fuori dalla metropoli a Trino Vercellese, un incontro tra data center e nucleare, questo è il futuro che ci aspetta, e se ne parlerà alle ore 20.45 presso l'auditorium scuole medie.
1: È triste, meglio você si accostuma.
2: Vi salutiamo dalle libere frequenze di Radio Blackout e vi auguriamo una buona continuazione di ascolto.

0: quest'autunno alla Blackout House.
1: Un ciclo di perverse, innaturali, orrende, cineproiezioni.
2: Perché l'horror è più di un jump? Perché l'horror è più di un jump? Perché l'horror è più di un jump scare scadente?
1: Per il popolo della notte che osa guardare attraverso gli occhi del mostro.
0: Quale mostro?
1: Ma come? Non sai la storia?
0: Il mostro che brama eternamente il sangue di Blackout.
3: Dateci pastis!
2: Venerdì 23 ottobre, sabato 31 ottobre e venerdì 6 novembre l'orrore arriva in pellicola a Radio Blackout. Venite a terrificarvi in via Antonio Cecchi 21 barra...
0: Cercate, se ne avete l'ardire, più informazioni sui vostri luridi schermi o su gancio.cisti.org.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Venerdì 23 ottobre, spazio sociale Visrabia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.
1: Prima di morire sul fango della via, imiteremo Brescia Bajor.
2: Dalle 21, sconcerti, Waiting for K, post wave, blues punk, depressive folk, da Bologna. Young Gang, Torinoi, punk leggenda. Speed Drone, Junkie Blues, da Frosinone. Graffia Cane, Resident Indie Sludge.
0: Prima, durante e doping, selezioni Giuda Ballerino, DJ non DJ, pistole, bastone, cutei, zero gangsta, butta la pasta. Venerdì 23 ottobre, spazio sociale Visrabia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

0: quest'autunno alla Blackout House.
1: Un ciclo di perverse, innaturali, orrende,
2: Dark
1: cineproiezioni.
3: Perché l'horror è più di un jump? Perché l'horror è più di un jump? Perché l'horror è più di un jump scare scadente?
1: Per il popolo della notte che osa guardare attraverso gli occhi del mostro.
2: Eh? Quale mostro?
1: Ma come? Non sai la storia?
0: Il mostro che brama eternamente il sangue di Blackout.
4: Dateci pastis!
3: Venerdì 23 ottobre, sabato 31 ottobre e venerdì 6 novembre l'orrore arriva in pellicola a Radio Blackout. Venite a terrificarvi in via Antonio Cecchi 21 /
0: Cercate, se ne avete l'ardire, più informazioni sui vostri luridi schermi o su gancio.cisti.org.

baby, baby, we can smoke it. Ooh, on the, on the, on the.

0: Questa è Radio Nottavi. Radio Nottavi.
1: Mezzi in arrivo in discesa sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
2: Pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
3: Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su tutta la gente.
4: Credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
5: I valsesini che non sono qui con noi stanno bloccando
6: il blocco stradale di Sant'Ambrogio.
4: Radio Maddalena Libera, sull'infantozione
7: di Monte, che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
6: La solidarietà si estende in tutta Italia.
3: A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. È una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas.
8: Guida il magnifico Petronzi, quello dei suicidi di Stato, Sole Baleno.

Ed eccoci qui in diretta nuovamente su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Abbiamo una puntata ricca di aggiornamenti, notizie, su non solo sul progetto ma anche sulle ultime vicende legate al movimento Notav, l'udienza di questa settimana del processo sovrano e altre cose di cui parleremo nel corso della puntata. Ma intanto vi mandiamo un brano musicale e poi iniziamo la trasmissione.

allora partiamo con la trasmissione, partiamo subito con un articolo comparso in questi giorni, a essere precisi il giorno 14 ottobre, quindi mercoledì, e quindi ieri. Stop ai dubbi, se mai ci sono stati. Il titolo è interessante, TAV, ecco dove si farà la stazione, parte l'appalto da 155 milioni di euro. In Val di Susa negli ultimi anni si era passata la guerra, dalla guerra contro la TAV alla guerra per avere la stazione. Chi ha vinto? Stop ai dubbi, se mai ci sono stati. La stazione valsusina della Torino-Lione sarà a Susa. A mettere la parola fine a qualunque illazione è stata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'avviso di gara rivolta agli operatori economici per presentare la domanda di candidatura per i lavori di costruzione e manutenzione della stazione internazionale di Susa della nuova ferrovia Torino-Lione. Un atto ufficiale che chiude definitivamente la diatriba tra chi preferiva Susa, prescelta ormai da una quindicina di anni con tanto di progetto dell'archistar giapponese Kengo Kuma, e chi invece aveva tentato di cambiare il progetto in corsa, sponsorizzando lo spostamento della stazione a Bussoleno, dove sulla carta sarebbe stato possibile risparmiare soldi e suolo sfruttando l'area del vecchio scalo merci. Un'idea spinta dallo stesso comune di Bussoleno, che aveva raccolto consensi anche in città metropolitane nel PD, ma osteggiata da Regione e Comune di Susa. Insomma, in valle si era passati dalla guerra contro la TAV alla guerra per avere la stazione, e adesso c'è un vincitore, Susa. L'appalto ha un valore stimato di 55 milioni di euro, 155 milioni di euro, pardon, e prevede l'apertura della stazione nel 2033, quando i treni, si spera, cominceranno a percorrere il nuovo tunnel di base sotto il Moncenisio. La procedura si apre con una fase preliminare fino al 15 dicembre 2026, in cui le imprese interessate possono precandidarsi inviando la documentazione che ne attesta la capacità tecnica, professionale ed economica. I candidati giudici riceveranno i capitolati, i quali formuleranno poi, dando avvio alla fase di consultazione. La conclusione della procedura di gara con l'aggiudicazione del contratto sarà sottoposta, come di consueto, all'iter approvativo previsto dagli Stati e dai trattati internazionali. La gara si compone di una tranche base e di una tranche opzionale. La prima comprende la progettazione esecutiva della stazione, la direzione lavori e la costruzione dell'edificio, delle pertinenze e della piattaforma dei binari sottostanti, nonché la manutenzione della stazione e dei sistemi associati per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio. La seconda è relativa alla manutenzione per ulteriori 3 anni. E quindi chi volesse partecipare a questo progetto, ovvero la nuova stazione internazionale che ricordiamo è stata progettata da Kengo Kuma, un archistar giapponese, e noi ce lo ricordiamo parecchi anni fa che girava per Torino con tanto di rendering. Allora non c'era ancora l'intelligenza artificiale, ma già i rendering andavano alla grande, e ci sono parecchie immagini della stazione internazionale, voi potete tranquillamente trovarle su internet. A causa di questo progetto sono state sgomberate queste 3 case da cui stiamo trasmettendo, qui al presidio di San Giuliano, la villetta di fianco e il ristorante ancora più in là, ex Tex-Mex mi sembra che fosse un ristorante di questo genere. E bene, per adesso insomma l'esproprio non è andato a buon fine, tant'è che appunto siamo qua a trasmettere. Questo articolo naturalmente è tratto da Torino Cronaca, quindi non ci si poteva aspettare di meglio. È interessante come dall'inizio dice: è finita la lotta notava, adesso la lotta si è passata su quale delle città avrebbe ospitato la stazione internazionale, quindi tra Susa e Bussoleno,
che con la sindaca Zoggia si era candidata per appunto scippare la stazione a Susa. Ricordiamo che a Susa nel frattempo sono successe tante altre cose, tra cui l'apertura dell'enorme cantiere dove verrà accumulato lo smarino tra Susa e tra due rivi, e poi insomma ci sono tutta una serie di questioni, una che inizierà a funzionare nel 2033, quindi questi prevedono di riuscire a costruire la stazione internazionale in questi 6-7 anni che ancora ci sono, compreso l'abbassamento dei binari e tutto. La stazione di Susa verrà eliminata, quindi gli studenti per andare al Norberto Rosa o al Ferrari dovranno farsi chilometri a piedi, perché è quello che succede. Per chi non è pratico di Susa, la stazione si troverebbe proprio fuori dalla città, praticamente al confine basso verso Bussoleno, e insomma questi 155 milioni fanno anche un po' sorridere. Guardavamo che la stazione di Stoccarda è costata 14,5 miliardi, quindi secondo noi 155 milioni, una volta che mettono i beta fence, il filo spinato e tutte quante le misure di difesa, saranno appena appena sufficienti, considerando che poi ci deve essere una, come dire, un presidio 24 ore su 24 delle forze dell'ordine, che costa circa, ai tempi alla Clarea era di 90.000 euro al giorno, quindi si fa in fretta ad arrivare a fare qualche milioncino nel giro di 1-2 anni. Ecco, per esempio alla Scatasuna siamo arrivati a 7 milioni di euro spesi per mantenere il presidio lì davanti, ed è stato sgomberato a marzo. Va bene, vi lasciamo un brano musicale, poi leggiamo, perché poi sulla Valsusa c'è un altro articolo, Valsusa Oggi, c'è un altro articolo che riguarda appunto la stazione internazionale di Susa, con altre belle chicche che vi teniamo per dopo il pezzo musicale. Ricordiamo che siete sui 105-250 di Radio Blackout, sono le 13.13, abbiamo un numero di telefono che è il 377-08-62-441, ripeto 377-08-62-441, potete usarlo per mandarci messaggi e squillini.

Ed eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Natav. Continuiamo con l'argomento di cui stavamo parlando prima, il bando che è stato pubblicato pochi giorni fa sulla stazione internazionale di Susa, firmata Kengo Kuma, da Seul a San Giuliano con furore. C'è un altro articolo che vi consigliamo di andare a leggere con attenzione, perché vabbè, probabilmente è uno di quegli articoli scritti dall'intelligenza artificiale, perché è un po' troppo ordinato per essere stato fatto da Valsuta oggi, però è tutto ordinato per punti, è molto lungo e va a riprendere nel dettaglio tante cose che sono scritte nel bando, nei vari documenti che sono usciti negli ultimi giorni. E ve ne leggiamo alcuni pezzi, giusto così per andare a commentare un po' quello che si sta muovendo intorno alla stazione internazionale. Cominciamo col punto 6 di questo articolo, verso la fine. Quanto costa e chi paga? Come dicevamo prima, il valore stimato è di 150 milioni di euro, attenzione, IVA esclusa. Questa, dice l'articolo, è una cifra indicativa, senza valore contrattuale, comprende tutto l'appalto, però nei documenti attualmente non c'è una divisione per voce, quindi non si sa quanto costi la sola stazione, il parcheggio o la piattaforma ferroviaria. Quindi praticamente, tradotto, vuol dire noi diciamo che costa 155 milioni di euro, in realtà costerà tipo 10 volte tanto, come minimo. E poi invece ci sono tutta una serie di altre informazioni interessanti, allarmanti. Quindi una riguarda il fatto che Susa perderà definitivamente, questa è una cosa su cui un paio d'anni fa c'era il dubbio, il sindaco di Susa insomma ha fatto un po' il gioco delle tre carte rispetto al futuro dell'attuale stazione ferroviaria di Susa, quella che è in centro città. Dicendo ma sì, verrà chiusa, però poi verrà riaperta una volta fatti i lavori, devono solo rialzare, comunque sarà una cosa provvisoria. Invece no, invece scopriamo da questo bando che effettivamente, come si poteva intuire, con il progetto della stazione internazionale di Susa perderà la sua stazione attuale, perché la nuova stazione di Susa sarà quella appunto internazionale. E qui c'è il primo grandissimo svarione che fanno nel bando, perché dicono che la nuova stazione di Luna, la nuova stazione di Susa, la chiamano la nuova stazione di Susa della linea storica Torino-Bardonecchia. Peccato che Susa non è mai stata sulla linea Torino-Bardonecchia, è Torino-Susa. Per andare a Bardonecchia devi passare da Bussoleno. Infatti su questo magari cioè, l'amministrazione di Bussoleno aveva anche ragione: se vuoi andare a Bardonecchia passi da Bussoleno, non vai a Susa. Infatti per andare a poi in Alta Valle, comunque dentro i bandi, dentro il bando per la nuova stazione, è prevista una fermata degli autobus, la stazione degli autobus per l'Alta Valle, nonché parcheggi e quant'altro. Altro dettaglio interessante: il terreno dove sorgerà la stazione verrà alzato di 11 metri, quindi una delle scelte più importanti del progetto riguarda il terreno. Verrà sollevato di 11 metri, quindi praticamente per chi ha presente un po' la zona, tutta quella zona dello svincolo autostradale, San Giuliano, appunto la zona del presidio, la statale e quant'altro, verrà tutta alzata di 11 metri. Qualche settimana fa Telt aveva fatto un incontro con la popolazione a Susa, in cui parlava della viabilità. Ne abbiamo parlato anche più di una volta su questa trasmissione. Peccato che non ha mai menzionato questa cosa, che tutto verrà alzato di 11 metri. Diceva, ma sì, ma ci saranno i sensi alternati, ma sì, ma faremo due rotonde, niente di che. Invece, se devi alzare tutto il piano di 11 metri, vuol dire che tutta la viabilità sarà completamente stravolta per chissà quanti anni. E poi altre cose che ci dice l'articolo. Allora

0: quindi eccoci qua, scusate, l'articolo è veramente lungo, quindi per diciamo selezionare nelle parti ci va un po' di tempo. Voi volevamo leggere anche questa parte sugli spazi aperti, perché è veramente abbastanza notevole, che il progetto prevede 5 grandi aree esterne. Quindi ci sarà una piazza nella stazione che sarà il cuore dell'area, uno spazio aperto dove confluiranno tutti i flussi, taxi, chi ha mai visto un taxi in Val di Susa, bus, i due ingressi alla stazione, qualche negozio, è un bar con tavolino all'aperto con vista sul parco attrezzato. Ecco, c'è anche un parco, il parco attrezzato. La grande area sopraelevata davanti alla piazza coperta ospiterà attività sportive. Quindi immaginiamo vicino alla zona dove c'è la piscina, dove ci sono i campi da basket. Ci sarà una striscia di pavimentazione in legno che terminerà con una scala che porta ai parcheggi. Nella zona sud, dove la pista ciclabile fa una curva, è prevista un'area gioca per bambini con pavimento in gomma, insieme ad alcune panchine in legno. Ci sarà anche un parco alberato e una discesa verde. Secondo il progetto, una fascia di alberi farà da cuscinetto verso l'autostrada, proteggendo la zona attrezzata dal rumore e dalla vista delle auto. Quindi bellissimo, sarei lì e non vedrei più l'autostrada. C'è anche da dire che attualmente lo svincolo di Susa domina completamente il paesaggio, quindi in qualche maniera dovranno anche rifare tutta quella parte lì, se dovranno metterci un parco tra la stazione e l'autostrada. Ai piedi della discesa ci sarà un piccolo lago artificiale che raccoglierà l'acqua piovana riutilizzata per irrigare, quindi ci sarà anche un laghetto incluso in questo progetto abbastanza delirante con le papere, esatto, un laghetto con le papere alla stazione internazionale di Susa. Quindi questa sarà un'area di depurazione con le piante ai piedi del terrapieno verso est, tra la strada che è indicata nei documenti PIA 32 e il fiume, sarà ricavato lo spazio per trattare le acque di scarico di bagni e cucina della stazione. La depurazione sarà fatta con le piante. Quindi questo è tutto, diciamo, il progetto di Kengo Kuma, che con 155 milioni di euro vorrebbe fare tutta questa cosa qua. Che dire, questo, insomma, al di là degli svarioni che ci possono essere in questo progetto, comunque ci dà magari delle indicazioni abbastanza concrete sul fatto che qui a San Giuliano è previsto, diciamo, una cantierizzazione abbastanza imminente. Se i dubbi comunque su quando, quanto, in che misura ci sarà la cantierizzazione, non è sicuramente solo la viabilità che verrà colpita, ma tutta quest'area dovrà essere completamente stravolta e trasformata, perché appunto devono rialzare tutto di 11 metri e di lì fare tutto il resto. Quindi è quanto mai importante adesso, nonostante tutte le ordinanze prefettizie, divieti che si stanno accumulando, continuare a frequentare questa zona di San Giuliano, continuare a seguire le attività del presidio e, insomma, tenere l'occhio sulla piana di Susa qui a San Giuliano, ma anche a Tra Due Rivi.
1: Sì, nella pagina Wikipedia di Kengo Kuma l'esordio è una sua dichiarazione: per quanto riguarda la mia architettura, non ho l'esigenza di fare l'opera unica, lavoro piuttosto pensando che possa sparire, e questa potrebbe essere una bellissima cosa, la costruiscono poi sparisce. Anche se non arrivo a cancellare completamente l'architettura, ritengo che un atteggiamento che rispetti la morbidezza, l'uomo, l'ambiente e la natura abbia comunque esiti differenti. Anche noi siamo completamente d'accordo con Kengo Kuma e speriamo che la stazione non venga neanche realizzata, questo sarebbe proprio il sogno, però anche il fatto che sparisca subito dopo va bene lo stesso.
2: This thing is called the state. What is the state? The state is this organized bureaucracy. It is the police department. It is the army, the navy. It is the prison system, the courts and what have you. This is the state. It is a repressive organization. But the state interior, you know, you've got to have the police, because if there were no police, look at what you'd be doing to yourselves. You

eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Notav, dal mondo immaginifico di Kengokuma alla dura realtà dei cantieri. È uscito un articolo ieri sulla stampa, il terzo valico deraglia, cassa integrazione per 300 operai. Questo potrebbe essere un titolo che magari tra 7 anni troveremo riguardanti i cantieri della Piana di Susa, staremo a vedere. Comunque, sui cantieri del Terzo Valico, 300 operai sono stati messi in cassa integrazione e ora l'alta velocità rischia lo stop. Quindi è un'informazione diciamo che era preannunciata già dai sindacati la scorsa settimana, ma che adesso è stata confermata. Scattata la cassa integrazione ordinaria nei cantieri del Terzo Valico. Per adesso sono interessati solo 300 lavoratori che saranno in cassa integrazione per 13 settimane, però il timore è che questa cosa potrebbe andare a toccare tutte le ditte che lavorano sul progetto del Terzo Valico, sull'alta velocità che collega Milano a Genova, e se diciamo questa crisi economica finanziaria che sta vivendo il progetto del Terzo Valico, che ha già avuto mille problemi, come anche mille ritardi, come anche il progetto della Torino-Lione, tra problemi geologici, difficoltà con lo scavo e quant'altro, potrebbero essere toccati anche tutti i lavoratori attualmente coinvolti, che sono 1800 tra lavoratori impiegati dalle ditte che hanno vinto l'appalto e anche tutte le ditte in subappalto. Si aggiunge a questa notizia il fatto che WeBuild, che è diciamo la società italiana multinazionale che è diciamo l'equivalente di Telso, la nostra linea, quella che ha fatto il progetto, quella che tiene le fila di tutto il progetto, ha chiesto allo Stato italiano ulteriori fondi per proseguire i lavori. Stiamo parlando di cifre enormi, tra i 2,1 e i 3 miliardi di euro, e lo Stato pare che diciamo non è particolarmente propenso a dare questi soldi, perché sono veramente tanti. Quindi i progetti, queste grandi opere, si sa, vengono a costare alla fine molto di più di quello che è scritto sulla carta. Per ritornare a quello di cui parlavamo prima, i 155 milioni di euro per una stazione internazionale, tutto pagato ovviamente con soldi pubblici italiani, francesi, europei, messo che questa cosa vada avanti, comunque sono destinati a diventare molti di più, e bisognerà vedere se poi lo Stato italiano, francese e la Commissione europea saranno disposti ad avanzare tutti questi soldi, o se succederà qua quello che sta succedendo anche in Val Morien, che i cantieri fondamentalmente vengono aperti, si fermano, tutti i lavoratori che sono stati assunti o in subappalto o dalle società che hanno vinto l'appalto rimarranno senza lavoro, però i cantieri comunque rimarranno come delle enormi ferite, degli enormi squarci sul territorio. Quindi

Sono le 13.39, siamo su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Cambiamo argomento, torniamo all'attualità di Valle. Da quest'estate, dalla settimana successiva al Festival Alta Felicità, dal campeggio non campeggio della Piana di Susa, che poi è diventato il bivacco a Venaus, c'è stato un cambio di passo nella repressione della mobilitazione Notav in Valle. Abbiamo cominciato a vedere un incremento abbastanza pauroso delle ordinanze prefettizie, che nelle ultime settimane sono state praticamente messe a cadenza quasi settimanale per giustificare la presenza di tantissima polizia, in particolare durante gli apericena a San Didero, ma in generale queste ordinanze sono andate a toccare un po' tutte le zone della zona della media valle, diciamo, tra San Didero e Susa, Chiomonte e Giaglione, vietando praticamente qualsiasi forma di aggregazione o di presenza intorno ai cantieri e ai presidi, proprio citando anche come giustificazione per le ordinanze i famosi apericena che vengono organizzati ormai da anni dal movimento Notav. Ecco, questa è una situazione in evoluzione su cui ci si sta attualmente cercando di capire come muoversi, e questa domenica ci sarà un primo appuntamento con degli avvocati per fare un punto sulla situazione e per capire un po' quali strategie si possono portare avanti. Adesso noi vi mandiamo un breve brano musicale e nel frattempo cerchiamo di recuperare un collegamento con una compagna Notav che ci parlerà un po' meglio della situazione.

0: Eccoci qua, siamo in collegamento con una compagna NOTAV per parlare della giornata di questa domenica, in generale della situazione repressiva attualmente in valle. Ci senti?
1: Sì, ciao a tutte e tutte, un saluto anche a chi ci ascolta e grazie per l'invito su Radio NOTAV.
0: Ciao, grazie di essere qui con noi. Questa domenica appunto è previsto un incontro con gli avvocati. Ti chiedo magari se ci puoi raccontare un po' più nel dettaglio com'è nata questa idea di fare questo incontro, in generale cosa si spera di fare in questo momento.
1: Sì. A San Didero alle 3:30 domenica, la prossima domenica 18, con Gianluca Vitale e Valentina Colletta, insomma due avvocati che negli anni hanno seguito, diciamo, molte delle sentenze, delle insomma questioni legali che riguardavano il movimento NOTAV. In questo caso appunto abbiamo deciso di organizzare questo appuntamento con loro per sia autoformarci sia per fare informazione, cercare un po' di uscire da quella che abbiamo chiamato un po' una bolla nella quale ci troviamo nel momento di isolamento anche mediatico, per parlare della questione appunto delle ordinanze, che come ben dicevi tu introducendo, a partire da quest'estate, dopo il campeggio della Piana, le abbiamo viste utilizzate insomma in maniera assolutamente estensiva. Non è una novità l'utilizzo delle ordinanze prefettizie di, diciamo, indizione di zone rosse in valle. L'abbiamo visto anche gli anni scorsi nella zona dei mulini, eccetera. In questo caso però quello che stiamo rilevando è un'estensione dell'utilizzo anche per appuntamenti appunto consueti del movimento, quali gli apericena, e soprattutto un utilizzo assolutamente esteso per dimensione delle aree coinvolte. Cioè parliamo di ordinanze che coinvolgono dall'alta alla bassa valle, di volta in volta 6-7 comuni, nei quali, in zone specifiche ovviamente, che sono le zone dei presidi o le zone vicine ai cantieri, si vieta l'avvicinamento a piedi, lo stazionamento. Insomma, stiamo parlando di un dispositivo di cui l'estensione, ecco, la portata non avevamo mai visto ancora. E quindi sicuramente c'è la questione delle ordinanze, che è un po' il focus su cui insomma ci tenevamo a tenerci, a informarci, appunto anche a far uscire quanto in questo momento queste ordinanze stiano proprio cercando di impedire non solo le iniziative di lotta, ma anche proprio il normale svolgersi della quotidianità NOTAV, se così la possiamo chiamare, che è fatta anche tanto del riunirsi, del trovarsi per i momenti di socialità, insomma, alla moda NOTAV. Quindi i presidi che si animano durante tutta la settimana di tante persone che li attraversano, ecco un po' quello che in questo momento stanno cercando di impedire. Ma non solo le ordinanze, perché appunto abbiamo visto proprio a partire da quest'estate, ma in realtà quest'estate forse è stato un po', come dire, l'apice, ecco, di un certo tipo di dispositivi, perché non sono, dico, ancora una novità. Ecco, quest'estate forse è stato il momento che, dopo la manifestazione del 25 luglio, ha visto un'estensione di queste misure, come i fermi preventivi, le identificazioni e i filtri prima delle manifestazioni o prima dei ritrovi. Questa è un'altra cosa che su cui insomma ci piacerebbe riflettere insieme agli avvocati domenica, appunto sulle perquisizioni, le identificazioni e i fermi, i filtri, diciamo, che vengono fatti prima delle manifestazioni. L'altro tema che ci interessa molto, su cui ci interessa molto riflettere, è il tema dell'articolo 18 del nuovo testo della legge sicurezza, quelli che venivano definiti i decreti sicurezza, che poi sono stati approvati e quindi ormai sono solo legge. Quindi sulle multe che possono arrivare per la mancata comunicazione previa delle manifestazioni, che è un'altra, diciamo, tutte queste misure che noi abbiamo un po' chiamato trittico, nel senso ordinanze, identificazioni e filtri e multe, che vanno a comporre quello che secondo noi è un quadro di come dire, penale preventivo, cioè il fatto di cercare di prevenire qualsiasi forma non solo di mobilitazione o di come dire, azione, ma anche di organizzazione stessa. Quindi stanno andando proprio a minare un po' le basi di quello che può essere il fatto stesso di trovarsi e organizzarsi insieme per lottare poi, no? E, tanto che appunto le motivazioni, tra l'altro, delle ordinanze che sono uscite a settembre erano veramente tragicomiche, diciamo, e, cioè, con anche dei giri di parole, visto che potrebbe essere che ci possano essere degli incidenti, tutto, diciamo, basato sul nulla, no? Quindi anche con delle basi proprio materiali assolutamente scarse. Infatti mi chiedo come il prefetto possa continuare a firmare queste ordinanze sulla base assolutamente del nulla. E per cui appunto stiamo anche ragionando sulla possibilità eventualmente di avanzare dei ricorsi rispetto a queste ordinanze. Insomma, lo scopo di questa giornata di domenica è un po' quella di capire meglio come muoverci tra le pieghe di queste misure, che sicuramente appunto, come sappiamo, ci stanno colpendo a noi in questo momento come movimento No TAV, ma sappiamo che la lotta al TAV se è laboratorio di pratiche per tanti compagni e compagne in tutta Italia e non solo, lo è anche per la repressione. Quindi appunto ci tenevamo anche a non, come dire, appunto in un territorio militarizzato, che non si normalizzi per noi e che non si normalizzi anche per le persone della valle, che insomma appunto anche quest'estate, con il divieto di campeggio, cioè il divieto di campeggio è durato oltre 2 settimane in tutti i comuni della valle, anche per persone che venivano da fuori a campeggiare. Insomma, diciamo che è una situazione assolutamente fuori dalla norma, che non vogliamo in nessun modo che passi come normale, che ci si abitui né qui né in nessun altro posto. Quindi appunto il fare questo tipo di incontro pensiamo possa essere interessante sia per noi, per la valle, che in generale per tutte le realtà in questo momento in lotta e nel resto d'Italia, perché appunto gli strumenti repressivi che vengono utilizzati da noi sappiamo che purtroppo poi vengono anche ben volentieri esportati altrove. Pensiamo anche alla questione del cantiere unico, no? Del sito di interesse strategico, e quindi di questa sospensione totale di tutte le forme basiche di diritto in una specie di stato d'eccezione permanente, che è la stessa cosa che è stata poi applicata, insomma, su cui è passato la cantierizzazione del ponte sullo stretto, che per fortuna in questo momento invece è fermo. Però insomma, diciamo che sulla valle, esatto, si sperimentano tante cose che poi vengono usate anche altrove.
0: Sì, hai parlato del fatto di cercare di impedire che questa situazione venga normalizzata, di cercare di fare argine contro la normalizzazione e allo stesso tempo anche cercare di uscire dalla bolla in cui ci troviamo, perché ovviamente poi diciamo, le persone, i gruppi che vengono colpiti maggiormente da queste ordinanze sono quelle che hanno una parte della loro quotidianità più o meno grande che gira intorno alle iniziative del movimento No TAV. A seguito di questo incontro che ci sarà questa domenica, come possiamo fare per insomma, visibilizzare ancora di più, creare più conoscenza rispetto a quello che sta succedendo qua, magari anche collegandolo con quello che sta succedendo nel resto d'Italia, o comunque far crescere un po' di consapevolezza anche nella popolazione, diciamo, della valle? Ecco, ci sono alcune strategie che possiamo mettere in atto. Ovviamente noi diamo sempre spazio, daremo spazio anche nelle prossime settimane a questa situazione, ma appunto noi siamo una radio di movimento. Come possiamo amplificare la nostra cassa di risonanza?
1: Sì, allora diciamo che ecco, lunedì e domenica sarà un primo momento in cui speriamo appunto che si inizi a creare dibattito attorno a questi temi, e un po' quello che ci stavamo immaginando noi. Vabbè, sicuramente la presenza di un avvocato e un'avvocata come Colletta è vitale già di per sé. Poi loro sono impegnati anche in campagne nazionali, no? relative a proprio questa la questione che citavo prima del diritto penale preventivo, come dire, della svolta preventiva che hanno tutte queste nuove leggi, decreti, sicurezza. Quindi già il fatto di essere in contatto con loro, che fanno parte anche di reti nazionali, sappiamo che sono tanti gli avvocati e le avvocate che in questo momento si stanno mettendo a disposizione delle lotte per far sì che tramite ricorsi, eccetera, si vada un po' ad arginare quelle che sono state le misure repressive, appunto citavo prima l'articolo 18 sulle multe per la mancata comunicazione previa delle manifestazioni. Insomma, diciamo che i decreti sicurezza sono passati in Parlamento, ma in questo momento c'è un grosso lavoro di avvocati e avvocate che stanno cercando per vie legali di metterli in discussione, facendo ricorsi alla Corte Costituzionale, eccetera. Quindi già penso che creare reti e relazioni con loro possa essere e portare quello della Valle come caso, appunto, come dicevo, emblematico, ma tra tanti che ci sono in Italia, un primo passo. Poi sicuramente registreremo ovviamente se ci sarà il consenso di tutte e tutti, domenica l'incontro, in modo tale che, come dire, si possa avere poi un mezzo audio da diffondere per avere, sì, per chiunque se lo volesse ascoltare, che non può partecipare domenica, insomma, per metterlo a disposizione di tutte e tutti. E penso anche che faremo lo sforzo di far uscire un pamphlet, sia informativo che poi, insomma, che possa provare, sicuramente il tema della confronto con avvocati e avvocate è fondamentale, poi starà a noi discutere politicamente di cosa farne, no? Con le informazioni che riceveremo, e magari questo sarà interessante elaborarlo anche in una fanzine o insomma in un libricino che poi sarà bello anche diffondere non solo qui ma da altre parti.
0: Bene, grazie mille. Noi ricordiamo l'appuntamento di questa domenica alle 15:30 al Polivalente di San Didero. Ci sarà questo incontro di formazione, autoformazione con gli avvocati Gianluca Vitale e Valentina Colletta. In chiusura, c'è ancora qualcosa che vuoi aggiungere?
1: No, che forse come ricordavate anche voi in trasmissione, c'è cioè il fatto di, come dire, sapere che effettivamente a breve inizierà anche tutta la parte di cantierizzazione per la stazione internazionale, c'è cioè un momento comunque caldo su cui c'è da tenere l'attenzione, non facciamoci intimorire, ecco, troppo da queste ordinanze, in generale dalla repressione, cerchiamo di stare insieme, è un momento complesso, però sono sicura che, insomma, stando insieme riusciremo a capire come saltarne fuori, come abbiamo sempre fatto.
0: Certo, come abbiamo sempre fatto. Eh sì, leggendo un po' fra le righe di queste ordinanze, diventa abbastanza chiaro che preparando l'avvio vero e proprio cantiere, che per adesso ha solo all'inizio tra due rivi, ma tra la nuova stazione internazionale, usando per la Piana di Susa, sicuramente se non facciamo argine fin da adesso alle misure repressive che si stanno affermando, diventerà sempre più difficile, ecco, continuare a opporci. Grazie mille di essere stata qui con noi.
1: Grazie
0: Ci
1: a voi,
0: risentiamo e
1: alla
0: dopo
1: prossima.
0: alla prossima. Grazie mille. Ciao.
1: Alla prossima, ciao ciao.
2: Signalez-nous tout projet ou carnage qu'il vous semblerait bon d'abandonner. Merci pour votre.
3: Opportunité, tu sais, un rêve infect, performe au contraire.
4: Mais je comprends pas, le Lyon-Turin, c'est un projet de train, donc c'est écolo,
3: marchand.

are listening to Radio Blackout 105.25 FM.

E eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Notav, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sono le 14:10. Prima di andare verso la chiusura della trasmissione di oggi, vi portiamo ancora qualche notizia sulle ultime vicende giudiziarie a Torino. Venerdì scorso, come è stato riportato già da vari siti, da InfoAut, stessa NotavInfo, il network antagonista torinese, con un comunicato ha dato solidarietà a tutte le compagne e compagni inquisiti per la manifestazione del 31 gennaio 2026, di cui vi diamo lettura. Questa mattina, quindi venerdì scorso, sono state effettuate 12 perquisizioni ai danni di compagni e compagne per un totale di 19 richieste di misure cautelari che vanno dal carcere all'obbligo di firma. Il contesto è quello della manifestazione oceanica del 31 gennaio scorso a seguito dello sgombero del centro sociale a Scatasuna. Ai compagni e alle compagne coinvolte nelle richieste di misure cautelari vengono imputati diversi reati con l'intento di dare la responsabilità ad alcuni di quella che è stata una manifestazione di rabbia popolare che ha visto la partecipazione di oltre 50.000 persone. Ricordiamo anche l'uso massiccio violento da parte delle forze dell'ordine di lacrimogeni sparati ad altezza uomo, di cui si è parlato in un dossier e in diverse inchieste giornalistiche. Lo sgombero dell'Asca è stato un colpo voluto dal governo a seguito di un movimento che ha bloccato un paese intero per fermare un genocidio mostrato in diretta TV. Torino è partigiana, avevamo detto in quell'occasione, e Torino continua anche oggi a schierarsi contro la guerra, contro il riarmo e contro un sistema che sfrutta e specula per il profitto. Torino è partigiana perché ecco la Palestina che resiste, ecco gli studenti e studentesse che nelle scuole e nelle università pretendono un futuro più giusto, ecco i lavoratori e lavoratrici che scioperano per interrompere e bloccare la guerra sui nostri territori. Torino è solidale con chi viene colpito da questa operazione, un tentativo di punire alcuni per una giornata che rimane nella storia ma che non è finita con le ceneri di pomeriggio, anzi consolida una prospettiva di lotta collettiva per la libertà di tutti e tutte. Intanto ci vediamo nelle piazze di questo ottobre contro il riarmo per la Palestina verso il 24 ottobre e oltre. E proprio in questi giorni sta continuando anche il processo sovrano, il processo di appello a seguito del primo processo sovrano che aveva visto un annacquarsi delle accuse della procura e da qualche mese la procura è tornata all'attacco con questo secondo processo di appello ad alcune persone di Ascatasuna, ma anche dello spazio sociale Neruda e anche del movimento Notav, sempre con l'accusa di associazione delinquere. Stanno continuando le udienze in queste settimane, e proprio questo lunedì ce n'è stata una in cui diverse delle imputate sono state chiamate a dare una deposizione. Nelle prossime settimane proveremo a portare un collegamento per fare un po' un recap un po' più approfondito di questo processo, come si è arrivati fin qua, ma intanto la nostra corrispondenza di come è andata l'udienza di lunedì, possiamo dire che la strategia adottata in questa fase dalla procura è quella di cercare, come era stato fatto anche nel primo processo, di presentare a Scatasuna alcune componenti del movimento Notav come una struttura gerarchica, un'associazione appunto a delinquere che avrebbe manipolato dall'alto le mobilitazioni contro l'alta velocità, come anche diverse mobilitazioni in città. Un impalto accusatorio seguito dalla procura che semplicemente non sta in piedi, perché come sappiamo, come è stato ribadito anche dalle persone imputate, il contesto è uno collettivo, non è un contesto in cui esiste una persona o un piccolo gruppetto di persone che dirige dall'alto quello che deve fare o non deve fare una mobilitazione di massa, come lo è stata, come lo è tuttora quella che c'è in questa valle e anche a Torino. Noi ritorneremo sicuramente su questo argomento nelle prossime settimane. Intanto vi mandiamo un altro brano musicale. Skin bounce. Say that the West Coast love.

Siete sui 105-250 di Radio Blackout, state ascoltando Radio Notav, sono le 14.19, quindi siamo agli sgoccioli della trasmissione e insomma quanto prima faremo un breve riepilogo degli appuntamenti che ci saranno nelle prossime settimane, anche qua al presidio dove ricominciano le attività ma interrotte, ma un po' andate un po' a rilento durante l'estate, ma adesso si ripiglia con tutta una serie di attività e quindi tenetevi pronti nelle prossime settimane anche per appunto venire qui in presidio.

0: eccoci qua in chiusura di trasmissione, vi portiamo alcuni dei prossimi appuntamenti che ci saranno in Val di Susa nei prossimi giorni, partendo da questa sera, giovedì 15 ottobre alle ore 21 al Teatro Magnetto di Almese ci sarà una rappresentazione teatrale dal titolo I palestinesi sono i tuoi occhi, della regia di Alessandro Tessitore. Potete trovare più informazioni sulla pagina Instagram valle.del.vento, Valle del Vento, questa sera giovedì 15 ottobre alle ore 21. Invece questo weekend ci sono alcuni appuntamenti di cui vi diamo notizia. Sabato 17 dalle ore 10 ci sarà una giornata di lavori collettivi al presidio Notav di San Giuliano. Il presidio si prepara all'inverno, quindi dalle ore 10 ci troviamo per lavoretti di sistemazione dello spazio. Chi viene è invitato a portare attrezzi o alcuni materiali, ad esempio schiume sigillanti e altre cose, insomma, per fare i vari lavori. Invece la domenica 18 ottobre dalle 15:30, come dicevamo prima nella trasmissione, nel collegamento con la compagna Notav, ci sarà al Polivalente di San Didero alle ore 15:30 l'incontro con gli avvocati Valentina Colletta e Gianluca Vitale per parlare di ordinanze, divieti e diritto al dissenso. Inoltre un altro appuntamento di cui sempre per questa sera alle ore 21 presso l'Associazione La Credenza ci sarà un incontro con Vittorio Agnoletto per parlare della questione della salute pubblica, in un momento, insomma, in cui la salute pubblica continua a essere un tema molto importante. E questo weekend, sabato e domenica, alla Sagra del Marrone di Villar Focchiardo potete trovare davanti all'ingresso delle scuole il banchetto del Comitato Zero Emissioni, il comitato dal basso che si sta mobilitando contro la riapertura dell'acciaieria Beltrame. Questi sono un po' gli appuntamenti dei prossimi giorni. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, Radio Notav sempre dalle 13 alle 14:30 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Lasciamo la linea a Rolling in the Deep e vi mandiamo un grande saluto da San Giuliano.
1: Caricamento tecnotreno in corso. Il treno regionale a bassa velocità, linea 3, di Valsusa Trescru, è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai Notav. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Trescia a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo cori, avanti tutta.

forze del disordine. Valsusa Prescriu vi augura buon viaggio. Buongiorno. Si informano i gentili viaggiatori che questo treno è diretto a Grugliasco.

Bussoleno, Gran, Chiumonte la saltiamo, sabotando insieme la TAD. Salbertran, Bullard, e arriverà al Tortuga giusto in tempo per l'after. Siamo lieti del disagio. Attenzione, da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha. Avanti tutta notard. Regolazione bassa velocità, versione remix in riproduzione. Buongiorno, benvenuti sul treno notard, diretto a Grugnasco.

Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi.

Ore 14 e 27, 55, 56 secondi. Ringraziamo Radio Notav che ci ha lasciato i microfoni e che ci saluta dalla Valle che Resiste. Ricambiamo in questa giornata soleggiata e autunnale. Allora, oggi è giovedì 15 ottobre e inizia una nuova puntata di Rolling in the Deep.

Bentornate, bentornati qui sui 105-250, bentornate, bentornati a Rolling in the Deep, l'appuntamento che ogni giovedì dalle 2:30 alle 3:30 parla di quello che succede nel mondo, parliamo di musica, ascoltiamo tanta buona musica e utilizziamo la musica per raccontare la società in cui abbiamo vissuto, viviamo e che ne so, anche perché un po' di tendenze future. Allora, che dire, oggi puntata un po' strana perché qui stiamo avendo un po' di cambi tecnici qua in studio e ho addosso delle cuffie che funzionano malissimo, ve lo dico, e quindi potrebbe essere che mi sentite un po' strano o che ho la voce troppo alta o che mi si sente poco, insomma cercherò un po' nel corso della puntata di aggiustare il tiro e niente, blackout è così, due AI, siamo il due AI per eccellenza. Allora, rapidamente, i numeri per scriverci qua in studio, 346-667-3263, telefono cellulare, WhatsApp, Signal, Telegram, Cisti, Viaggiare Informati e tutte cose, oppure se volete intervenire direttamente qua negli studi di Via Cecchi 21/A, la Blackout House, 011-249-5669. Io vi ricordo che nelle prossime settimane, nel prossimo mese avverrà questo cambio un pochino storico, che sarà il cambio di frequenze di blackout. È una cosa, è un passaggio importante, quindi è giusto che ve lo ricordi il più possibile, che ve lo ricordiamo da questi microfoni il più possibile. Passeremo dai 105-250, agli storici 105-250 che accompagnano la Torino antagonista dal 92 e passeremo ai 105-200. Dovrebbe essere insomma un miglioramento

0: diretta. E dunque, riprendiamo la saga sulla serie TV statunitense The Wire. L'abbiamo iniziata qualche settimana fa, credo, per la precisione, credo a fine settembre. Anyway, abbiamo iniziato questo percorso, raccontato le caratteristiche dello show nella prima puntata, come ci parla dell'America di ieri, ma anche dell'America di oggi. Forse l'abbiamo fatto questo soprattutto nella puntata della scorsa di 2 settimane fa, no? Quando abbiamo parlato della fase post-industriale, degli impatti della fase post-industriale, della fine della società dell'operaia e gli impatti sulle città, anche diciamo lo sviluppo, no? che ne consegue, perdita di identità da un lato, identità individuali e collettive, e anche chiaramente l'arrivo di grossi capitali speculativi, no? sul porto, la trasformazione del lavoro, la digitalizzazione del mondo del lavoro. Parla tanto dell'America di oggi, no? Abbiamo citato anche tutta la retorica su cui fa leva il Make America Great Again, di trumpiana retorica, ma non solo, anche tutto un certo sentimento, un certo zeitgeist, no? americano degli ultimi decenni, di un paese in crisi. Nella prima puntata, nella seconda puntata invece avevamo parlato invece più di tutto ciò che comportava la segregazione urbana, il traffico di stupefacenti e la guerra, no? che annessa e connessa, la cosiddetta war on drugs, l'eterna war on drugs. Dunque, oggi affrontiamo un tema che attraversa tutte e cinque le stagioni di The Wire, è sempre presente, e c'è una scena che in maniera scusate, mi sto un po' perdendo, è oggi giornata intensa immagino anche le vostre. C'è una tematica che attraversa tutte e cinque le stagioni, ma che è di fatto protagonista in una, che è la quarta stagione, in cui diciamo il setting è proprio la scuola e le politiche di welfare della città di Baltimora. Sto parlando di cosa? Sto parlando delle traiettorie di vita dei giovani dei quartieri popolari di Baltimora Ovest, ma anche Est, però insomma The Wire si concentra sull'Ovest, del peso, no? che il contesto ha sulle biografie personali e collettive delle persone che vivono queste realtà, e della possibilità di cambiare la propria condizione. Iniziamo con una, se non la scena più iconica di tutta la serie TV, che curiosamente è nella prima stagione, e nel terzo episodio. Siamo nella fossa, nella famigerata fossa, una delle piazze di spaccio dei Barksdale, di questa organizzazione criminale di Baltimora Ovest, e qui è un po' la scena della palestra di vita dei giovani D'Angelo, Body e Wallace. Quindi, come sempre, partiamo da una scena, ci mettiamo un pezzo e poi iniziamo insomma la nostra puntata e il nostro lungo percorso.
1: Yo. So what's up?
2: No Rhea.
1: Why not?
2: Cause we got a red cat. They say we have a new package tomorrow.
1: New package?
2: Yeah man, this we got stepped on shit, we got out here, get these fiends agitated.
3: Well, look at them. They still buying it, though.
2: Yeah, they buying twice as much and only getting half as high. Hmm.
1: Yo, what was that?
2: Hmm?
1: Castle can't move like that. Yo, Castle move up and down and sideways, like.
2: Nah, we ain't playing that.
3: Man, look at the boy playing checkers.
1: Checkers?
3: Yeah, checkers.
1: Yo, why y'all playing checkers on the chess set?
3: Yo, why you give a shit? Man, we ain't got no checkers.
1: Yeah, but yo, chess is a better game, yo.
3: So?
1: Nah, hold up. Y'all don't know how to play chess, do you?
3: So
1: nothing, man. Look, I'll teach y'all if y'all want to learn.
3: Come on, man, right in the middle of the game,
4: calm down, chill out. I want to see
1: look,
4: this.
1: Y'all can't be playing no checkers on no chessboard, right. Yo.
2: All right, man.
1: Now look, check it. It's simple. See this? This the kingpin, all right? And he the man. You get the other dude's king, you got the game. And he trying to get your king too. So you got protected. Now the king, he move one space any direction he damn choose, cause he's the king. Like this, all right? But he ain't got no hustle. But the rest of these motherfuckers on the team, they got his back. And they run so deep, he really ain't gotta do shit.
2: I like your uncle.
1: Yeah, like my uncle. You see this? This the queen. She smart, she fierce.

The King, stay the King, remain the King, frasi celebrissime di The Wire, oppure If I Met the Other Hand, I Win. Beh, sono stati scritti fiumi d'inchiostro e beh, allora raccontiamo un po' la scena, anche per chi magari così non ha mai visto la serie e ha difficoltà a capire il baltimorese, caratteristica di The Wire. Beh, allora abbiamo D'Angelo, responsabile della piazza di spaccio, che spiega a Bodie Wallace, due giovani spacciatori, drug dealer, che come giocare a scacchi. Loro stanno giocando a dama su una scacchiera. Per essere comprensibile, cosa fa? Trasporta la realtà nel gioco. Il re diventa quindi il capo dell'organizzazione, la regina il braccio destro che coordina, e la torre la droga e i pedoni i soldati, gli spacciatori. D'Angelo spiega come lo scopo del gioco sia prendere il re avversario, sia accerchiare il re avversario, e che normalmente i pedoni, a meno di non raggiungere l'altro capo della scacchiera e diventare regine, sono i primi a morire. Però qui abbiamo uno dei personaggi anche qui celebri della serie, Bodhi. A questa affermazione, guarda la scacchiera con uno sguardo molto intenso e anche un po', potremmo dire, anche un po' famelico, no? E gli risponde: però che questo, che ai pedoni, che i pedoni sono i primi a morire, questo succede solo a quelli che non sanno come muoversi, quelli che non sanno stare nel gioco. E quindi il suo obiettivo qual è? L'obiettivo è andare dall'altro lato della scacchiera e diventare regina. Rapidamente, con il mio inglese estremamente sgangherato, Ain't so if I make to the underhand, I win. Quindi, se io arrivo dall'altro lato della scacchiera, se io arrivo al fondo della scacchiera, vinco. E risponde D'Angelo: If you catch the other dude's king and trap it, then you win. Se prendi, no, l'altro re e se lo circondi, lo blocchi, a quel punto tu vinci. E Bodhi continua a rispondere: But if I make to the other hand, I'm top dog. Ma se io arrivo al fondo della scacchiera, io divento regina, divento un boss. E l'altro ovviamente gli risponde: No, guarda, non stai capendo, cioè per vincere il gioco tu devi prendere il re. E Bodhi risponde con questa famosa frase: Unless they some smart ass pawns. Soltanto i pedoni, i pedoni che non sanno stare nel gioco, muoiono per primi e non ce la fanno. Beh, allora, in quest'ottica l'obiettivo finale del gioco, prendere il re avversario, sfuma, no? È l'unica cosa che da perseguire è la riuscita individuale, diventare regina. È molto interessante, il gioco diventa così un'allegoria della realtà, la riuscita individuale nell'organizzazione criminale, ovvero la scalata al successo e al potere, è l'unica cosa che conta, no? Non conta tanto la partita, ma conta quello che fa l'individuo. Ma non è soltanto questo, questa scena ci parla anche delle traiettorie di vita di giovani stretti in una morsa, no? Da un lato entrare nel business dello spaccio con l'illusione dell'American Dream, oppure dall'altro vivere di lavori sottopagati, no? Sfruttati o addirittura semplicemente disoccupati. Sul fondo di questa scelta, no? Per le strade di Baltimora Ovest aleggia costantemente, no? L'ombra della tossicodipendenza e della povertà assoluta, e questo è rappresentato da tanti personaggi, no? Che attraversano le quattro stagioni, le cinque stagioni della serie TV. La scena anticipa bene alcuni argomenti, no? Che verranno approfonditi poi in questa che vi ho appena citato e che sarà un pochino il fulcro di oggi, questa quarta stagione di Simone, ovvero fatta in 13 puntate, in cui abbiamo quattro personaggi: Nemond, Michael, Randy e Duncan Dookie. In cui di fatto ciascuno di loro rappresenta una delle traiettorie che si possono prendere, no? Nel cercare il proprio posto nel mondo partendo da delle condizioni di merda. Alcuni riescono a uscire dal circolo vizioso del gioco, altri ci finiscono dentro loro malgrado e alcuni infine ne sono vittime. The Wire, nel raccontare tutto questo, adotta una chiave di lettura degli studi urbani, una chiave specifica, ovvero il cosiddetto Neighborhood Effect, l'effetto quartiere, che sostiene a grandi linee, grandissime linee, come siano le dotazioni, diciamo, familiari, culturali, economiche, qualcuno avrebbe potuto dire anche simboliche, a incidere sulle vite degli individui.
Questa analisi ha avuto picchi di fortuna, soprattutto tra gli amministratori pubblici delle città nordamericane, ma anche forti, fortissime critiche da parte invece del macro mondo, no? Della ricerca delle scienze sociali sulla città e ovviamente delle comunità direttamente coinvolte, che quindi, no? Su cui ricadevano le politiche che venivano orientate da queste politiche, da questa visione.

0: Allora, il perché di questa spaccatura, no, sulla chiave di lettura del Nyberg Effect? Beh, è abbastanza chiaro in verità, perché ci sono diversi motivi per cui è stata criticata. Innanzitutto perché esclude le macro forze che fanno sì, no, che alcuni quartieri siano catalizzatore delle contraddizioni della società e altri no, di fatto consegnando un po' la responsabilità alle persone che vivono quei contesti, alle famiglie che li abitano, e chiamando un pochino fuori invece quelle che sono le responsabilità storiche, anche macro, no? Anche proprio dei processi economici della società in cui viviamo. Questo ha aperto la strada a politiche paternaliste calate dall'alto, no? Su questi quartieri, dal cercare di rimuovere i problemi abbattendo, spostando e nascondendo gli spazi della povertà, alla colpevolizzazione e al disciplinamento delle persone che attraversano delle persone attraverso la formazione e le misure del welfare, formazione scolastica invece, le misure del welfare invece tutte quelle, diciamo, di supporto al reddito e anche di sanitarie e legate alla casa. Quindi ecco, dicevamo, Simone adotta questa chiave di lettura, quella del Neighborhood Effect, che però insomma era già ampiamente discussa. Tra l'altro, uno, diciamo, dei detrattori, anche uno dei più importanti detrattori di questa chiave di lettura, e Loïc Vacant, che insomma anche è abbastanza noto, anche le sue analisi sono abbastanza note, i suoi libri, I reietti della città, quindi magari vi dice anche qualcosa questo nome, no? tra questi detrattori. Bene, allora, a questo punto focalizziamoci un po' su queste critiche, perché è anche un po' giusto non soltanto elogiare questa serie, ma sviscerare un pochino e vedere magari dei punti che non tocca. Ecco, riguardo ai primi, ovvero al fatto che politiche paternaliste hanno cercato di rimuovere i problemi demolendo, eccetera, beh, torna in campo il grande jolly del capitalismo metropolitano, ovvero la speculazione, sotto i nomi di, tra virgolette, riqualificazione e rigenerazione. Negli States questo ha significato una stagione di demolizioni e speculazioni dell'housing pubblico e sociale a partire dagli anni 90 e che di fatto dura tutt'oggi. Il caso, forse il più celebre, anche tristemente noto, è quello dei Project del Southside di Chicago. L'abbiamo già citato qui ai microfoni di Rolling, perché tanta della musica che abbiamo ascoltato negli ultimi ormai quasi due anni di questo programma viene da quella città. Il comune, al posto di intervenire sulle dinamiche per cui le grosse torri di public housing erano diventate l'epicentro, diciamo, di gang, spaccio e anche violenza, il comune decise di abbatterle ricollocando poi solo una parte delle famiglie in altri quartieri. L'azione è stata talmente, diciamo, eclatante che venne criticata persino dall'organizzazione dell'ONU che si occupa del diritto alla casa, questo per dirci, no? L'abbattimento, peraltro, come conseguenza immediata ebbe l'avvio di guerre per le piazze di spaccio nelle altre zone della città, perché a ricollocarsi infatti non furono soltanto le famiglie ma anche i gruppi che c'erano in queste palazzine. Il trauma di queste ultime famiglie è soprattutto, chiaramente, innanzitutto la perdita della casa per chi non venne ricollocato, e poi anche in secondo luogo quella dei legami che erano stati costruiti nel quartiere. Peraltro su questo faccio magari anche un altro riferimento a un'altra serie TV, celebre serie TV ambientata proprio nel South Side di Chicago, che è, mi manca il nome, ah, maledizione, Shameless, ecco, famosissima Shameless USA, ovviamente. Diciamo che tutto questo, anche la rottura di questi legami sociali che c'erano in quartiere, contribuì all'ulteriore grave isolamento sociale di alcune famiglie particolarmente fragili e in stato di povertà. C'è una scena in The Wire che racconta bene questa stagione di politiche, e che è proprio all'inizio della terza stagione, che è l'abbattimento delle torri. Sembrerà che sto facendo un po' dei collegamenti molto, molto lontani, però vedrete che insomma tutta questa cosa, poi arriveremo nella seconda parte della puntata, nella parte finale, in cui ci concentreremo anche più sulla parte della formazione. Però intanto ci mettiamo la famosa scena sulle Towers, che erano state il setting principale della prima stagione. You gonna cry about housing project now? Man, they should have blew them motherfuckers up a long time ago, you ask me. Man, it ain't all been bad. I mean, I done seen some shit happen up in them towers that still make me smile, yo.
1: A few moments from now, the Franklin Terrace Towers behind me, which sadly came to represent some of this city's most entrenched problems, will be gone.
2: Tell it.
3: Y'all talking about stealing concrete, man. Stealing fucking concrete.
4: Oh, man, I'm talking about people, memories and shit.
3: That ain't the same. Look, they're gonna tear this building down, they're gonna build some new shit. But people, they don't give a fuck about people.
1: You are very soon going to see low and moderately priced houses built in their place.
5: Yeah.
6: My cousin used to live in 221. I used to be up in there all the time.
3: Man, who you telling? I caught my first pussy up in there. The girl Shantae. Man, why didn't you say something before? They probably wouldn't be tearing this tower down now. They could put a big ass sign in the front that says, here's where Malik Carr first got his dick wet. You know what I'm saying? Too, we could be taking pictures, tourists be taking pictures and shit, souvenirs of your dick about this.
6: He ain't funny, yo. He just jealous.
3: What? Jealous? You crazy, Shantae? Man, the mention of that bitch make my dick burn.
7: Yo, ain't no bad pussy, fool.
3: Yeah, that's what they keep telling your ass down at the clinic, man. Keep that shit up. You ever seen this motherfucker when he walking out to the clinic, burn? Poop be like this. He looks like a backwards ass cowboy and shit. Instead of like this, my man walking like this. Dick looking like a fried chicken wing.
1: Now mistakes have been made. But we will learn from those mistakes. Reform is not just a watchword with my administration. No, it's a philosophy.
3: Shit, man, no matter how many times you get burnt, man, you just keep on doing the same. Nigga, do not learn.
1: Now what do you say? Are you ready for a new Baltimore?
6: Man, my whole life been around them towers, you know? I mean, I feel like I don't got no home, man.
3: Housing just moved your mom up to Poplar Grove, didn't it? You ain't homeless, nigga. You got a home. Shit, you just damn near out of work is all.
8: What you mean?
3: I mean, look, all over the city, even out in the county, you had people. Coke and dope, 24-7. Where was it they go? Man, look, you live in the projects, you ain't shit, but you slaying product there? You got the game by the ass, man. Shit. Now these downtown suit-wearing ass bitches done snatched up the best territory in the city from y'all. You wanna crawl with some shit, crawl with that.
1: All right, everyone. Count with me. 10, 9, 8.

E sotto uno scrosciante applauso e dopo il discorso del sindaco di Valtimora vengono abbattute così le famigerate torri di West Baltimore. E niente, beh, allora che dire, innanzitutto c'è una scena molto, molto forte, ripeto, prendeva un po' quella stagione lì, è interessante perché alla fine quasi già di per sé la scena prende per il culo i politici, no? Che annunciano questo nuovo inizio, questa New Baltimore, e alla fine quando cliccano, no, il tasto per aprire la demolizione, poi alla fine tutta questa nube di polveri, no, causata dall'abbattimento, si abbatte sulla platea istituzionale. Beh, che dire, l'abbattimento viene annunciato, no, con questa specie di rullo di tamburi, gran clamore da quei politici, quasi come se quelle torri siano la rappresentazione plastica dei loro fallimenti, le loro promesse non mantenute, e demolendole, no, esorcizzassero le loro colpe, le loro responsabilità. Ma cosa rimane dopo questo? Cosa rimane dopo l'abbattimento di queste torri? Beh, spesso il deserto, non soltanto in The Wire, ma qui sto parlando proprio della realtà, di quello che è avvenuto in questa stagione di demolizioni. Altre volte invece arrivano capitali speculativi promettendo, no, che il quartiere cambierà, che il quartiere cambierà in meglio, ma non verranno, no, cambiate le persone, non avverrà una sostituzione, poi invece succede tutt'altro. E questo anche perché alla fine ciò che viene promesso spesso è che viene mantenuta soltanto una piccola percentuale, no, degli alloggi pubblici, o perlomeno ad affitto agevolato. Si parla normalmente in quasi tutti questi casi di rigenerazione del 10-20% di mantenimento dello stock pubblico immobiliare, non di più. Anche questa scena ci parla, no? Parla molto anche delle cose che sono avvenute da questo lato dell'oceano. Forse il caso più celebre, almeno qui in Italia, è sicuramente quello delle vele a Napoli. No, anche lì, quando, no, il tanto finite su serie TV, film, giornali, fiumi di inchiostro, e proprio qualche anno fa, quando vennero abbattute, no, si realizzò un po', no, questa sorta di quasi esorcizzazione della politica verso se stessa, no, verso le proprie colpe. Allora, ci mettiamo un brano e poi continuiamo in questa puntata conclusiva su questa serie TV fantastica che a me piace un sacco e mi fa un sacco piacere che arrivano i messaggi al 346-667-3263, che anche altre blackoutiane e blackoutiani la pensano così. Ci mettiamo un grande classico, ovviamente All Green, Love and Happiness.

Passiamo ora al secondo livello di questo discorso che vi dicevo, no? Legato da un lato proprio alla rimozione di questi spazi, quindi questo livello del discorso delle politiche pubbliche, no? Che vengono fatte sui quartieri considerati problematici. Ecco, questo forse è ancora più interessante secondo me, questo secondo livello del discorso, ovvero quello della colpevolizzazione del disciplinamento dei poveri. Le due azioni vengono spesso agite contemporaneamente, ma da istituzioni diverse, no? Quasi come se ci fosse una specie di concerto, che poi alla fine è il paradigma, no? Politico che guida le politiche, no? Per alcuni periodi storici. Beh, nel primo caso, sul discorso della colpevolizzazione, c'è l'apparato politico e dei media, no? Che costruisce, no? Il caso pubblico, che costruisce il nemico pubblico, che costruisce la problematica pubblica. Negli States, no? Tutta la retorica del se non ce la fai è colpa tua, non sei abbastanza smart, no? Non sei abbastanza sveglio per stare nel sistema e quindi alla fine sei un fallito, no? Questa è abbastanza la grande retorica, no? Estremamente brutale di una parte perlomeno degli States. Dall'altro invece c'è tutto l'apparato repressivo, no? E quindi parliamo anche del discorso fisico, la mass incarceration, la violenza della polizia, l'attacco, no? Anche proprio ai quartieri popolari, e qui per esempio anche solo nell'ultimo anno tutte le grandi operazioni fatte dall'ICE nelle città e nei quartieri a forte presenza migrante. C'è però una dimensione che è meno esplicita, ma molto più, se vogliamo, pervasiva, a proposito, no, dei paradigmi politici. Si avvale del doppio gioco di colpevolizzare e disciplinare, lo fa contemporaneamente. Sto parlando di tutto quell'insieme, no, delle politiche e delle istituzioni del welfare, dai centri di collocamento all'accesso agevolato a beni e servizi come casa, assistenza sanitaria, aiuto, no? Al sostegno delle spese quotidiane. Capiamoci un attimo, attraverso, no, tutte le norme, tutti i paletti, tutte le soglie, i vincoli, no? Che si richiede alle persone coinvolte nelle misure sociali, non solo per spendere i soldi, non nel come spendono i soldi, ma anche si richiede a loro anche di comportarsi in un certo modo, di attenersi a determinati standard sanciti a priori, no? Da chi emana queste norme, quasi come se ci fosse un pegno da pagare, no? Per aver ricevuto un'assistenza, no? Peraltro, standard assolutamente non richiesti di comportamento a quei cittadini non colpevoli, no? di essere poveri. Cioè, su questo negli ultimi anni, peraltro, proprio qui un redattore di Blackout ha tradotto quel libro. Sto parlando del libro Disciplinare i poveri, che insomma è tutta una ricerca su come le politiche di welfare negli Stati Uniti portino avanti questa doppia azione di colpevolizzare e disciplinare. Penso che chi è all'ascolto abbia capito a cosa faccio riferimento, no? Quando parlo di palette, norme, soglie, tutte delle richieste, e in caso tutte queste cose non vengano rispettate, ovviamente si perde in automatico il sostegno. Facciamo un esempio, scendiamo un po' nel pratico. Vi ricorderete qualche anno fa, quando era in vigore il famoso reddito di cittadinanza, che poi reddito di cittadinanza non era, ma insomma questo non è lo spazio per entrare, insomma, proprio sulla questione del nome, della definizione. In ogni caso, per accedere e poi mantenere quella misura bisognava dimostrare che ci si stava comportando in un determinato modo, no? Che si seguivano corsi di educazione finanziaria, di formazione sul mercato del lavoro, che ci si presentava ai colloqui, eccetera eccetera eccetera. Ecco, tutti questi vincoli avevano il nemmeno troppo taciuto, no, sapore di paternalismo e disciplinamento degli individui coinvolti. Cioè, alla fine, tutto sommato, non sei riuscito a cavartela da solo perché non sai stare dentro questa società, e quindi te lo insegno, no, dandoti dei paletti e tenendoti sotto il ricatto, no? Che io ti sto dando i soldi e quindi la tua alternativa è la povertà. Peraltro, corsi di educazione finanziaria sono qualcosa davvero di tragicomico, perché chi non ha mai avuto problemi economici, cioè fa ridere questa cosa, chi non ha mai avuto problemi economici pretende di insegnare a chi magari è una vita che fa i conti col contagocce come spendere i soldi. È un discorso molto complesso questo del colpevolizzare e disciplinare, insomma io l'ho tagliato un po' qui con l'accetta, però
insomma, rientra sempre in questa cosa che stiamo costruendo, che stiamo affrontando nella puntata di oggi, no? Sulla questione dell'effetto quartiere e delle traiettorie di vita. Ci mettiamo un brano e poi torniamo ai nostri quattro protagonisti della quarta stagione.

0: E dunque, vi avevo citato prima i protagonisti della quarta stagione, Neymond, Michael, Randy e Duncan Dookie, e a questo punto torniamo un po', dopo aver fatto questa, diciamo, panoramica macro delle forze che si muovono nei quartieri popolari, no? E nelle misure che contribuiscono a creare questa realtà, e torniamo invece alle loro traiettorie, torniamo invece anche al contesto che loro vivono, ovvero la scuola. Scuola, West Baltimore, quartieri popolari, stiamo parlando ovviamente di scuola pubblica. Che questo cosa significa nelle metropoli nordamericane? Significa ovviamente segregazione scolastica, un rigidissimo rispetto degli standard che vengono richiesti dallo Stato, no? Degli standard valutativi, e anche il fenomeno, no? Del parcheggio di molti, tra virgolette, il parcheggio di molti giovani prima di raggiungere l'età in cui non è più obbligatorio frequentarla e poi andare in strada, entrare nel cosiddetto game di The Wire, entrare nel gioco. Ho detto States, qui le orecchie dovrebbero fischiarci un po' su quello che sta avvenendo proprio in questi mesi nel nostro paese. Con il nuovo decreto razzista e classista, no? Che impone soglie, standard e regolamenti discriminatori nelle scuole pubbliche italiane. Diciamo che questo non c'è in una maniera che non c'è chiaramente in maniera chiara su The Wire, ma soprattutto su invece quello che riguarda il raggiungimento di parametri imposti a priori, no? Di apprendimento e di tempi di apprendimento imposti a priori, la scuola italiana, diciamo che si sta muovendo in questi termini qua, e lo sta facendo chiaramente un lavoro di discriminazione su base razziale e religiosa. Anche qui standard e statistiche quindi ritornano, no? L'avevamo citate nella seconda puntata su The Wire, quando parlavamo della War on Drugs e parlavamo di come venivano fatte le operazioni di polizia, no? Il fatto di poter portare, no? Anche nelle sedute stampa lo scalpo, no? Di aver detto, di aver fatto, abbiamo fatto 10.000 arresti, tutte queste cose qua, e anche qui standard e statistiche entrano nel mondo del welfare, e qui in questo caso, nel caso di Neymond e degli altri, entrano nel mondo della scuola e annientano quella che è la personalità degli studenti. Qui nel caso italiano dovrebbe risuonarci nomi come grandi tematiche come le Invalsi, i tempi di apprendimento e soprattutto il nozionismo spasmodico, no? degli ultimi programmi scolastici, delle ultime riforme scolastiche. Su questo ci mettiamo un'altra scena oggi, insomma cerco di mettervi più scene possibili anche perché siamo all'ultima puntata di questo ciclo e poi insomma infatti parliamo anche di questo perché poi anche all'interno della scuola di The Wire insomma ci sono delle eccezioni, ci sono dei docenti che provano a fare ragionamenti un pochino diversi.
1: I give the test on fractions. Half the kids have breakdowns. I still have a lot of kids who can barely handle whole numbers.
2: Well, if there's any comfort, I have outside of my advanced class maybe half a dozen reading at grade level.
3: Try having them on the periodic table of elements.
4: The thing is, it's your curriculum and you have to stick to it.
1: I can't. It's absurd.
4: You have to. That test in April is the difference between the state taking over the school or not.
1: Maybe the state should.
3: You don't teach math. You teach the test. North Avenue is all about the leave no child behind stuff, getting spoon-fed.
1: And what do they learn?
2: Find some middle ground. Every day, try to do a little for the statewide. And keep a unit problem on the blackboard for Donnelly. You know, she comes to visit, she thinks you're on point. The rest of the time, do what you feel like you need to do.
4: But be careful. You're still on the far side of your evaluation.
5: The first year isn't about the kids. It's about you surviving.
6: Last year, we had MSAs in the 22 percentile. And don't think they haven't noticed it down at the Puzzle Palace. The word is they're looking for at least a 10-point increase from all city middle schools this time around.
7: We're still 6 weeks away from the MSAs. You want us to start teaching the test now?
8: This year, the preferred term is curriculum alignment.
6: There's nothing wrong with emphasizing the skills necessary for the MSA. If we can get them to write a paragraph without a four-letter word in it, it'll have to have better command of English.
9: Marcia, skill sets are one thing, but this has us teaching test questions directly.
10: Test questions that involve skills. I don't see your point.
7: I don't want to see the point.
10: Were you really expecting something different than last year?
7: I don't see the math section. These are all language arts questions.
10: Our greatest failing on standardized tests last year. So for the time being, all teachers will devote class time to teaching language arts sample questions. Now, if you turn to page 11, please, I have some things I want to go over with you.
7: I don't get it. All this so we score higher on the state tests?
11: To read pages 11 through
7: if we're teaching the kids the test questions, what is it assessing in them?
12: Nothing. It assesses us. The test scores go up. They can say the schools are improving. The scores stay down. They can't.
7: Juking the stats.
12: Excuse me?
7: Making robberies into larcenies. Making rapes disappear. You juke the stats and majors become colonels.
11: Is everyone before. On the same section?
12: Wherever you go. There you are.
0: Beh, insomma, spero che siate riuscite più o meno a capire quello di cui si stava parlando in queste scene. In verità è un pochino un mashup di più scene. Siamo nella prima parte, nella stanza docenti, con il professore di matematica Prez Beluzki, che peraltro nell'economia della serie era precedentemente un poliziotto di origine polacca, peraltro un poliziotto anche violento, che infatti per questo poi di fatto abbandona anche il lavoro di polizia e discute su come, no, lui non riesca a insegnare la classe, perché la classe va in burnout nel sostenere le prove che gli vengono richieste di somministrare agli studenti, no, in linea con gli standard scolastici. La risposta delle colleghe è di prepararli a superare l'esame e non di insegnargli il significato di quello che stanno facendo. Beh, insomma, chi ha avuto modo di passare per le scuole negli ultimi decenni, direi che insomma ci ritrova qualcosa, ecco, di quello che ci racconta The Wire. Quindi lo scopo finale, no, cos'è? Il voto, la statistica, no, su cui docenti e preside poi vengono valutati, e non quello che rimane, no, materialmente agli studenti. Nozionismo ed esami, le due parole d'ordine della scuola di oggi. E alla fine, se avete, no, sentito, peraltro, proprio visto che lui era un ex poliziotto, fa proprio il paragone con le statistiche di polizia, e quindi dice: ah, beh, si truccano le statistiche, facciamo passare un omicidio come un incidente, eccetera. Allora, stiamo parlando di scuola, e quindi a questo punto mi è stato ricordato proprio qui al telefono di Blackout ricordarvi che stasera c'è l'assemblea Nessuno è straniero, la seconda assemblea pubblica indetta da collettivo Ujamaa, Docenti per Gaza, Spazio Popolare Neruda e Cobas Scuola, proprio per organizzarsi contro il nuovo decreto emanato dal governo Meloni, che mettere le soglie, no, sulla base delle provenienze razziali e religiose all'interno delle classi scolastiche, mette dei paletti, no, sugli standard di apprendimento. Ore 18 al checkpoint, quindi proprio qui vicino alla Blackout House. Torniamo a The Wire, però. Lo stesso docente, Prez Beluzki, e qui un po' avviene il riscatto, no, se vogliamo, di questo personaggio, non ci sta a questo modo di insegnare. Nel cercare di trasmettere concetti, di coinvolgere gli studenti, decide di modificare le lezioni, il metodo di insegnamento, e fa un po' quello che aveva fatto D'Angelo con Body e Wallace, cioè trasporta la realtà, cioè trasporta dei concetti in un gioco sulla base di quello che gli studenti conoscono, e quindi per esempio cerca di insegnare lo studio delle probabilità e la statistica semplice attraverso l'uso e il gioco dei dati e delle carte. Quindi diciamo che comunque The Wire ogni tanto ci dà anche qualche spiraglio di possibilità. Ci mettiamo un ultimo pezzo, tiriamo un po' le fila e poi ci salutiamo, e dopo ovviamente a brevissimo avete imballate.

Ci avviamo alla conclusione di questa saga su The Wire, quindi vi ho messo quella che è la canzone che chiude la prima stagione della serie TV. Però ecco, lasciamoci, visto che dicevamo anche con qualche nota positiva, anche in The Wire comunque il quartiere non è soltanto un concentrato di disagio, elementi negativi, trappole di vita, ma c'è anche tanta proprio prossimità, legami, alternative, e una di queste che mi piace, che è un bel elemento, è la palestra di box di un ex detenuto che insomma nel cercare insomma la propria strada, uscito una volta uscito dal carcere e di uscire un po' da tutto il gioco della droga, decide di aprire questo spazio per i giovani del quartiere. Ve lo cito perché è un filone narrativo abbastanza interessante, perché riprende un po', peraltro, visto che l'abbiamo citato prima, Vacant, insomma uno dei suoi, forse il suo libro più conosciuto, che era proprio questo studio di una palestra popolare di box nel South Side di Chicago. Il titolo del libro è Body and Soul, e insomma anche uno dei suoi noti, magari l'avete letto. Siamo giunti alla fine di questo percorso sulla città e The Wire. Abbiamo cercato insomma di mettere un po' insieme diversi argomenti, tante sono le cose che ho tralasciato e tante ce ne sarebbero da dire, sono argomenti estremamente complessi. Spero di essere riuscito a fare quello che insomma mi ero un po' ripromesso, ovvero raccontare un po' di quello che avviene oggi, no? Attraverso le scene della serie, di approfondire temi che insomma senza questa serie sarebbero davvero delle belle asciugate sulla città e sulla povertà, e insomma diciamo che The Wire ha davvero questa grande capacità di riuscire a trattare tutti questi temi in maniera approfondita, in maniera non superficiale, ma con insomma un linguaggio che arriva anche a chi magari queste cose non le ha mai studiate, non le ha mai approfondite, e insomma è molto interessante. E ripeto, insomma, spero che per chi non l'ha vista vi sia venuta voglia di vedere un po' questa serie, perché rimane a distanza di anni una gemma nel deserto, e a chi magari l'ha vista anche di fare un bel rewatch, perché è impressionante quanto questa cosa parli dell'America di oggi, ma parli anche tanto delle cose che stanno avvenendo anche da questo lato dell'oceano. Allora, grazie per essere stati qui con me. Adesso imballate. Per concludere vi lascio un bel remix di The Fall, che è la strumentale che chiude ogni puntata di The Wire, però un remix, e quindi lo mettiamo con i versi di Shock Ones Part 2 dei Mobb Deep, che peraltro la cui base ha accompagnato insomma queste 4 puntate sulla serie TV di David Simon. Grazie a tutte e tutti, ci vediamo la prossima settimana. Listen carefully, come dice la serie TV.

Hello, hello, hello, hello. Siete sintonizzate, sintonizzati e sintonizzato su Radio Blackout 105.250. Questa è Imballata, la selezione di giovedì. Questa settimana ad accompagnarvi c'è DJ Bubble Wrap.

Un saluto come sempre va a tutte le persone in detenzione o private della libertà in qualsiasi sua forma. Imballate è il programma che ogni giovedì punta a farvi scoprire qualche chicca del mondo della quando lo faccio io più che altro della bass music, cercando di spingere il più possibile produzioni fatte da donne, persone non binarie, queer. Per questa puntata in realtà ho fatto una cosa un po' diversa rispetto al solito, ovvero ho preparato la scaletta al contrario. Quindi sono partita dall'ultimo pezzo e sono andata indietro fino all'inizio. Insomma, avevo voglia di cambiare approccio. Purtroppo non sono riuscita a provarlo tutto insieme prima di arrivare qui, quindi potrebbe essere un po' un insieme davvero bizzarro. E forse diciamo che era anche un po' l'intento. Fatemi sapere che ne pensate al 346 66 73 263.

siamo partiti in questo viaggio in reverse, per così dire. Con un pezzo di Cole Supere e Beatrice Dillon del 2023 chiamato Fluo. E adesso stiamo ascoltando il bellissimo pezzo Music Mission dall'omonimo disco del 2020 delle Local Stars. Babe Roots featuring Galas. Big up, big up.

Avete sentito Slimy Ape, un pezzo uscito su Locus Sound, uscito nel 2025, il pezzo si chiamava Jess. E rimaniamo nelle influenze dubwise con questo storico produttore TNT Roots che state ascoltando in questo momento. TNT Roots per molti anni non ha pubblicato con etichette tradizionali né usato piattaforme come Bandcamp, ha diffuso la sua musica quasi esclusivamente su CD a tiratura limitata e su dubplate esclusivi che suonava da sound system leggendari degli anni 90 come ad esempio il famosissimo Abashanti. Questa traccia si chiama Powerful, dall'album Road Dub Creator, uscito nel 2020 sull'etichetta di quella magica creatura che è Miles, che alcuni di voi hanno avuto il piacere di ascoltare in DJ set la domenica del Breakout Fest. L'etichetta si chiama Bokeh Version e Road Dub Creator è una compilation dei lavori di TNT Roots in CD usciti tra il 2006 e il 2018.

Andiamo un po' veloce nel dire che cosa abbiamo ascoltato, perché non sono bravissima a mixare e parlare contemporaneamente. Devo ancora un po' prendere la mano. Abbiamo ascoltato Autumn, The Speaking Stones da Incurables One, label Inverterate, uscita nel 2023. Poi la produttrice Talik con il pezzo Firefly, sempre del 2023, uscito per l'etichetta 3024. Poi abbiamo continuato con il pezzo di Simosele Abdullah Miniavi, The Dale Effect, uscito dall'album Dying is the Internet, uscito quest'anno.

E questa è Banda Forte, Assise Baile Acid. Ritmi acid su percussioni baile funk. Uscita all'interno di una compilation di 30 tracce di Tsunami Recordings, etichetta di Clément Ferrand. Un calderone volutamente senza confini che va dal folk noise, trip hop fino alla dubstep, deep techno e trance.

Nel frattempo qui siamo al giro di boa. Grazie mille alle persone che si sono fatte sentire qui al 346 66 73 263.

come sempre è più bello fare radio se dall'altra parte arrivano dei feedback, dei cenni di vita. Quindi invito anche chi ancora non l'ha fatto a scrivere qui al 346 6673 263.

Il pezzo che state ascoltando adesso invece è dei Moin, un trio con Joe Andrews, Tom Alsted e Valentina Magaletti alle percussioni. Il pezzo si chiama Oddio. I'm really flagging or I trusted you.

E che faccio? Non la metto una botta di dubstep? Questa è la magica Carré. Il pezzo è Clicked da Tempa All Star volume 9 della omonima etichetta Tempa Records, uscito nel 2026.

0: rather end up dead.
1: Mamma mia, ma quanto mi piace questo pezzo. Duo bristolero, si chiamano Mystic State, sono andata sinceramente in botta sto mese con questo pezzo che si chiama Understand. L'avrò ascoltato tipo 700 volte, quindi mo ve lo ascoltate pure voi praticamente intero. È uscito nel 2022, l'EP si chiama Gallows.
0: I got enough dead. Shot on a rap 95 people and 4 people king. You know that, man. Yo, find one straight.
2: Last year I know, man.
0: Tolerance.

Dopo Mystic State abbiamo continuato con un pezzo di Old Man Crane dell'etichetta Bait, una delle etichette probabilmente più citate in questa trasmissione. Soprattutto quando la conduco io, ovviamente.

E adesso un pezzo di Assoyuti, Jafra, dalla compilation We Will Stay Here, Music for Palestine, uscita nel 2024 sulla etichetta locale Love Boat Records. Un disco di cui ho parlato in una puntata dedicata alla Palestina l'anno scorso, andatevela a recuperare.

siamo verso la fine di questa puntata. State ascoltando Bad Tracking XP2 dall'album Dissociation Dance Floor del 2023, uscito su Avant Terror Corps.

Stiamo volgendo alla fine di questa puntata di Imballate con Bubble Wrap. Come dicevo, state ascoltando Bed Tracking. Il pezzo si chiama XP2 ed è dall'album Oh madonna, certo che sbagliarlo due volte. Dissociation Dance Floor del 2023 dall'etichetta bristolera Heaven Terror Corps. Duo Noise, Gordon Apps e Max Kellan. Gente che di dissociazione di sicuro ne sa qualcosa. Heaven Terror Corps, tra le altre cose, traccia anche una connessione con Bokeh Version. Tutta una grande family. Che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere grazie ai potentissimi mezzi di questa radio. E di cui sono molto, molto, molto grata.

Goosey, album Untitled, lato B1, lato B traccia 1. Continuiamo a rimanere su ritmi ripetitivi, loop, feedback. E su questa eterna ripetizione dello stesso suono per 4 minuti.

come diceva una mia amica, musica per stanze vuote. Mi fa sempre molto ridere. Beh, smetto di blaterare. Sono le 16:28. E questa puntata di Imballate con Bubble Wrap termina qua. Grazie di nuovo a tutte le persone che si sono fatte sentire. Sì, verrà fatto il podcast. No, non sono molto puntuale. Ogni volta mi prometto di essere un po' più tempestiva, ma in realtà non è proprio il mio. Nel frattempo Imballate termina qua, però voi rimanete incollati, incollate, incollato alle liberissime frequenze di Radio Blackout, perché dall'altra parte del vetro c'è Mamba, Cosmic Mamba. Con le cuffie in mano, chiavetta calda, pronto a cambiare sonorità e a portarvi verso lidi più soleggiati, spero, del mio buco oscuro, che di sicuro non rispecchia la bellezza di questa giornata di incredibile sole. Per quanto ci riguarda, andiamo a sentirci probabilmente fra due giovedì, sempre 15:30, 16:30, e settimana prossima con la mia socia di trasmissione, la Bucci. Anche lei al di là del vetro che mi aspetta per fare due ciane. Basta, ho finito di blaterare. Ciao.

0: quest'autunno alla Blackout House.
1: Un ciclo di perverse, innaturali, orrende,
2: Dark
1: cineproiezioni.
3: Perché l'horror è più di un jump? Perché l'horror è più di un jump? Perché l'horror è più di un jump scare scadente?
1: Per il popolo della notte che osa guardare attraverso gli occhi del mostro.
2: Eh? Quale mostro?
1: Ma come? Non sai la storia?
0: Il mostro che brama eternamente il sangue di Blackout.
4: Dateci pastis!
3: Venerdì 23 ottobre, sabato 31 ottobre e venerdì 6 novembre, l'orrore.

0: alle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.
2: Venerdì 23 ottobre, spazio sociale Bis Rabbia, via Galimier 40.

0: alle 21, sconcerti, Waiting for K, post wave, blues punk, depressive folk, da Bologna. Young Gang, Torinoi, punk leggenda. Speed Drone, junkie blues, da Frosinone. Graffia Cane, resident Indie Sludge.
1: Prima, durante e doping, selezioni giù da ballerino, DJ non DJ, pistole, bastone, cutei, zero gangsta, butta la pasta. Venerdì 23 ottobre, spazio sociale di Srabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.

Allora, 16:37 in questo caldo giovedì 15 di ottobre 2026. Proseguono in diretta le trasmissioni qua su 105.25 di Blackout, radioblackout.org, per ascoltarci all over the world.

dopo gli oscuri viaggi musicali di Imballate con DJ Bubble Rap, la voce delle selezioni di Andrea fino alle 18.30, tenendovi compagnia con Cosmic Mamba. Benvenute e benvenuti per il consueto viaggio musicale pre-weekend. Questo caldo pomeriggio in una città finalmente calda anche sotto altri punti di vista. Le scuole, soprattutto le secondarie ovviamente, le superiori si sono svegliate seguendo gli esempi d'Oltralpe. Come al solito c'è un canale per seguire con attenzione ciò che succede in città e oltre, ed è Radio Blackout, l'info mattutina, gli approfondimenti. Per chi non può ascoltare le dirette, ovviamente ci sono i podcast, rimanete aggiornate e aggiornati. Per interagire qua con gli Imaginary Studios di via Acecchi 21 barra A, i metodi sono sempre i soliti, 346-66-73-263, mobile aperto a tutti i tipi di messaggi, 011-24-95-669 per il fisso. RadioBreakout.org, l'abbiamo già citato.

allora oggi il viaggio musicale si incentrerà più che altro su tracce passate poco o mai negli ultimi anni.

come questa Black Sand, title track dell'album omonimo del maggio 2025, a nome di Clear Path Ensemble, collettivo DIY da Wellington, Nuova Zelanda, che mescola jazz a tocchi di produzione elettronica. Quindi inizio jazzato. Ma anche bello groovy, come sentite dal basso. Clear Path Ensemble, Black Sand. Stay Blackout.

E allora 17.00. Abbiamo lasciato fluire, senza interruzioni di inutili parole, le prime tracce della puntata odierna di Cosmic Mamba. Ben aggiustate, ben aggiustati sulle libere frequenze. Siamo partiti con le sonorità jazzate dagli antipodi, Wellington, New Zealand, Clear Path Ensemble, Black Sand. Poi molto più vicini, dall'Italia, Huda Manni con la sua Suavemente, Olda Bilboa, suo album dell'anno passato. Poi un remix a nome di Moody Man, una traccia tratta da Hit Parade, album a nome di Royce Murphy. E poi abbiamo appena finito di ascoltare il re-edit di una cover. La traccia originale era State of Independence, a nome della mitica Donna Summer, coverizzata nell'85 dalla cantante brasiliana Diana. Estado de Graça. Questo è il titolo originale della cover di Diana, riedita appunto dal duo britannico Side Magic qualche anno fa, Undercover Lovers, la raccolta recente che colleziona tutti i riedit del duo UK. E adesso Claremont Edition di qualche anno fa, Hillside Crossings, l'abbiamo usata come base anche se c'era un vocale. Pronti a proseguire, 17.02.

17:29, questo giovedì 15/10/26. Che pezzone abbiamo appena finito di ascoltare. Leisure Dub, Alex Turner e Paul Parn, Lex e Apiento in arte, che ogni tanto collaborano per progetti come questo. Leisure Dub decisamente incentrato su sonorità sexy R&B, late night listening, body talk, fresca fresca, test pressing, l'etichetta. Prima con ricapitolando all'indietro, abbiamo ascoltato prima di Leisure Dub, Five Green Moons, progetto di Justin Robertson, di Dub New Wave, Storta, Ridge Park, titolo del brano, miscelata con Desire, a nome di Avanti, uno dei tanti moniker di Gazebo, della Gazebo International, dell'improbabile scena di Denver, Colorado. E prima ancora le Deep Dub, Deep Balearic Dub Vibes di Coyote con la loro OMG. Sottofondo un altro pezzone, Modern Manners, ascoltato tante volte, Another Place. A metà dell'opera, 17:31, un saluto a chi messaggia mandando suggerimenti musicali e foto della natura, sempre ben accette, direi. Paesaggi montani, marini, collinari, ciò che sia lontano dalle fucking city, sempre apprezzato. Il viaggio prosegue, rimanete incollati.

pura tradizione di Blackout, siamo andati un po' lunghi per l'inizio di questa Thinking About You, remixata da Bob Thorpe. L'abbiamo sentita in tutte le salse, questa traccia a nome di Psych Derek from Manchester. In ordine inverso, Axel Bowman e Super Pitcher con la freschissima Tell It to the Mountain, bella intensa. L'elegiaca invece, What an Amazing Thing, a nome di Citizen of Vice, per chi amava gli UFO, per chi ama gli UFO. Poi Justin Robertson nella sua versione non Dub New Wave, Five Green Moons, ma piuttosto nella sua più versione più danzereccia, Deadstock 33, scusate, Spicy and Shuffle. Cosmic Funk a nome di Joe Black, uno dei tanti moniker ancora di Gazebo. E poi il progetto indie di Phil Kieran, Le Carousel, The Good One. Più o meno dovremmo esserci. Ci godiamo il sax come se fossimo in riva al mare. Il tramonto c'è, lo intravediamo qua sopra i tetti di Aurora.

così di domenica sulla spiaggia con un po' di ritmi breccati di sottofondo. Domingueros, a nome di Sadido, dal nuovo album suo, a suo nome, Aziz in Space. Questo brano rilassato fa da colonna sonora ai saluti già un po' anticipati, con un paio di tracce dopo questa Domingueros. A chiudere purtroppo sul rilascio, sulle note della bobina, poi niente Resort International, ma le trasmissioni riprenderanno poi con i Bastioni di Orione, Trigger Point, Outsider Night. Questo è il programma ricco, micificco, del giovedì. L'appuntamento con il sottoscritto è per giovedì prossimo, 16:30-18:30. Non mancate.

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passo Buole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: 在不可老眼。此地无银三百两。
1: 悠悠，哎呦，悠悠，哎呦。

0: la questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

I know.

0: quest'autunno alla Blackout House.
1: Un ciclo di perverse,
2: uh-huh.
1: Innaturali,
2: ah.
1: Orrende,
2: Dark.
1: Cineproiezioni.
3: Perché l'horror è più di un jumpier? Perché l'horror è più di un jumpier? Perché l'horror è più di un jumpscare scadente?
1: Per il popolo della notte che osa guardare attraverso gli occhi del mostro.
0: Eh? Quale mostro?
1: Ma come? Non sai la storia?
0: Il mostro che brama eternamente il sangue di Blackout.
4: Dateci pastis!
3: Venerdì 23 ottobre, sabato 31 ottobre e venerdì 6 novembre l'orrore arriva in pellicola a Radio Blackout. Venite a terrificarvi in via Antonio Cecchi 21 /
0: Cercate, se ne avete l'ardire, più informazioni sui vostri luridi schermi o su gancio.cisti.org.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
3: Benvenuti a questa puntata di Bastioni di Orione. Bastioni mancherà per un mese, ma non mancherà le nostre voci, perché faremo un collage dei temi più significativi con i nostri interlocutori e cominciamo questo giovedì con il tema della dedollarizzazione. Avrete qui la possibilità di ascoltare interventi che abbiamo fatto su questa questione il 10 settembre con l'economista Alessandro Volpi, il 21 maggio con l'economista Dario Togati e con Andrea Fumagalli, che appunto ci hanno parlato della questione della dedollarizzazione e della crisi del debito americano. Buon ascolto.
4: Ma dovremmo avere il professor Volpi al telefono. Buonasera, grazie di essere ai nostri microfoni. Noi vorremmo partire da un dato che effettivamente quest'estate si è un po', insomma, imposto, cioè il sorpasso del valore dell'oro rispetto a quello dei titoli denominati in dollari nelle riserve delle banche centrali e nei fondi sovrani. E in pratica questa quota di debito americano è diminuita di oltre 1.500 miliardi di dollari nell'ultimo triennio. Questo fa pensare veramente a una fuga, ma soprattutto sono cifre che ricordano un po' il tempo della convertibilità aurea, cioè il gold standard che ha regnato fino al 71. Però di fronte all'esplosione del debito pubblico americano, i tassi decennali dei treasury che sono arrivati quasi al 5%, questo cambio, diciamo così, di asset è un segnale di sfiducia verso le capacità americane di sostenere l'entità del loro debito.
5: Beh sì, io penso che questo dato che abbiamo appreso più o meno a cavallo di Ferragosto, per cui sulla base dei dati ufficiali il valore delle riserve in oro ha superato quello in dollari, sono grosso modo ora il 27-28% del totale della composizione delle riserve delle banche centrali e dei principali fondi sovrani, mentre l'oro è fermo al mentre il dollaro è fermo al 22, è un dato direi molto importante dentro questa crisi del debito, su cui magari vorrei tornare rapidissimamente, però vorrei soffermarmi proprio un secondo su questo aspetto del superamento dell'oro rispetto al dollaro, perché c'è un aspetto di novità, un elemento di novità in questo dato. In altri momenti nella storia economica recente, nella storia contemporanea, ci sono stati appunto condizioni nelle quali il valore delle riserve auree superava quello dei dollari, ma è avvenuto sostanzialmente in due momenti molto diversi e con condizioni diverse dalla condizione attuale. Il primo momento è avvenuta in piena convertibilità aurea, quindi siamo nel 65, in quel momento il valore complessivo delle riserve auree superava le riserve che le banche centrali avevano in dollari, e una seconda volta verso la fine degli anni 80, quindi cessata la convertibilità. Ma in entrambe le circostanze che cosa era successo? Era successo che il superamento era avvenuto per un aumento del valore dell'oro rispetto al dollaro, però a parità di volumi, a parità di quantità fisica, cioè semplicemente il dollaro si era deprezzato, l'oro era salito e quindi le riserve d'aure di quel momento si erano apprezzate. Ora qui sta succedendo una cosa diversa. Qui il mondo ormai ha in giro riserve per circa 38.000-40.000 tonnellate appunto di oro, una parte significativa delle quali sono nuovi acquisti, cioè è sempre più evidente, come giustamente diceva lei, che le banche centrali vendono i titoli del debito pubblico americano che possedevano, e quindi i dollari, perché i dollari sono sostanzialmente conservati in titoli del debito pubblico americano, e comprano nuovo oro. Quindi qui c'è una sostanziale corsa all'oro che è una novità importante rispetto ai sorpassi precedenti, cioè qui è chiaro che la sfiducia nei confronti del dollaro induce e dei titoli del debito americano denominati in dollari induce un duplice fenomeno. Cioè, da un lato io vendo quei titoli perché non ci credo più, perché si stanno deprezzando costantemente e i rendimenti che mi vengono forniti sono tendenzialmente ancora troppo bassi, e dall'altro lato compro oro perché appunto mi fido ormai soltanto di una base, di quello che è il tallone aureo, cioè di una base aurea in una condizione in cui non c'è più il gold standard, ma è come se implicitamente si riponesse in essere. Quindi questo sintomo per cui c'è una corsa agli acquisti di oro da parte dei fondi sovrani e delle banche centrali, delle petromonarchie, delle ex ormai petromonarchie, da parte della Cina, da parte dell'India, da parte del Brasile, questo mi sembra un dato molto evidente di una paura complessiva che la tenuta del debito americano sia sempre più flebile, sempre più debole. E aggiungerei un elemento che anche qui lei giustamente prima ricordava, cioè ormai i decennali sono vicini al 5%. Ora noi sappiamo che c'è questa opinione dominante in virtù della quale anche fra gli operatori un dollaro che superasse stabilmente nel caso del decennale il 5%, avendo già un trentennale che lo ha ampiamente superato e anche un triennale che in fondo sta sopra il 4%, genererebbe una massa di interessi intorno ai 1.400-1.500 miliardi di dollari l'anno, che rischiano davvero di essere una cifra proibitiva, tanto più in presenza di un'eventuale fuga, come si sta verificando, costante dai titoli del debito americano. Quindi questi elementi, a mio modo di vedere, veramente denunciano una difficoltà, e direi in questo l'atteggiamento davvero schizofrenico esistente fra il Dipartimento del Tesoro di Scott Bessent, che sta cercando di acquistare, riacquistare il debito pubblico americano per provare faticosamente ad abbassare i tassi di interesse e a ridargli credibilità, e dall'altro il presidente della Federal Reserve nominato da Trump per abbassare i tassi, che dice ma noi i tassi non li possiamo abbassare e anzi dobbiamo semmai rialzarli, perché altrimenti c'è il rischio che nessuno si compri più il debito. E mi sembrano due condizioni davvero molto molto difficili da gestire, perché se l'operazione di Bessent di comprare nuovo debito e metterlo in pancia al tesoro, e contemporaneamente quel debito per effetto dell'aumento degli interessi operato dalla Fed si svaluta progressivamente, diventa un problema tutt'altro che banale. Quindi io davvero vedo degli elementi di anche nervosismo, come del resto abbiamo verificato e stiamo verificando nella vicenda degli yen, cioè è chiaro che gli Stati Uniti comprano, il tesoro degli Stati Uniti compra gli yen per evitare che crollino, vendendo gli euro, e questo per evitare che il Giappone in qualche modo possa, preoccupato della propria moneta, vendere il debito americano per ricomprare gli yen. Quindi il quadro è davvero un quadro complicatissimo in questo momento.
4: Ma anche di mancanza di fiducia, cioè la banca centrale olandese ha trasferito solamente quest'estate, mi sembra, 86 tonnellate di riserve auree dagli Stati Uniti a Londra,
6: anche i francesi.
4: L'Italia continua a tenersi invece
6: 43%.
5: E questo è un tema, anche questo indicativo, e secondo me che dovrebbe farci riflettere. Io ho provato anche a scriverlo, cioè nel senso, l'Inghilterra già da tempo ha esaurito le proprie riserve auree negli Stati Uniti, ugualmente c'è stata questa come dicevate operazione francese e poi l'operazione olandese con modalità diverse, ma nessuno lascia più l'oro negli Stati Uniti, se lo riporta a casa. Ci rimane più o meno la metà delle riserve italiane. L'Italia ha 2.400 tonnellate circa di riserve auree, circa 1.000 qualcosa sono negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York, e poi c'è uno stock importante della Germania. Ora, perché l'Olanda, la Francia, l'Inghilterra se lo sono riportato a casa e noi invece stiamo molto tergiversando? Ma perché fondamentalmente c'è davvero la paura che gli Stati Uniti possano in qualche modo, con qualche pretesto, congelarlo e evitare che questo possa essere in futuro riportato a casa, anche perché il dato impressionante è che queste riserve auree si stanno rivalutando in una maniera impressionante. Le riserve auree italiane hanno aumentato di valore nel giro di un anno da 147-148 miliardi a 270, cioè c'è stata una plusvalenza in termini di aumento di valore di quelle riserve intorno ai 120-130 miliardi di euro. Quindi ora, posto che su questo c'è tutta una normativa, peraltro secondo me assolutamente incomprensibile, parte dell'Eurozona, per cui non è possibile in nessun modo che queste plusvalenze, che peraltro si traducono in un aumento del valore di queste riserve in parte presso la Banca d'Italia, in parte presso gli Stati Uniti, possano essere messe a frutto. Ma il rischio vero al di là di questo è che gli Stati Uniti, di fronte a un ingigantimento progressivo del valore di queste riserve e di fronte a una difficoltà oggettiva del loro debito, possano pensare a qualche tipo di congelamento, proprio perché il boccone diventa sempre più succulento. E quindi io penso che anche il tema di necessità di riportare a casa quanto più rapidamente possibile sarebbe
7: sarebbe il caso. Si direbbe dalla ricostruzione anche che ha fatto lei nei suoi articoli che dietro a tutto questo ci siano proprio i fondi. BlackRock è un fondo americano che quindi va un po' contro quella che potrebbe essere la strategia statunitense, perché in questo modo, attraverso questa simbiosi, lei ha scritto simbiosi tra finanza pubblica e privata, c'è una sorta di passaggio a gestire le riserve mondiali in modo multilaterale, quindi togliendo questo monopolio agli americani con il quale hanno cortocircuitato quello che descriveva prima, acquisire l'asset del debito americano, indebitandosi a propria volta nei confronti del dollaro. Ecco, non è tutto sommato preferibile questo multilateralismo rispetto a diktat degli Stati Uniti?
5: Io penso che, come dire, in questa situazione, in queste circostanze, la situazione degli Stati Uniti sia davvero complicata e secondo me in questa fase anche difficile da gestire persino dai grandi fondi che appunto detengono il risparmio globale. Cioè, nel senso, sicuramente nel corso delle ultime aste, che sono sempre a tempi molto ravvicinati, il ruolo dei fondi, così come dei primary leader, cioè delle banche americane, penso a JP Morgan, che peraltro sono partecipate nel loro capitale dai grandi fondi, è stato determinante. Cioè, noi siamo in una fase nella quale il debito degli Stati Uniti non è più nelle mani dei grandi investitori internazionali intesi come gli stati, cioè la quota di Cina, Giappone, i vari stati europei, dei paesi arabi, si sta progressivamente e sostanzialmente riducendo, tant'è vero che quota estera da questo punto di vista è intorno al 30% del totale e quindi è cresciuto il peso dei grandi fondi. Però questi grandi fondi in questo momento è un po' come se fossero rimasti intrappolati in questo schema, cioè prendono risparmio in giro per il mondo, con risparmio in giro per il mondo comprano o vendono a risparmio in giro per il mondo i prodotti contenenti i titoli americani, ma questi titoli americani si svalutano costantemente e il rischio che l'aumento degli interessi non compensi la perdita di valore di questi titoli, soprattutto per un soggetto come BlackRock, facciamo un esempio, che vende prodotti in giro per il mondo a milioni di risparmiatori, e bisogna che questi prodotti che vende abbiano una tenuta, visto che sono nei fondi pensione, negli investitori istituzionali, abbastanza consistenti. Ora questa roba qui, il debito pubblico americano, non la regge più e allora paradossalmente loro sono costretti a contribuire ancora a comprare questi titoli del debito alle aste per evitare che i titoli si deprecino ulteriormente, ma diventa un circuito vizioso che è per loro ormai pericoloso. Peraltro Jim Dimon, anche il presidente di JP Morgan, l'ha anche detto, cioè guardate che a noi un rendimento del 4,5-5% rischia di non essere sufficiente, e d'altra parte dice lo stesso Dimon, rendimenti più alti mettono a repentaglio la tenuta del debito che noi stiamo comprando pressoché esclusivamente. Tant'è vero che i grandi fondi, io penso in questa fase, siano seriamente preoccupati, stiano cercando sì di diversificare anche la composizione del portafoglio di prodotti che vendono, e quindi non considerare più i titoli del debito americano come elemento, diciamo così, di compensazione riequilibriatrice, rassicurante, di rifugio. Quindi nel momento in cui vado a vendere un prodotto finanziario al gestore italiano, gli vendo, come si può dire, il titolo del debito americano con sempre maggiore paura che poi non sia veramente quel bene rifugio che compensa magari rischi su altri titoli azionari. Quindi io ho l'impressione che in questo momento anche i grandi fondi siano molto preoccupati della tenuta del debito, lo sostengano per evitare cause e conseguenze peggiori, però hanno la percezione chiara che questo meccanismo rischia di non funzionare più, e quindi per certi versi stanno provando a cautelarsi anche riducendo, come del resto tende a fare la stessa Federal Reserve, la loro esposizione nei confronti dei titoli del debito americano. Ed è il motivo per cui Scott Bessent li sta comprando a piene mani, esponendosi però al rischio di imbottire il bilancio degli Stati Uniti di titoli che non tengono più neanche i grandi gestori, i grandi fondi. Temo che qui ci sia una crisi che si sta avvitando pericolosamente. Sì. E dico una cosa ancora, non è un caso che nelle ultime aste siano sempre più decisivi i fondi hedge, cioè quelli che in questo momento stanno facendo delle scommesse sul debito americano. Ma se il debito americano, che storicamente è il bene rifugio stabile per eccellenza, che contribuisce a stabilizzare anche il dollaro, alla fine della fiera diventa oggetto degli acquisti dei fondi hedge,
4: delle scommesse,
5: delle scommesse appunto, e beh, io comincerei, e penso che gli Stati Uniti, Bessent, sicuramente Walsh, cominciano ad essere molto preoccupati, e quindi possono fare anche gesti, a mio modo di vedere, tutt'altro che rassicuranti, come magari decidere di svendere gli euro di cui dispongono nel tentativo di rafforzare o di rendere la tenuta del debito americano maggiore. Io direi anche, perché io non arriverei a escludere questo, fare pressioni sulle banche europee, magari anche veicolate attraverso il monopolio del sistema dei pagamenti, perché queste banche acquistino in maniera massiccia i titoli del debito americano, e magari usare una doppia pressione, da una parte attraverso gli azionisti importanti che le banche europee, le banche italiane hanno, rappresentati dai grandi fondi americani, e magari giocando anche su ritorsioni possibili, su un rallentamento del sistema dei pagamenti che del resto è totalmente monopolizzato dagli Stati Uniti, per convincerli a comprare questo debito, perché in questo momento questo debito lo comprano in pochi e con molto a malavoglia, ecco, questo mi sembra molto controvoglia, questo mi sembra il quadro preoccupante. Quindi che ci possa essere una soluzione di gestione multilaterale del debito degli Stati Uniti, mi sembra, in questa fase non mi sembra facile, e anche i fondi sono consapevoli che la partita sta diventando troppo onerosa.
4: Ma infatti i grandi fondi come BlackRock cercano anche in qualche maniera di sdoganare altre monete non tradizionali, anche lo yuan, finché lo yuan insomma non diventerà un riferimento un po' più solido. E poi soprattutto si trovano di fronte anche alla necessità di finanziare la borsa, cioè nel senso le grandi società tecnologiche stanno richiedendo soldi, emettono obbligazioni a lunga scadenza, le big tech insomma si rivolgono allo stesso bacino di risparmio di quelli che si comprano il treasury, e quindi alla fine questi dovranno, la coperta è corta, cioè dovranno pur scegliere.
5: Esatto, ma infatti questo è proprio il tema, cioè quello che si vede, questa crisi così profonda, direi quasi abissale, del debito americano, che ha bisogno di essere finanziato, come del resto tutto il mercato obbligazionario, perché poi non c'è solo il debito pubblico, c'è anche il debito privato, entra in rotta di collisione con la necessità di finanziare la bolla, che è una bolla che sta in piedi ora non tanto per i fatturati, ma sta in piedi per la costante liquidità che viene immessa dentro quei titoli. E allora, come giustamente faceva notare lei, la base a cui attingere poi è sostanzialmente quella: da una parte il risparmio globale drenato dai grandi fondi e dall'altro l'indebitamento, perché quello con cui stiamo assistendo in questa fase è anche una crescente rapida un crescente rapido incremento dell'indebitamento di realtà come Nvidia, delle big tech, per sostenere i propri investimenti, che sono la condizione prima per tenere in alto il titolo. Ma qui si assiste davvero a un passaggio per cui non bastano più neanche i soldi del risparmio collettivo di BlackRock per poter tenere in piedi la bolla. E allora, se siamo in una situazione nella quale bisogna finanziare il debito americano perché altrimenti crolla, bisogna tenere in piedi la bolla finanziaria perché altrimenti crolla, e la fonte di questa tenuta sono i risparmi veicolati, ma i risparmi veicolati globali non bastano e aumenta ulteriormente l'indebitamento, se questo indebitamento avviene a tassi che sono sempre più alti, c'è il rischio che il sistema salti per aria, cioè si arriva a un punto in cui un'eventuale stretta creditizia per salvare o almeno contenere il tracollo del dollaro e del debito americano partorisce l'insostenibilità, perché non ci sono più le condizioni per indebitarsi anche in termini di acquisto azionario. Quindi io, in una situazione così complicata, i numeri ce lo dicono, non è ricordabile nella memoria recente, diciamo dal dopoguerra in avanti, ecco, questo mi sembra che sia stato vero. E del resto le famose criptovalute stablecoin, cioè, anche lì non paiono essere in grado di reggere questo meccanismo, perché non è la necessità di finanziare il debito federale è talmente grande che il rischio non può essere compensato attraverso il Genius Act e i nuovi operatori delle cripto. E su questo io legherei anche il ragionamento di Draghi, cioè io ho l'impressione che nel momento in cui Draghi crea il gruppo del Reno con Patrick Collins, ma molto probabilmente ha in mente Patrick Collins che voleva comprarsi tramite Stripe PayPal, che vuole creare un sistema di pagamenti, no, dove c'è un euro sottostante insieme al dollaro sottostante, probabilmente hanno maturato una convinzione che bisogna trovare il modo di veicolare degli strumenti dove c'è dentro il dollaro, ma dove dentro magari c'è anche un'altra valuta che in parte lo trascina, perché altrimenti il dollaro da solo non ce la fa. Notate, i Draghi degli ultimi giorni, delle ultime settimane, soprattutto di questa iniziativa agostana con un personaggio particolarissimo, è Patrick Collins, un irlandese miliardario che si occupa di sistemi di pagamento con Stripe, ma che voleva fare una roba più europea, ma che in realtà rapporti con Mastercard, con Visa, appunto con PayPal, il tentativo di dire proviamo a risollevare le sorti del dollaro creando una sorta di sottostante a eventuali sistemi di pagamento e a eventuali valute digitali, dove si combinino in qualche modo euro e dollaro per evitare che il dollaro tracolli nel momento in cui il dialogo con o il rapporto con lo yuan non è praticabile. Questo io leggo tra le righe dell'operazione Draghi, un ulteriore segnale di inquietudine, di profonda inquietudine, e penso sarà decisivo capire il vertice di Nuova Delhi dei BRICS, che certamente stanno percependo tutte queste difficoltà nel mondo, per semplificare, occidentale, che tipo di atteggiamento adotteranno. Cioè, sì. Loro a Rio sono stati molto come si può dire, molto cauti nell'avviare il processo di de-dollarizzazione. Qui, di fronte a una crisi del debito americano che sicuramente è peggiorata moltissimo dal vertice di Rio de Janeiro, vediamo che cosa avranno intenzione di fare, cioè se vorranno dare una mano a evitare il tracollo per non esserne travolti commercialmente, o se invece accelereranno quel processo che finora hanno tenuto sotto traccia, perché hanno paura che portarlo avanti oltre un certo limite rischi di essere ancora peggiore.
4: Dovremmo avere al telefono Dario Togati, professore di economia politica presso la Scuola di Management dell'Economia dell'Università di Torino. Pronto Dario?
8: Sì, sono qui.
4: Grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, con te noi vorremmo prendere spunto dai temi che affronta il tuo libro, Il capitalismo fragile, la crisi della fiducia e l'America di Trump, edizioni di Arcos, e proprio partendo dalla crisi della fiducia, perché tu sei partito dalla definizione della fiducia come un lubrificante che fa girare l'economia. Però, appunto, nel caso di Trump, visto che una parte importante del tuo libro è dedicata proprio alle politiche economiche di Trump, la politica di Trump in qualche maniera corrisponde a una crisi di fiducia rispetto alla credibilità degli Stati Uniti di sostenere il ruolo egemone post 89 come unica superpotenza rimasta, e di garantire quindi anche la centralità del dollaro come valuta di riferimento. Quindi quella che possiamo definire una crisi di fiducia rispetto agli Stati Uniti, anche a causa delle politiche di Trump.
8: Certamente, certamente, sono d'accordo. Io volevo rispondere a questa domanda molto impegnativa. In realtà, spiegare Trump, capire Trump, è un grande passo avanti rispetto a molti altri economisti, compresi premi Nobel come Paul Krugman, il massimo dell'intelligenza democratica e liberale americana. Lui scrive tutti i giorni dei post contro Trump, quindi è molto militante, che tuttavia secondo me scontrano questi economisti grossi limiti proprio nel capire Trump. Perché dico questo? Perché basandosi su modelli totalmente scollegati dalla realtà, nei quali la fiducia non entra quasi per nulla, accusano Trump semplicemente di essere pazzo, considerano stupidi gli elettori che lo hanno votato e gli operatori finanziari che continuano a scommettere sulla crescita dei mercati americani, nonostante le sue politiche appunto abbastanza avventurose. Per questo modo di liquidare Trump, secondo me, nasconde un'incapacità della teoria economica dominante di spiegare quello che sta avvenendo in America e nel mondo.
4: Sì, forse il problema è anche che l'economia classica, come dicevi, fa riferimento a modelli teorici che non hanno alcuna dimensione reale, in pratica, che sono sospesi in una specie di realtà parallela, no?
8: Basti pensare che partono tutti dal postulati, cioè dall'idea che gli agenti economici reali assomiglino niente di meno che a Robinson Crusoe, sì, il naufrago che se ne stava da solo sulla isola e che quindi non aveva proprio bisogno di fidarsi di nessuno. Quindi da questo io sono partito per capire le insufficienze di questi modelli astratti. L'economia teorica contemporanea ha fatto dei grossi passi indietro rispetto al passato. Basti pensare che Keynes, uno dei più grandi teorici della macroeconomia del Novecento, è stato dimenticato oppure considerato soltanto quando ci sono le grandi crisi finanziarie, allora si fanno un po' di politiche keynesiane per sostenere la domanda, ma non si usa Keynes per capire il funzionamento dell'economia.
4: Quando comunque, i liberisti si ricordano dello Stato, diciamo così.
8: Esattamente, in quel momento allora tutti diventano keynesiani, ma nella quotidianità, una volta che poi Keynes li aiuta a togliere le castagne dal fuoco, riscoprono, cioè ritornano a questi modelli che io definisco autistici, che sono poi alla fine il motivo per cui ha prevalso il liberismo, come dico, neoliberismo a partire dagli anni 70, perché Trump non è da considerare pazzo, esiste almeno un certo metodo dietro la sua follia che, come direbbe Shakespeare, che deve essere spiegato, altrimenti non sei uno scienziato sociale, sei uno che semplicemente, non riuscendo a dare delle spiegazioni, prende tutti per matti. Questo non mi sembra un grave limite dell'intelligenza, diciamo, della buona fetta degli economisti a livello mondiale, quindi insufficienti strumenti di analisi per capire quello che sta accadendo oggi. Naturalmente questo non vuol dire che Trump abbia ragione o che sia nel giusto, lui però deve essere capito come un tentativo, diciamo, rozzo, anzi anche addirittura incoerente, di rispondere a problemi veri del capitalismo americano. Vediamo, io vorrei spendere 2 minuti per spiegare questo punto, questa affermazione. Un aspetto di questo metodo, di questa logica di Trump, sta nel fatto che lui è stato capace di essere un abile imprenditore politico, un leader. Lui ha vinto in sostanza perché ha intercettato, interpretato la crisi di fiducia degli elettori americani che si sono riconosciuti nel slogan MAGA, il movimento MAGA. Quindi, attenzione, questo appunto cosa vuol dire? Che questa crisi di cui lui si è fatto interprete non lascia da nulla, ma da problemi strutturali del capitalismo americano accumulati soprattutto da parecchi anni, ma soprattutto evidenti a partire dalla crisi del 2008. La crisi finanziaria del 2008 ha sancito, diciamo, una crisi del modello neoliberista che era stato abbracciato dalle classi dominanti a partire dagli anni 70. Deve essere chiaro a tutti che fino agli anni 70 ha prevalso un modello economico anche degli Stati Uniti, sociale, abbastanza inclusivo, in cui c'è stata un'espansione dello Stato sociale e anche dei diritti civili, che faceva sperare un futuro migliore anche alle classi meno abbienti. Il salario reale è cresciuto, molti si sono affacciati alla società di consumi, a servizi essenziali, eccetera eccetera. Da allora, appunto, dagli anni 70, con la famosa crisi del petrolio, proprio di cui oggi sì, si rivedono un po' i fantasmi.
4: Quella del 73, sì.
8: Sì, è saltato il modello keynesiano, che fino allora dominava, perché il modello keynesiano è stato egemone anche a livello di classi dominanti fino agli anni 70. All'inizio degli anni 70, quando è scoppiata l'inflazione, quando è saltato il Bretton Woods nei primi anni 70, allora la risposta che è stata data sia dagli economisti che dalle classi, diciamo, dominanti, è stata quella di dire basta Keynes, e si è riscoperto il modello neoliberista fondato sul monetarismo di Milton Friedman, soprattutto un grande premio Nobel, insomma, che era sempre stato un po' tenuto a

0: magicamente.
1: Quelli, però, quelli affondano, però.
2: E anche, anche lo sgocciolamento, che è un'altra.
0: La famosa teoria dello sgocciolamento. Purtroppo, come riconoscono comunque oggi molti economisti, Stiglitz e tanti altri liberal americani, comunque una buona fetta degli economisti, diciamo, anche Martin Wolf, questo grande commentatore del Financial Times, cioè l'idea che il modello neoliberale abbia fallito è abbastanza condivisa, sì, da molti economisti.
2: Inadeguato al mondo stesso che ha modellato sulle sue teorie, che non sono, che poi alla fine anche queste sono crollate. Ma non c'è una svolta possibile che possa cambiare questo turbo capitalismo, questo turbo liberismo?
0: Diciamo che certamente adesso deve essere chiaro che con la crisi del 2008 questo motore turbo capitalista ha cominciato a inceppare. E appunto, che cosa vuol dire crisi del 2008? Che molti hanno cominciato a vedere la fine del sogno americano. Quello che sembrava un modello, quello appunto di crescita continua, sempre, insomma, che garantiva benessere per tutti, si è rivelato un incubo per molti americani, altro che sogno americano. Anche perché questo modello, direi, neoliberista ha prodotto enormi diseguaglianze. Una squilibrata crescita dei mercati finanziari ha prodotto aumenti stellari dei rendimenti finanziari, facendo aumentare quindi una parte dei redditi delle persone più abbienti, anche grazie a politiche come il quantitative easing, insomma, di sostegno di politiche monetarie espansive per uscire dalla crisi del 2008, sono state immesse grandi quantità di liquidità nel sistema, e questo ha prodotto un boom di mercati finanziari, ma non certamente boom per i lavoratori, i dipendenti, che hanno visto perdere potere d'acquisto o comunque status relativo nei confronti di altre classi sociali che sono cresciute di più in termini di reddito.
1: C'è stata una strozzatura praticamente nel sistema finanziario, cioè il quantitative easing ha fatto sì che questa enorme quantità di liquidità rimanesse comunque dentro il sistema finanziario, non fosse distribuita invece nei rapporti di produzione o di costruzione reali.
0: Esattamente questo, perché diciamo la crescita di Wall Street e dei mercati finanziari è stata molto forte, ben superiore alla crescita, diciamo, dell'economia reale, e quindi questo ha sicuramente prodotto un guasto. E poi basti pensare anche a un'altra cosa, che mentre nella crisi del 2008 molti colossi finanziari sono stati salvati, molti piccoli risparmiatori o proprietari di case hanno visto le case requisite, hanno perso la casa per via della crisi immobiliare, perché poi quando i prezzi delle case sono cominciati a scendere non hanno avuto difficoltà a finanziare i propri mutui, e questo ha portato molti a perdere la casa. Quindi c'è stata una crisi con due facce: da un lato i grandi colossi finanziari sono stati salvati, dagli altri invece quelle fasce più deboli non sono state affatto salvate dalla crisi finanziaria, quindi hanno visto peggiorare la propria posizione relativa. Detto questo, Trump ha cavalcato questo scontento che è stato via via crescendo nella società americana.
2: Però i suoi interventi fanno sì che aumenti ulteriormente questo divario. La notizia di oggi è X-Space in borsa, pare un'operazione da 2000 miliardi, e quindi continua a esserci questo divario, e probabilmente è per questo che i MAGA si stanno allontanando, sta crollando nuovamente la fiducia nei confronti.
0: Questo è infatti uno dei motivi per cui io dico che il modello di Trump è incoerente. Però vorrei dire una cosa: bisogna capire il complesso delle sue politiche, cioè io direi che un altro aspetto di metodo, diciamo, che di Trump, che ha guidato il suo comportamento, da un lato è quello che ha saputo interpretare lo scontento dei MAGA, dall'altro ha dato una risposta, cerca di dare, almeno le sue politiche sono intese come risposta alle istanze del popolo MAGA. Naturalmente è incoerente, come dicevate voi, perché poi è una falsa risposta, però vorrei chiarire perché è una falsa risposta. Allora, innanzitutto la risposta di Trump mira a accontentare in linea teorica la sua base MAGA per due motivi. La prima, cioè per

0: ha due caratteristiche la risposta di Trump, cioè le sue politiche. Dobbiamo capire il significato delle sue politiche per poterlo criticare anche più efficacemente e capire i suoi limiti. La prima è che si tratta di una risposta di tipo autoritario, quindi per definizione non di mercato. Cioè uno dei pilastri di questa risposta è l'attacco a chi sta sotto la base MAGA, con l'attacco agli immigrati, l'ICE e tutte queste militarizzazioni che sappiamo. L'altro pilastro è l'attacco a chi sta in alto, alle elite interne mondiali, alle università, ai giornali, ai paesi scrocconi puniti con i dazi e anche le guerre, attacco alla scienza con la negazione del cambiamento climatico. Questi attacchi rappresentano due modi di rispondere alla base MAGA. In che senso dico questo? In primo luogo fornisco una sorta di, io quello che chiamo, salario ideologico ai lavoratori per compensare l'erosione del salario giusto e effettivo che le sue politiche finanziarie stanno in realtà, come dicevate voi, non fanno che peggiorare. Quello che sta facendo Trump non fa che peggiorare le condizioni di vita dei lavoratori americani. Perfettamente d'accordo. Però attenzione, appunto, io dico che questo sfoggio muscolare delle sue politiche, questo non solo militarizzazione, ma questo sfoggio di un'agenda autoritaria su base religiosa, noi non abbiamo mai visto un presidente convocare nel suo studio ovale tutta una serie di santoni, di predicatori, di istituire un ministero della fede. Ma perché mai? Perché vuole sfruttare la religione per distribuire una sorta di salario ideologico, lo chiamo così, che quello che Marx avrebbe definito una specie di oppio dei popoli, cioè vendere fumo, vendere una supremazia. Lui si vuole sostituire anche al Papa, lui vuole dare ai lavoratori americani la sensazione che l'America è grande davvero nel senso di essere l'unico potere al mondo in grado di dettare l'agenda di qualunque tipo, anche addirittura di sostituirsi al Papa, di dire che il Papa sbaglia, di essere un'autorità morale che non ha nessuno sopra di sé. Quindi questo è un disegno folle, certamente, però attenzione, sopportato dalla potenza militare degli Stati Uniti.
1: Anche l'ipertecnologia diventa a questo punto una cosa messianica.
0: Certo, perché per esempio Peter Thiel, che è venuto a Roma pochi giorni fa, ha fatto tutto un discorso sull'anticristo. Cioè qui si mescolano tecnologia, religione, cioè si sta producendo una narrazione molto pericolosa che secondo me può almeno per un certo periodo comunque offuscare, occultare la riduzione del potere d'acquisto reale delle famiglie americane, e che non c'è dubbio che le stesse politiche stanno causando, non solo che in Italia il welfare della sua legge finanziaria, ma anche ad esempio l'aumento dei prezzi della benzina di questi giorni, che stanno portando ad esempio la benzina a $5 al gallone, quando lui gli aveva promesso che sarebbero scesi sotto i 2. Queste robe qua contano per gli americani, però certo in questa fase prevale l'idea che comunque agli americani devi vendere il sogno americano, ma non nel senso di stare meglio loro, il sogno americano di dominare il mondo. Io credo che questo sia qualcosa che stia nella mente di Trump, quindi una sorta di gigantesco oppio dei popoli, cioè lui si vuole sostituire a Gesù Cristo, al Papa, eccetera, mettersi con un'aurea mitica, no? Cioè costruirsi un'area di invincibile, di qualcosa che non si può scalfire.
2: Però al di là della sovrastruttura, diciamo così, ideologica o propagandistica, c'è effettivamente un problema concreto che risiede per esempio nell'enorme debito pubblico americano, nella incapacità che hanno in questo momento gli Stati Uniti di, fra virgolette, costringere le banche centrali e gli operatori economici ad acquistare ancora il dollaro, se noi pensiamo che i tassi del decennale ormai stanno quasi al 5%, insomma, evidentemente comincia a esserci dei problemi rispetto proprio alla credibilità, e quindi torniamo alla questione della fiducia, rispetto alla possibilità effettivamente degli Stati Uniti di riuscire a conservare questa egemonia del dollaro.
0: Esattamente, questo è uno dei motivi fondamentali per cui ritengo debole e incoerente la risposta di Trump. Cioè la sua politica autoritaria, che vuole in qualche modo sostituirsi a tutti gli organismi multilaterali, dall'ONU, insomma, alle organizzazioni internazionali che decidono appunto l'agenda per ridurre le emissioni climatiche, a quella mondiale della sanità, cioè lui vuol far fuori tutte queste organizzazioni mondiali, i multilaterali, perché appunto sono la rappresentano il frutto della cooperazione, cioè il fatto che i paesi del mondo si mettono insieme per risolvere questi problemi. Questa sostituzione e abolizione del multilateralismo, però appunto, come dicevi tu, si scontra con un problema fondamentale, che il dollaro deve alla fine essere acquistato dagli altri paesi, il debito americano deve essere acquistato dagli altri paesi, e se comincia a scricchiolare il dollaro anche il debito americano sono dolori. Io comunque ritengo che fino a quando non c'è una crisi di borsa vera e propria, io ritengo che la borsa sia il suo vero pallino. Quando si diceva, cioè il vero indicatore di fiducia, io questo lo dico appunto anche nel libro, a cui lui guarda, perché tutti i giorni i mercati finanziari danno i voti, un voto di fiducia, fino a che noi vediamo che i mercati non rispondono in maniera brusca, e questo è un qualcosa che ancora non si è visto in maniera netta, non c'è stato un crollo, anche se poi si dice che prima o poi ci sarà, perché c'è l'intelligenza artificiale, la bolla. Però se voi pensate, Trump ha fatto marcia indietro rispetto alle sue politiche anche sui dazi, quando ha visto che i mercati finanziari, per esempio i primi dazi di marzo, aprile, hanno visto un crollo dei mercati, lui ha subito fatto marcia indietro, ha ammorbidito, li ha diluiti questi dazi. Cioè lui non vuole una crisi borsistica, perché quello è l'interessa avere seguito delle persone che contano, dei ricchi del paese, degli ambienti di tutto il mondo, che continuano a comprare titoli di Stato americane, azioni americane, come continuano a scommettere sull'America. Fino a quando non ci sarà un'inversione di questo, io penso che Trump nella sua testa crederà di riuscire a farci alle possibili elezioni midterm.
1: Non è forse per questo che è andato a Pechino, proprio per sincerarsi che l'enorme debito americano sia ancora in grado di essere ricevuto dal mercato, soprattutto cinese, soprattutto con il fatto che i cinesi riescono con la loro produzione e penetrazione dei mercati a diffondere prodotti in modo tale da assorbire anche lo stesso debito americano.
0: Certo, noi non dimentichiamo che i cinesi per anni sono stati grandi acquirenti di titoli di Stato americani, e anche sostenitori alla fine del dollaro, perché pure loro interessavano mantenere un certo rapporto di cambio col dollaro per avere merci competitive. Però negli ultimi tempi, e io credo che questo sia uno dei motivi per cui Trump la sta buttando sul militare, sulle guerre una dietro l'altra, vuole interrompere, vuole spaccare il mondo per evitare che ci sia un'alternativa al dollaro, che i BRICS si mettano insieme, l'Iran faceva parte dei BRICS, per evitare che nasca un competitor, una moneta alternativa al dollaro. Le botte che dà all'Europa, le umiliazioni che con i dazi, con tutte queste cose che noi abbiamo visto nei mesi scorsi, sono per ridurre l'appeal dell'euro, che è un competitor vero del dollaro. Cioè lui vuole tagliare la strada il più possibile, anche attraverso appunto le azioni militari, in un contesto bellico come questo. Ma com'è possibile che i paesi del mondo, l'altra parte del mondo, si mettano d'accordo per barare una moneta alternativa al dollaro? Quindi lui vuole bruciare, attraverso questo clima di guerra continua, le alternative al dollaro.
1: Ma perché Xi Jinping non ha colto questa occasione per staccare la spina? Cioè, nel senso, c'è un non si sente.
0: Perché purtroppo, secondo me, i cinesi non hanno una capacità attrattiva sui mercati finanziari simile a quella americana.
2: Il yuan non è convertibile, per esempio.
0: Non è convertibile, nessuno parla cinese. Cioè, c'è naturalmente un bel flusso di investimenti in Cina, non c'è ombra di dubbio, però dal punto di vista dei mercati finanziari, quali sono le famiglie, non so, oppure i grandi fondi che comprano debito cinese? Io non ho letto cose del genere.
2: E poi forse, cioè, alla Cina non fa neanche comodo una crisi economica o monetaria che globale, perché poi che appunto staccare la spina al dollaro significherebbe anche quello.
0: No, ma poi diciamo pure che gli americani sono esposti a una speculazione internazionale, perché cambia il vento a Wall Street, a un certo punto tutti vendono i dollari, tutti vendono i titoli, quindi la speculazione che Trump ha evocato attraverso un modello che io definisco di casino, capitalismo da casino, perché lui ha incentivato molto le criptovalute, no?
1: Insider trading poi.
0: Lui sta facendo di tutto, questo altro che sistema finanziario ombra, lui vuole avere le mani sul mercato finanziario americano. vuole soprattutto mettere e controllare la banca centrale americana, la Fed, per evitare che il mondo delle criptovalute, del Bitcoin, dove lui ha un interesse personale molto forte, voi sapete che lui ha emesso dei meme coin con la sua faccia, sì, non crolli, e che venga salvato dalla banca centrale. Cioè, io credo che lui, questa visione del capitalismo da casinò, io nel libro appunto dico che lui vuol vendere agli americani, anche quelli più poveri, l'idea che si possono arricchire anche loro attraverso il Bitcoin, comprando le sue meme coin con la sua faccione, perché è un modo semplice di arricchirsi non passando dagli intermediari finanziari, dalle banche. Quindi c'è anche questo elemento anti-elite che non dobbiamo dimenticare. Però certo è un modello super speculativo, quello basato sulle criptovalute, eccetera, eccetera, che richiede poi alla fine di essere salvato da un'istituzione come la banca centrale, perché altrimenti salta tutto, perché se una crisi del Bitcoin vorrebbe dire una fine di quel mondo che sta sostenendo Trump a livello finanziario. Non dimentichiamo che i principali fondi che hanno il Bitcoin, eccetera, stanno dietro Trump. Discorso grosso, però secondo me il mondo del Bitcoin è abbastanza incentivato da Trump, sì, diciamo pure.
2: Poi lui vorrebbe anche creare delle criptovalute ancorate al dollaro, in modo
0: da stablecoin.
2: Di fare stablecoin in modo da incrementare l'acquisto e la sottoscrizione dei treasury.
0: E certo, infatti questo è l'obbligo di chi emette Bitcoin di comprare i titoli del tesoro americano, e anche attraverso queste stable coin che giustamente tu hai nominato, si vuole insinuare anche ancora di più nei sistemi di pagamento europei, perché questo stable coin potrebbe essere comprato anche dagli europei, utilizzato come mezzo di pagamento, perché è ancorato ad una moneta stabile come il dollaro.
2: Certo.
0: Quindi ci sono delle sottili guerre che si stanno compiendo, infatti poi dagli europei la banca centrale sta cercando di rimediare a questo lanciando degli stable coin, però ufficiali, legati alla banca centrale. Invece in America sono i privati che si stanno muovendo nel campo dello stable coin. Sono discorsi tecnici importanti, però sono difficili da cogliere in tutti gli aspetti tecnici, sono molto sottili. Quello che dico io è che è un mondo, quello delle criptovalute, quello del sistema finanziario ombra, diciamo di un mondo che si muove un po' nelle zone grigie dell'economia, no? Perché tutto questo mondo è quasi nascosto. Bitcoin sono sia un'attività speculativa, ma anche un modo per commerciare che hanno coloro che hanno qualcosa da nascondere, no? Attività criminali.
2: È una zona grigia, diciamo così.
0: È una zona super grigia, infatti. Però è tutto un mondo che può saltare come in aria, come un castello di carte da un giorno all'altro, e se non c'è poi un'ancora di ultima istanza. E secondo me l'idea è. E questa è un'altra contraddizione di Trump, perché lui appunto vuole stimolare il Bitcoin, che sembra la moneta deregolamentata per eccellenza, che parte dal basso, da tutte le transazioni tra individui, non ha bisogno di controlli
2: né di banche centrali, come dicono i libertarian, però in teoria.
0: Perché questo è il sogno di cosiddetti economisti austriaci come Hayek, di avere una moneta totalmente decentralizzata che funziona semplicemente perché scambiano i privati tra di loro. Un po' questa è l'idea del Bitcoin, della blockchain, tutta questa tecnologia che funziona in automatico senza apparentemente intervento di nessuno. Dove che casca l'asino? Che quando il Bitcoin comincia a perdere valore può anche esserci una crisi rovinosa, come già più volte successe nei mesi scorsi, e quindi una moneta che poi fluttua così rapidamente dall'alto in basso come sul lotto volante non è una vera moneta, è solo un'attività speculativa.
1: Un altro aspetto che ha coinvolto il viaggio di Trump, ma anche quello poi di Putin immediatamente successivo, è quello dell'energia, cioè il fatto che si debba in qualche modo superare l'energia fossile, ma siano dei seri problemi delle ritrosie, soprattutto appunto da parte di Trump, impone che questo nuovo equilibrio dell'approvvigionamento energetico produca nuovi conflitti, e anzi produca l'economia di guerra che va tutto a vantaggio comunque degli americani, anche questo.
0: Certo, ma perché Trump vuole in parte cioè molto legato al fossile, appunto, a parte che tra i suoi principali sponsor ci sono appunto i petrolieri, questo vecchio mondo della old economy, però lui vuole anche, c'è anche un'idea di rilanciare un po' anche il manifatturiero, l'industria manifatturiera americana che è stata penalizzata dalla globalizzazione, molti colletti blu, gli operai che hanno perso il posto di lavoro sono una parte importante della sua
1: base.
0: E infatti lui è andato addirittura nelle fabbriche quando diceva adesso che torneranno qui a investire i grandi colossi dell'auto, ed è andato anche mi ricordo che di averlo visto in una fabbrica d'auto a dire che l'America insomma sarà reindustrializzata, che poi sia fattibile questo, gli economisti sono molto scettici perché non è facile ritornare indietro.
2: Poi ma hanno delocalizzato in tutto il mondo, è un po' complicato ritornare appunto.
0: Esattamente,
2: sui bassi.
0: Sì. Non è facile per loro ritornare adesso a una grande, diciamo, nazione manifatturiera che cioè produceva cose dalle auto, appunto le cose di base che vengono prodotte in Cina oggi. E quindi è difficilissimo ritornare indietro, però lui comunque propaganda questa sua un po' appunto questo modello protezionista dei dazi, vuole anche dire europei venite a investire qua, perché questo è anche una forza, una prova di forza del modello americano di riuscire a essere attrattivo verso i capitali europei, per esempio, no? Perché se tu metti dei dazi dice allora diventa più conveniente per i capitalisti europei
2: produrre direttamente negli Stati Uniti, certo.
0: Esattamente, quindi per alcune tipologie di prodotti questo è sicuramente possibile e qualcuno l'ha già fatto, però non credo che sia una cosa in grado di reindustrializzare l'America come pensa Trump. Quindi è in realtà un'agenda abbastanza contraddittoria e velleitaria, un impasto di neoliberismo e di autoritarismo, protezionismo, cioè sono tutte cose che difficilmente vanno insieme, e soprattutto appunto direi che lui vuole comunque, tagliando lo spazio alle energie rinnovabili, candidarsi, cioè essere lui a dettare l'agenda, no? Cioè non ci deve essere un'Europa che per esempio punta sulle rinnovabili, perché questo vorrebbe dire per esempio non comprare più il petrolio americano
2: e scontentare i suoi stakeholder sostanzialmente.
0: Esattamente, e non dimentichiamo che l'Europa è dipendente, no? di energia, da chi sta comprando il gas? Da chi? Il petrolio prima lo comprava per effetto combinato di tutte queste guerre che lo compriamo dagli Stati Uniti a prezzo
1: a tariffe raddoppiate.
0: Quindi ecco perché secondo me le strategie di Trump sono un po' meno folli di quelle che sembrano, soprattutto hanno in mente una cosa: azzoppare il modello europeo, renderlo più difficoltoso, soffiare sulle sue contraddizioni interne, mandando possibilmente al governo alle Allianz for Deutschland oppure la Le Pen in Francia, così l'Europa è sistemata per i prossimi 15 anni.
2: Una volta si chiamava scontro interimperialistico. Questa questione dei dazi, l'intervento della Corte Suprema è stato un po' venduto a queste latitudini come la dimostrazione che funziona il sistema americano di contrappesi, ma in realtà Trump operava già fuori legge, perché si faceva riferimento a una legge del 1977 di emergenza, diciamo così, che non gli consentiva di mettere dei dazi senza passare attraverso il Senato. Quindi alla fine questa risoluzione della Corte Suprema è stata, diciamo, più o meno inevitabile, e lui se lo sarebbe dovuto aspettare, e soprattutto poi ci sarà il problema non solo della credibilità del sistema americano, ma anche delle conseguenze economiche di tutto questo, perché molti imprenditori chiederanno dei rimborsi rispetto ai dazi.
3: Esattamente, la decisione della Corte Suprema americana era inevitabile, stando così come dice la Costituzione americana, che possa piacere o non piacere, nel senso che Trump ha fatto esplicito riferimento a un sistema legislativo emergenziale, e tutti i sistemi legislativi emergenziali devono avere, secondo la Costituzione americana, il placet da parte del Congresso, Senato e Camera. Trump lo sapeva perfettamente questo, se n'è sbattuto, diciamo, pensando di fare la voce del più forte, e la Corte Suprema, che è composta, diciamo, su 9 giudici, 6 sono repubblicani filo-trumpiani, no? Sono 3 solo, diciamo, in posizione, diciamo, non favorevole a Trump, è stata costretta, torto collo, a prendere la decisione che ha preso. E adesso Trump deve ritornare a più miti consigli, ha già detto, e probabilmente da questo punto di vista non avrà ripercussione alla Florida, di fare riferimento al Commercial Act, che invece è una possibilità che ha il Presidente, perché gli Stati Uniti sono una Repubblica Presidenziale, come sappiamo, di poter intervenire sulle questioni di commercio internazionale nel caso questo abbia delle esigenze di carattere economico e non di carattere emergenziale. E in questo caso, facendo riferimento a questa nuova, a questa legge, che potrebbe in un certo modo giustificare l'introduzione dei dazi, non è necessario, almeno non sarebbe necessario, poi la discussione giuridica è aperta, non sarebbe necessario passare attraverso il voto del Senato, del Congresso americano. Questa è la situazione, quindi questa decisione era assolutamente attesa, non era, era dovuta in un certo senso. Ha poco a che fare con la situazione di Trump adesso, perché Trump nella sua ultima amministrazione ha preso tanti provvedimenti che fanno a pugni col sistema giuridico della divisione dei poteri. Pensiamo soltanto quando Trump ha nominato Musk capo del Dipartimento di Riorganizzazione dell'Amministrazione Pubblica, il famoso DOGE,
1: per tagliare,
3: ha licenziato più di 176.000 dipendenti. Anche questo aveva degli elementi abbastanza, diciamo, non direttamente costituzionali rispetto a quello che è il sistema di contrappeso che vige negli Stati Uniti. Così come, per esempio, l'invio dell'ICE, la polizia che è con tutto a Minneapolis, non è sì, infatti, tant'è vero che tanti giudici hanno poi espresso la posizione che i militari e la non possono avere un'imposizione superiore a quelle che rispetto a quelle che sono le decisioni dei governatori dei singoli stati. Quindi c'è sicuramente questo problema negli Stati Uniti di passaggio a una forma di autoritarismo molto molto forte che sta andando avanti, e sicuramente questa sentenza che lo fermerà. Questo dal punto di vista giuridico-politico, diciamo. Poi c'è tutta la questione economica. Ormai le piattaforme digitali sono diventate pervasive in tutti i settori dell'economia, dall'industria, dalla manifattura, ai servizi avanzati, ai servizi arretrati, eccetera eccetera. Anche dal punto di vista dell'apparato militare, industriale e comunicativo, le piattaforme sono oggi centrali come modello organizzativo dell'accumulazione capitalistica. Possiamo parlare di tecnocrazia. La politica, da questo punto di vista, è vassallo della tecnocrazia, cioè ha dei compiti. Pensiamo per esempio alla questione di Maduro in Venezuela, l'intenzione di Trump di fare da vassallo affinché le grandi corporation energetiche americane potessero di nuovo trarre lauti profitti dallo sfruttamento dei giacimenti petroliferi del Venezuela. Questo soltanto per fare un esempio tra tanti altri. Lo stesso Trump è a capo di una tecnocrazia, che è la famiglia Trump. quindi c'è una commistione tra tecnocrazie capitalistiche private e uso della politica, impersonificato da Trump, che fa da ponte fra politica ed economia, ma credo ancora che il primato economico sia ancora prevalente sul primato politico. C'è una perdita della politica da questo punto di vista. Trump si fa portavoce dell'inesistenza di una mediazione politica da questo punto di vista. Questo legame fra tecnocapitalismo e politica trumpiana, due facce della stessa medaglia in un certo senso, hanno un obiettivo molto chiaro, quello di riportare o almeno difendere quello che è la situazione, il primato geopolitico statunitense a livello globale, che è fortemente messo in crisi da quella che è la dinamica dei paesi BRICS, da quella che è la dinamica economica internazionale, dalla dinamica tecnologica stessa e dalla dinamica finanziaria. Oggi, se pensiamo che il primato geopolitico si muove su tre livelli, il livello della tecnologia, il livello della logistica e il livello della finanza, gli Stati Uniti mantengono ancora, e non si sa fino a quando, il primato della finanza, ma sul punto di vista tecnologico, sul punto di vista della logistica, sicuramente alcuni paesi BRICS, pur in ordine sparso, hanno sicuramente maggiore capacità contrattuale di quanto sono gli Stati Uniti. Sul piano della finanza il problema è molto delicato, perché Trump si trova di fronte alla necessità di mantenere mercati finanziari con plusvalenze e capital gains crescenti, quindi indici di borsa che crescono, e questo sta succedendo. No? Dall'altra parte, e questo è funzionale perché fin tanto che gli indici di borsa americani crescono, questo garantisce la tenuta del dollaro. La tenuta del dollaro è fondamentale perché se il dollaro ha, che si è già comunque svalutato intorno al 10-15% negli ultimi mesi, ma non si è ancora svalutato così tanto da mettere in crisi la tenuta stessa del dollaro, e la tenuta del dollaro è fondamentale per garantire che i movimenti di capitale che gli indici finanziari di borsa consentono, fanno da trattore per pagare il deficit commerciale estero statunitense, che sappiamo essere molto elevato e che tra i dazi non hanno per niente ridotto, e contemporaneamente rendere appetibili i titoli di Stato e di debito pubblico americano per sostenere il debito interno. Cioè è in quello che è in discussione la stabilità economica statunitense, che è molto a rischio in questo contesto, rischia di saltare da un momento all'altro. Ci sono degli indicatori sui mercati finanziari per quanto riguarda il mercato dei private equity che non sono sicuramente favorevoli alle borse americane, quindi la bolla potrebbe scoppiare da un momento all'altro e questo avrebbe delle ripercussioni sul dollaro che sarebbero pesanti. Già i dati sulla dinamica del prodotto interno lordo americano sono inferiori alle attese. L'economia americana è cresciuta del 2,1% rispetto al 2,8% dell'anno scorso o di un anno fa, e la politica dei dazi non ha portato, ha mantenuto elevata l'inflazione interna, perché con i prodotti americani avvengono grazie alla fornitura di beni prodotti nella filiera delle catene internazionali del valore che sono sottoposti ai dazi americani, quindi c'è un cortocircuito abbastanza pesante. E dall'altra parte questa situazione fa sì che l'economia americana, insomma, si sta rallentando da questo punto di vista.
1: Il fatto che si utilizzi ad esempio il Genius Act, che è appunto su un controllo monetario attraverso gli stable coin, potrebbe essere un tentativo di arginare il tracollo della finanza americana utilizzando questo sistema di aggancio dello stable coin con i dollari o i titoli del tesoro.
3: Certo, questo dimostra che innanzitutto Trump non è quel pazzo che viene
1: è tutt'altro,
3: penso a contatto eccetera, ma probabilmente ha delle persone intorno a lui che qualcosa ne capiscono. La questione di liberalizzare il mercato delle stable coin e di intervenire anche per interessi puramente privati di Trump, perché lui ha delle il genere di Trump ha delle società finanziarie che gestiscono proprio questi affari finanziari, no? Ma al di là di questo, il fatto di rendere più circolabile e liberalizzare gli stable coin. Gli stable coin sono monete, che sono criptovalute, che sono legate a degli asset finanziari o reali, no? A differenza del Bitcoin o dell'Ethereum o dei Ripple, eccetera, che invece sono puramente volatili. E quindi hanno un'elevata volatilità a seconda delle dinamiche di mercato e delle dinamiche speculative internazionali. Invece le stablecoin, per esempio, c'è lo stablecoin che ha presentato Trump, è legato al dollaro, cioè è un tentativo di rendere il dollaro, di fare una, diciamo così, un cuscinetto di ammortizzatore sul dollaro in un certo senso, e quindi di sostenerlo nel caso sia sottoposto a delle pressioni svalutative molto forti, come sta avvenendo in un certo senso. Da questo punto di vista diventa più difficile che il dollaro possa crollare, perché dietro al dollaro c'è tutta una serie di business, di scambi che non hanno direttamente a che fare col dollaro, ma indirettamente sono legati alle quotazioni del dollaro. E questo ovviamente fa sì che il numero dei partecipanti, il numero di coloro che acquistano dollari, acquistano in maniera diretta o indiretta dollari, sia ampliato. La platea dei partecipanti alla speculazione sugli stablecoin si è molto ampliato. Ci sono tutti i fondi speculativi internazionali, quei fondi speculativi che poi sono tutti alla corte di Trump, da BlackRock, Vanguard, eccetera, eccetera. No? Quindi c'è lì, si crea una situazione di oligopolio finanziario abbastanza difficile da scalzare. Questo è il tentativo che ha fatto Trump per impedire che politiche protezionistiche eccessive in un'economia fortemente interdipendente a livello globale possa avere delle ripercussioni sul dollaro. Vediamo se non siamo ancora in grado adesso di sapere se questo terrà o non terrà. Sicuramente il problema è le spinte, le pressioni sulla svalutazione del dollaro sono più forti di questi tentativi di protezione del dollaro attraverso queste nuove valute o no? Il rischio è che si ritorni a una situazione del fine anni 60, inizio anni 70 del secolo scorso, quando la pressione speculativa a ribasso sul dollaro ha fatto saltare Bretton Woods nel 1970. Perché questa è una situazione abbastanza instabile da questo punto di vista.
2: Sì, sta venendo meno anche un po' la credibilità del sistema del debito pubblico americano, ma questa modalità, insomma, di Trump e i suoi consiglieri, che si fonda, chiamiamola così, su una sorta di anarco-capitalismo, qualcosa di simile, penso un po' a quello che era le tesi di Stephen Miran, però di fatto poi porta a un controllo dello Stato sugli enti regolatori. Parliamo della SEC, della CFTS, che è quello che controlla le commodity, sulla Fed. Quindi da una parte è un po' contraddittorio questo anarcocapitalismo nei confronti invece di un controllo statale degli organi regolatori.
3: È chiaro che nella pressione che Trump ha fatto dal momento stesso del suo insediamento più di un anno fa sulla Federal Reserve, sulla Banca Centrale Americana, è sempre stato molto chiaro e preciso. Cioè la Federal Reserve deve operare in funzione di quelle che sono le dinamiche di sostegno del dollaro, senza però a livello di tassi di interesse abbastanza bassi. E l'accusa che ha fatto sempre Trump alla governatore della governatrice della Federal Reserve era quella di tenere i tassi di interesse troppo alti, che la Federal Reserve invece riteneva più alti perché aveva come obiettivo, come la Banca Centrale Europea, il controllo dell'inflazione. Per Trump dice no, l'inflazione la facciamo scendere per interventi, diciamo, tra virgolette, imperialistici di politica estera. Quindi eliminiamo prendiamoci il petrolio venezuelano, controlliamo alcuni giacimenti, il traffico nel canale di Panama piuttosto che altre cose, e imponiamo un calo del prezzo delle materie prime, considerata, secondo Trump, e questo credo che sia in maniera abbastanza errata, la principale fonte dell'inflazione americana. Invece adesso la fonte dell'inflazione americana sono essenzialmente i dazi più che dell'energia. Beh, questa è un'altra faccenda, Trump non può dirlo ovviamente, sì, e con i dazi se l'inflazione rimane elevata. Quindi in questo quadro qui dice la Fed deve fare una politica in cui l'obiettivo non è contro l'inflazione ma il sostegno del dollaro. E qua sta tutta la diatriba che ha portato Trump di fatto a nominare un fedelissimo alla prossima, adesso la scadenza della Fed, Trump ha detto, se non ricordo male, a imporre la sua sostituzione. Qui ovviamente c'è un ruolo della politica, più che della politica, io non so se parlerei di ruolo dello Stato, un ruolo di una politica personalizzata, portavoce, insomma, quello che adesso dico una cosa molto vetera, è il comitato d'affari della tecnocrazia, la politica. Diciamo così, alcune vecchie funzioni che
2: sono oggi sempre utili, però, per semplificare.
3: Si stanno manifestando in forma ovviamente diversa, molto più complessa, però questo, più che lo Stato, credo che sia un'entità abbastanza astratta. Mm-hmm. Soprattutto negli Stati Uniti.
2: Le sue derivazioni federali, quindi siamo
3: certamente. Ma anche tutto il controllo della polizia, dell'esercito, eccetera, non so fino a che punto rientra all'interno di una concezione di Stato, così come la tradizione europea, la nostra tradizione l'ha portata avanti. È sempre stata molto. La situazione americana, come sappiamo, sì, dalla sua fondazione, è sempre stata una realtà molto diversa.
2: Senti, Trump in qualche maniera sembra da lontana rifarsi alle politiche della Supply-Side Economy di Ronald Reagan e del suo liberismo sfrenato, che diceva che bisogna affamare la bestia, cioè lo Stato. Però poi, appunto, tornando a questo discorso che stava facendo prima, però lo Stato poi a questi liberisti sfrenati gli serve, cioè lo utilizza, queste strutture, diciamo così, in qualche maniera, per quanto possono essere labili, evanescenti in una struttura come appunto quella degli Stati Uniti, però poi alla fine, insomma, ne fanno un buon utilizzo, o no?
3: Lo Stato serve nel senso che funziona al processo di occupazione, nel senso che è chiaro, le politiche di supply side sono tipiche del pensiero liberista, ma anche non del pensiero, non solo liberista, sono quelle che vengono usate in Europa e in Italia con le leggi finanziarie, cioè quello di sostenere l'attività di impresa, l'accumulazione di profitti, perché con la scusa, con l'illusione, con l'ideologia che sostenendo le imprese e consentendo di maturare profitti ci sarà crescita dell'occupazione, maggiore crescita economica e quindi tutto sommato più briciole da distribuire. In realtà questo non è mai avvenuto, come sappiamo, però questo ovviamente è molto funzionale, perché credo che mai come adesso sia in Europa che negli Stati Uniti ci sono dei livelli di profitto e di rendite finanziarie così elevati. Ma lo dico con riferimento alla storia del capitalismo, cioè della rivoluzione industriale oggi, non soltanto rispetto a 30 anni fa.
1: C'è anche una partecipazione a queste realtà, cioè lo Stato americano è entrato in Intel, Nvidia, in altre realtà minerarie tipo Trilogy Metals o...
3: La commistione che c'è fra il potere economico di quello che possiamo definire tecnocrazia attuale e di come lo Stato sia una stampella e vuole avere anche i suoi rendimenti.
1: Non torna conto,
3: ma in maniera, non credo che questa partecipazione di partecipazioni statali non ha niente a che fare con le partecipazioni statali degli anni 60 in Italia, per
1: sì, prodiane
4: dell'IRI, sì.
3: Dove il rapporto col privato era rovesciato, ma o almeno parzialmente rovesciato, si può dire, poi sarebbe da indagare fino a che punto. Ma qui siamo proprio al riporto che quello che conta è il supporto al capitalismo privato e alle tecnocrazie, alle piattaforme digitali, che hanno una capacità di accumulazione e di crescita di valore molto elevata, perché fa perno su tutta una serie di attività che non riguarda soltanto l'attività lavorativa in sé per sé. Il lavoro oggi non è l'unica base della valorizzazione capitalistica, quindi l'unico ambito di sfruttamento, ma si è allargato una serie di attività che vanno oltre l'attività lavorativa e che comunque vengono sussunte all'interno del processo di valorizzazione capitalistica. Le piattaforme fanno esattamente questo, con delle prospettive di accumulazione e di crescita di valore sempre più concentrato in poche mani, che ha bisogno di processi di sorveglianza, di regolazione, che possono essere garantiti dalla presenza di un'imposizione statuale. Lo Stato negli Stati Uniti svolge essenzialmente le funzioni coercitive, penali e poliziesche. Non è mai intervenuto, ma neanche sotto i democratici. Pensiamo che l'atto che ha cassato lo Steagall-Glass Act, il mercato creditizio e il mercato finanziario, l'ha firmato Clinton, questo per dire. Quindi dal punto di vista l'intervento dello Stato nelle questioni economiche è sempre stato assolutamente
1: mal visto,
3: ma non soltanto, ma anche nella realtà molto molto molto limitato. Invece quello che viene richiesto dallo Stato sono le politiche penali, cioè imprigionamenti, coercitive, poliziesche, repressive e militari. Nell'ambito poi magari è con un'unica cosa che lo Stato ogni tanto interveniva, ma adesso con Trump sicuramente questo non potrà accadere, era questa idea che fa parte un po' della tradizione americana di combattere i grandi trust. Sotto l'amministrazione democratica si era addirittura parlato di spezzettare il potere di trust che aveva assunto Zuckerberg quando aveva acquistato Instagram, WhatsApp e non so che altro, eccetera, perché cosa che adesso ovviamente nell'ideologia trumpiana ovviamente questo discorso non sussiste del tutto. Però l'intervento dello Stato sulle questioni come politica industriale è sempre stato assolutamente limitato, se non legato a delle politiche di finanziamento dell'industria militare, per ovvi motivi, visto che l'imperiale degli Stati Uniti.
4: La mole di investimenti anche, insomma.
3: Esatto. Perché la cosa è che gli investimenti statali statunitensi nel campo tecnologico, sono più sulla ricerca di base, lasciando poi alle imprese il compito di fare ricerca applicata, cosa che è assolutamente diversa, e questo è assolutamente funzionale, funziona negli Stati Uniti, perché lo Stato finanzia investimenti di ricerca di base nel campo militare, industriale e delle telecomunicazioni, nel campo del trasporto aereo, del spaziale, quei settori che o nel campo dell'intelligenza artificiale o delle biotecnologie o dei big data, come a livello di ricerca di base attraverso finanziamenti alle università, eccetera, per poi lasciare poi tutto ciò che viene fuori alla gestione privata delle imprese che creano spin-off e fanno capitalismo classico.
4: Senti, si parla un po' di questa questione delle elezioni del midterm, ci sono diciamo così alcune aspettative da parte di ambienti anche europei legati ai neocon, ai democratici, che pensano che basti cambiare il risultato elettorale perché questo processo di trasformazione del capitalismo americano portato avanti da Trump, o che chiaramente lavora anche per delle forze immanenti all'interno del capitalismo americano, possa in qualche maniera fermarsi. Ma questo forse è un processo irreversibile, qualcuno non ha capito che non basta votare per i democratici per cambiare questo processo, o no?
3: No, no, infatti il capitalismo americano si è già trasformato in quello che viene detto, che Schneerson chiamava il capitalismo delle piattaforme nel 2018, si era già trasformato in quel, su questa direttiva con un'elevata finanziarizzazione degli utili che derivavano dall'utilizzo delle piattaforme in maniera monopolista o quasi oligopolista, no? Pensiamo soltanto che Nvidia, che fornisce le tecnologie necessarie per l'intelligenza artificiale, è diventata adesso l'impresa più quotata in borsa con un capitale sociale di oltre 3 trilioni, cioè 3.000 miliardi di dollari. Una cifra che è superiore al sistema nord italiano, per intenderci. Questo era già non è un processo che è nato con Trump, questo è nato prima, ovviamente, è nato negli ultimi 20 anni, quando proprio leggevo recentemente che l'anniversario dei 20 anni della nascita di Facebook, qualche mese fa, per esempio. Quindi diciamo negli ultimi 20 anni c'è stata questa forte accelerazione nel meccanismo di accumulazione legata a questa tecnologia organizzativa assolutamente radicale che sta cambiando le nostre vite, anche i nostri usi e costumi, che sono le piattaforme, le app, le forme di comunicazione in cui siamo tutti dentro inseriti, siamo tutti produttori di valore che ci viene costantemente, quotidianamente, ogni minuto espropriata, no? E quindi con i meccanismi di rapporto tra vita, produzione, lavoro, eccetera, che sono molto diversi da quelli tradizionali a cui eravamo abituati a pensare rispetto a un sistema più basato sulla produzione manifatturiera e industriale, o anche sulla produzione di servizi più tradizionali. Qui siamo un salto avanti. Questa evoluzione del capitalismo americano è quella che ha consentito agli Stati Uniti di recuperare quello svantaggio tecnologico che negli anni 90-2000 aveva accumulato nei confronti del Giappone, ad esempio. Ed è anche un tipo di capitalismo che si sta diffondendo anche nei paesi del sud del mondo, nei paesi BRICS, con però metodi e governance politiche leggermente diverse, perché la Cina non è gli Stati Uniti dal punto di vista politico, come no, no? E questo Trump questo è un processo irreversibile. È come quando è nato il Fordismo negli anni 10, negli anni 20, la produzione in serie, tu non dici cambi le elezioni, vengono i democratici, si cambia il regime di accumulazione. No, questo ormai si va su questa strada, bisogna capire quali sono i livelli di contraddizioni, i nodi conflittuali, come si può intervenire a quel livello di accumulazione di regime economico. Quindi non è che se Trump perde il midterm, non so cosa succederà, non cambierà niente dal punto di vista economico.
1: No, senz'altro. dicevi prima che ha perso gli Stati Uniti hanno perso il controllo della tecnologia globale e rimangono pochi aspetti, soprattutto forse quello militare come dominio. Però forse possono ancora dire la loro sul controllo del comparto energetico, e la mossa del Venezuela va un po' in quella direzione, di poter gestire ancora quell'ambito lì, il petrolio in particolare, ma poi anche l'ingresso nell'ambito del Lithium Americas, ad esempio, o il tentativo di cancellare i rapporti della Cina con il Sud America, vanno nella direzione di poter controllare l'energia sia petrolifera o del fossile, sia quella di nuova generazione del litio.
3: No, certo, questo è un elemento. Qui siamo all'interno di un conflitto geoeconomico e geopolitico molto evidente. Le tensioni, al di là della questione ucraina e della questione palestinese, che hanno delle configurazioni che comunque si inseriscono all'interno di un conflitto geopolitico internazionale, però le tensioni che Trump ha aizzato sono quelle col Venezuela e con l'Iran. Non credo che sia un caso che questi due paesi
1: hanno il petrolio.
3: L'Iran è il più tra i più grandi esportatori di petrolio nei confronti della Cina. Credo che non sia casuale che questo avvenga. E quindi da una parte c'è il tentativo di controllare i flussi energetici non tanto per l'approvvigionamento nazionale, perché gli Stati Uniti hanno la fortuna di avere dei giacimenti nazionali abbastanza consistenti. Comunque può essere sicuramente la mira verso la Groenlandia, ha degli intendimenti anche di finalità energetiche eccetera, però credo che la politica energetica statunitense sia di contrastare la crescita cinese, perché l'energia, l'approvvigionamento energetico per la Cina è un collo di bottiglia, non avendo giacimenti propri, non essendo autonomo da questo punto di vista. Infatti deve importare petrolio, gas dalla Russia, dall'Arabia Saudita, dall'Iran e dal Venezuela, che sono i quattro grandi importatori di petrolio a favore della Cina. Cercare di mettere dei blocchi su questi flussi energetici sicuramente ha un peso che potrebbe essere utilizzato dal punto di vista delle contrattazioni commerciali, perché la politica dei dazi americana nei confronti della Cina non ha avuto nessun effetto.
4: No, certo. Ovvio,
3: la Cina è troppo grande per subire, come cercare di colpire con una piuma un gigante, voglio dire, non ci sono stati effetti significativi, anzi. Trump è dovuto a correre a miti consigli per gli indidazzi per consentire l'esportazione di soia americana in Cina, che la Cina aveva subito immediatamente bloccato, e gli effetti si sono fatti sentire più sugli Stati Uniti che gli effetti dei dazi sulla Cina, da questo punto di vista. Sì. Quindi per questo sicuramente è una partita importante al Sud America. Lì riguarda, allora, la tecnologia adesso può darsi che gli Stati Uniti possano recuperare un po' di capacità tecnologica, ci sono fortissimi investimenti soprattutto sull'intelligenza artificiale e sulle tecnologie dei big data e su quel nuovo tipo di frontiera tecnologica che si è aperta negli ultimi 3-4 anni. C'è anche un aspetto che viene poco considerato, che sono le tecnologie della vita. Anche questo è un campo tecnologico che dopo la decrittura, la scoperta del genoma e la decrittura del genoma, ha delle potenzialità tecnologiche molto molto forti. E ancora qui se ne parla poco, perché forse si vuole che se ne parli poco, no? Ma ci sono delle prospettive. Però sappiamo anche che la Cina sull'intelligenza artificiale, su queste tecnologie, altrettanto si sta muovendo con una certa celerità. Okay, quindi c'è un conflitto sull'ente tecnologico. Al momento attuale la Cina sembra più avvantaggiata. Però poi c'è l'altro aspetto: la tecnologia da sola, il primato tecnologico da sola, serve poco se non c'è anche un primato logistico. Perché io posso essere il primo a creare tecnologia, ma devo essere anche il primo a creare i flussi di diffusione tecnologica. Diciamo, la Cina, da questo punto di vista, negli ultimi 20 anni è sopravanzato in maniera molto netta agli Stati Uniti. Tutta la questione del controllo logistico del Sud America credo che acquisti una rilevanza particolare. La Cina ha aperto un paio d'anni fa, a 70 km a nord di Lima, in Perù, un grande hub per il trasporto delle merci, eccetera, in maniera tale da far sì che le merci dalla Cina, attraverso il Pacifico, non più facendo il giro dell'Oceano Indiano e dell'Atlantico, arrivano direttamente in Sud America. Tutta la disputa sul controllo del canale di Panama rientra in questo ambito. Così gli accordi che sono stati fatti con l'Argentina e anche adesso forse degli accordi sono stati fatti con Bogotà in Colombia riguardano questi aspetti. Non ne sappiamo molto perché non se ne parla, ma sicuramente c'è questo interesse da parte americana di controllare i flussi logistici e di controllare anche proprio le linee, anche con la presenza di navi, di armi, eccetera, eccetera. Al momento attuale la situazione del Brasile, dell'Uruguay, del Paraguay, eccetera, è molto filocinese, diciamo, la Cina su questi territori, così come sul Sudafrica, su parte dell'Africa australe. Così poi, però, i paesi BRICS, i cosiddetti BRICS, sono molto compositi, non sono omogenei. Cioè, noi abbiamo tanti galli in un pollaio, intendi? Cioè abbiamo la Cina, l'India, l'Indonesia, la Nigeria, il Sudafrica, il Brasile, non è che sono tutti amici e fratelli, ci sono conflitti interni di una. Quindi bisogna vedere come si ricompongono. Sicuramente quello che noi chiamiamo il sud globale negli ultimi anni ha eroso parte dell'egemonia economica, tecnologica e logistica, che era sempre stata negli ultimi 150 anni, ma dalla nascita del capitalismo ad appannaggio dei paesi cosiddetti occidentali. Sul piano militare anche lì la questione è da vedere, perché sicuramente le ultime guerre che sono avvenute a livello locale non hanno portato grandi vittorie per gli Stati Uniti, se pensiamo all'Afghanistan, alla Somalia, eccetera. Insomma, quindi anche lì c'è una situazione. Sicuramente la potenza militare americana è sicuramente la più grande al momento attuale, ma non è detto che questo comporti anche un'egemonia militare.

Okay, and again, that's

0: Dalle 21, sconcerti, Waiting for K, post wave, blues punk, depressive folk, da Bologna. Young Gang, Torinoi, punk leggenda. Speed Drone, Junkie Blues, da Frosinone. Graffe Cane, Resident Indie Sludge.
1: Prima, durante e doping, selezioni giù da ballerino, DJ non DJ, pistole, bastone, cutei, zero gangsta, butta la pasta. Venerdì 23 ottobre, spazio sociale di Srabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, Val di Susa, Notav.
2: Quest'autunno alla Blackout House.
3: Un ciclo di perverse, innaturali, orrende,
4: Dark.
3: Cineproiezioni.
5: Perché l'horror è più di un jump? Perché l'horror è più di un jump? Perché l'horror è più di un jump scare scadente?
3: Per il popolo della notte che osa guardare attraverso gli occhi del mostro.
6: Quale mostro?
3: Ma come? Non sai la storia?
2: Il mostro che brama eternamente il sangue di Blackout.
7: Dateci pastis!
5: Venerdì 23 ottobre, sabato 31 ottobre e venerdì 6 novembre l'orrore arriva in pellicola a Radio Blackout. Venite a terrificarvi in via Antonio Cecchi 21 /
2: Cercate, se ne avete l'ardire, più informazioni sui vostri luridi schermi o su gancio.cisti.org.
8: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia, 1991.
9: In via Passo Buole 47 a Torino.
8: Ingresso libero, ore 21, puntuali.
10: Il all'unità d'ascolto del Mar Rosso, del Mediterraneo, della cintura nord di Torino e della provincia di Cerignola. Dopo 24 ore di veglia, con le mascelle spaccate dalla continua masticazione del cat, possiamo confermare. Arsider è operativo. Due operatori, due Korg Chaospad, due numpad numerici per campionare, tre microfoni non convenzionali, buffer a 256 campioni e una quantità di bassi non riconosciuta dalle convenzioni internazionali. Alle ore 22:30 il buon senso è stato duramente colpito e neutralizzati tutti i tentativi di normalizzare il prodotto finito.
11: Buonasera, andrà ora in onda Arsider la notte.
12: Arsider Night.
11: Variante di carico impulsionale notturno a doppio fader, doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
12: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui e per lei.

0: che comunque ci siamo detti che dobbiamo continuare a fare.
1: Sì, no, avevamo detto di non far parlare più i bambini in diretta, che era vietato, che c'era la legge, che i bambini non potevano parlare più. Fate uscire il ragazzino, dai, che iniziamo la trasmissione, per favore. Qua ci sono contenuti vietati.
0: Ma Matteo esce Matteo, vai.
1: Allora, grazie Matteo, buonasera dalla Cider Night, come va? Che bello. Siamo tornati in studio dopo un po'. Non è vero, siamo stati in studio una settimana. Non è vero,
2: no? Siamo stati chiusi in studio una settimana. Lascia stare, è stato terribile. C'ho un mal di schiena orribile. Allora,
1: c'è un umido di merda. In quegli studi. Allora, adesso cercando di far passare il mal di schiena a Tommaso questa sera con un po' di lezioni antireumatismo per una novantina di minuti. Stasera parleremo di misteri, come avete potuto intuire dall'inizio soffuso.

0: fatto, non è proprio sempre così, però sono diversi dai Boko Haram, queste bande armate. Però già votato
1: per la situazione del vivo.
2: A fronte di hanno comprato il bitcoin, a me
3: ma porco Dio, ma che stai dicendo, Emi? Ma io mi sono messo...
4: Stavo dicendo niente.
5: Basta poco, ti ascoltano su tutti i dispositivi, mister, poi ti spariscono le cose, non sai, ma poi d'altronde tenendo il cuffio in studio c'è della confusione. Ma la piccola...
6: Tieni le cuffie, mi raccomando, tieni le cuffie mentre sei in studio.
5: Ce l'ho sempre su.
7: Fiapismo, sì.
8: Mio zio Amleto se mangiava
9: un uovo intero con tutta la goccia. Se lo mangiava.
5: Me coglioni. Anche storie vere, sai? La digestione non sarà stata facile.
9: È vero. Non è un mistero, è vera. È una storia provata. L'ovo con tutto il coccio.
5: Glu.

0: nell'immensa distesa dello spettro radio, dove il suono si trasforma in veicolo di autorità e sfida, Arsaider emerge come un audace emissario dell'informazione. Come un astuto parassita, si insinua nelle vene delle reti di comunicazione capitaliste, sconvolgendone i flussi ordinati. Operando attraverso una strategia sovversiva di guerra, forme all'interno di una struttura meticolosamente elaborata di controllo tramite campionamento, lo spettacolo naviga nella sempre più ristretta distesa di stretta di atletici di
1: I should.

0: porte dei palazzi a ora. E check-ins. Appunto il checkpoint, allora, the check-ins.
1: Allora aspetta, mi sto collegando.
2: Io volevo ricordare soltanto che per il check-in è la portiera destra. Qua siamo già per la trasmissione, se per il check-in per favore c'è la fila destra. Semplicemente grazie. Semplicemente grazie, grazie.
1: Non si fa col 4. Il check-in non si fa col 4.
2: No, 4 alla volta non li facciamo più. Abbiamo fatto per un po', però poi era un casino, che era un
0: casino.
3: Allora, adesso che la voce di Nem è passata, possiamo entrare in questo momento che abbiamo scelto di dedicare.
1: Entriamo, entriamo.
3: Ai...
1: certo.
3: Mi è finita la sigla, guarda.
1: Permesso.
3: Dedicare a questi misteri italiani.
1: Sono entrato in punta di piedi, perché quando si parla di misteri bisogna sempre guardarsi le spalle.
0: Laura Palma, Twin Peaks.
1: Ma adesso non è senza scomodare anche dei precedenti illustri, ma diciamo in generale bisogna sempre fare attenzione che c'è qualcuno che vuole sempre fare qualcosa. E anche questa sera parliamo di una storia dove qualcuno vuole fare qualcosa, ed è la storia della nostra ospite, che vuole rimanere anonimo per ovvi motivi, che diciamo appassionata di musica ha acquistato un disco, ma
0: già
1: raccontacelo meglio tu com'è andato.
0: Ho acquistato questo disco in un negozio del centro con molta passione, me
4: lo aveva
0: messo da parte. Ritorno dopo qualche giorno, mi avvio, me lo faccio avvolgere e mi ammicca il negoziante dicendomi stacci attenta, un disco abbastanza raro. Torno a casa, lo appoggio, mi addormento, anzi m'addormo, mi sveglio la mattina dopo non avendo neanche ancora apertolo dalla custodia e tanto più dal sacchetto del negozio, apro il disco, vuoto.
1: No.
5: Come vuoto?
0: Non c'erano i due volumi del disco.
1: Allora va bene, calma.
0: Non lo avevo neanche ascoltato.
1: Attenzione. Allora intanto è importante quando parliamo di musica che scomodiamo i santi. Andiamo a recuperare anche che disco era. Intanto partiamo da qua.
0: Un disco. L'ultimo disco di George Harrison, che tutti sappiamo chi è, ovviamente,
1: tutti,
0: dei Beatles.
1: Non è il sindaco.
0: L'ultimo. No, non è il sindaco di Monte Cartuccia. È il sindaco di Monte Compatri. È diverso.
1: Diverso. Cambia la provincia.
0: Cambiamo più o meno provincia. Il sindaco di Monte Compatri, molto vicino a noi.
1: Ok.
0: E quindi...
3: un saluto al sindaco di Monte Compost, che ha avuto, prima di essere sindaco, di avere questa fulminante carriera politica, faceva musica negli anni 70, ha composto un album chiamato
1: Mettiamolo di sottofondo per creare il clima.
0: Wow wow wow wow wow wow wow.
1: Clima là tutto per creare il clima.
0: Io suonavo questo tono ancor prima di sentire il disco. È questo il mistero di questa cosa, capisci? Quindi puoi capire il disappointment della situazione.
1: I understand.
0: You understand.
1: I understand.
0: Poi Il negozio era chiuso quel giorno.

0: scritto questo pezzo raro. Per ora me la sono presa con il mondo intero pensando che me lo avessero rubato. Ovviamente, magari io credo che in realtà mi era stato sottratto, ascoltato e poi restituito. Ma non so, magari se può darsi pure che non è quello originale che mi è stato restituito, che ne so.
1: Nelle persone, devo dire, questa cosa è ammirevole, ma non è sempre così.
0: Lo so. Sempre. Vabbè, comunque il disco, diciamo che poi il giorno che ha aperto il negozio io avevo difeso i negozianti a spada track, perché sono super bravi con me,
2: certo.
0: A spada track,
2: certo.
0: spada track
2: gente che lavora, bravo.
0: E poi loro mi hanno detto: guarda, il disco è stato un errore nostro, lo abbiamo noi. Ma secondo me, come ha detto il mio amico musicista che se ne intende, lui mi ha detto di non allarmarmi, che probabilmente loro l'hanno tenuto in sicurezza. A volte lo fanno.
2: Allora, l'hanno tenuto avvolto, a volte lo fanno in sicurezza.
0: Ma non lo so, Vabbè, ma io sono boccalone, è risaputo.
2: Si è fatto fregare, però l'importante è che poi il disco sia stato trovato. Pensavamo già a qualche fenomeno paranormale. Invece il disco è stato ritrovato, quindi non è un vero e proprio mistero questo.
0: No, me l'hanno restituito, forse l'hanno ascoltato, l'hanno un po' sparso in giro, l'hanno messo su YouTube. Ai Gabonzio che hanno fatto. E poi, ma non loro i negozianti.
2: No.
0: Non lo so. Vabbè, è un po' misteriosa come cosa. Veramente molto misteriosa.
3: È veramente una storia che mi ha lasciato proprio.
0: Ci ho dormito 15 giorni col disco sotto al cuscino.
3: Scomodissimo, tra l'altro.
1: Consigliamo, perché soffre di insonnia, 15 giorni ti metti il disco di George Harrison, tutto va passato e ti passa l'insonnia, è vero, c'è l'insonnia, funziona quindi.
3: Sta benissimo.
0: Wow.
3: Completamente guarita da qualunque forma.
0: Ero incazzata nera, non ero pure.
3: Incazzata nera.
2: Guarita da qualunque forma di malessere grazie al ritrovamento di questo disco, che poi ha tenuto, pensate, 15 giorni sotto il cuscino, incredibile.
0: Sotto al a casa libero, mo speriamo che non me lo fottono, che ne so.
3: No, bastardi!
0: A casa libero, adesso.
4: Dove deve stare il disco? Perché il
0: dove
4: disco,
0: deve stare il disco?
4: Non è un oggetto morto che vive all'interno della sua custodia come un fetiche.
0: No, io lo ascolto.
4: Tu lo ascolti, lo fai vivere sul suo conto.
3: Diciamolo. Parole sante.
0: Solo che puoi capire, mi ci ha preso un coccolone quando la mattina mi sveglio, non l'avevo neanche ancora ascoltato, porca troia.
3: Lo so. Sono cose difficili da digerire, poi uno, poi crescendo, si fortifica negli anni, impara anche, come dire, ad accettare.
0: Ma no, ma io ho imparato a lasciare andare tutto, le cose, però alcune cosine magari, cioè non me lasciate mutande, ma pure quelle mi portano via, pure le mie mutande mi portano via, capito come? Cioè, dici, sai, lasciatemi almeno mutande, no, pure quelle mi portano via.
1: Ma non entriamo già in quello che probabilmente sarà l'argomento nel prossimo...
0: Quelle mutande mi portano via.
1: Nostro incontro.
0: Alla prossima.
1: Allora, quindi rilanciamo l'appuntamento per la prossima settimana, Misteri Italiani, il mistero delle mutande. Però...
0: Okay.

0: Ah, e il mistero di Green River? Lo sapete?
1: È tornata! Ma non avevamo chiuso la porta!
2: Questa è un'altra storia.
1: Green River
2: era un gruppo degli Giannino. C'è tutta una storia.
1: È lunga, immagino. Green River. È bella questa voce qua. Perché Green River? C'è quell'umidità del fiume, quella roba che senti proprio sulla pelle.
3: Che bello fare l'outsider. Potete mandarci dei messaggi al 339. No, questo è il mio numero di cellulare, non bisogna darlo. No, 346 66. No.
4: È stato un casino.
3: No, poi mi. No, un problema. 346 66 73 263. Per interagire con l'outsider direttamente da Green River, Mississippi, questa sera. Oppure 011 24 95 669. Barrette energetiche, gusci di tartaruga, prosciutti di Parma, naturalmente ben accetti in DM all'Arsider.Arsider. Io c'ho l'Arsider, oppure grazie anche a chi si fa sentire.
2: Oggi ho mangiato il pollo del canzansidio.
1: Avevamo detto no bambini. Signora, io capisco.

0: Guayú. Guayú. Ha solo doppio, sai, tipo chitarra, solo doppio, identico, tipo all'Iron Maiden, però di una solo tutto cacato. Uno con l'UA, alla normale, stesse note suonate insieme, tipo due Iron Maiden, però solo doppio, sai, solo Guayú. Doppio, identico di ballare, domiden, ballo di una solo tutto cacato, lo tutto cacato, lo tutto cacato, solo tutto cacato, tutto cacato.
1: Ma che cazzo di pubblico ci abbiamo, Emi?

0: buonismo porca Madonna.
1: Basta buonismo porca Madonna.
2: Basta buonismo porca Madonna. Porca Madonna. Porca buonismo porca Madonna.
3: Pensavo a jazz, invece è molto, cioè non proprio jazz in senso stretto,
2: no, no, non proprio in senso stretto. Questo raro, ampio.
4: E preferisco riferirmi al bebop, devo dire.
2: Se proprio dobbiamo dire, assolutamente.
4: Bebop, devo dire.
2: Sì. È tutto rosso qua. Quando viene rosso il computer è buono.
4: Sono un po' imbarazzato.
2: No, niente, figurati, quando c'è bisogno non ci sei mai.
5: Ma io in realtà volevo dire una cosa, che io sul serio avevo uno zio americano che si chiamava John Hope, che aveva 13 fratelli in America, 13!
6: Ammazza.
5: 13!
6: Quando facevano le
5: reunion americane in Colorado, praticamente a Denver, loro avevano centinaia di parenti, questo rico.
6: Segreto. 14 figli.
5: Centinaia di parenti che mangiavano e bevevano alla faccia di zio Horn.
2: L'hanno ben inculato, gli hanno fatto su tutte le scorde di Pomerola.
5: Alla faccia di zio John, ma comunque John era razzista.
2: Pezzo di merda, non è proprio, era buonissimo. Ho capito, però.
5: Era razzista, da morire.
2: Allora, non è buono. Ci credo, John se usciva, se la buscava.
5: Era buono, tutto buono.
2: No, va bene.
7: Non lo sapevo io, no? Ero piccola.
2: John, ma che cazzo fai, John?
7: Era un teologo, girava il mondo.
6: Era pure teologo.
7: Girava il mondo.
2: Era
7: sposato con la mia greca.
2: Veniva da da. Bellissima la donna, me la ricordo.
7: Ubriacone,
2: era sempre che sboccava con su pappa in bar.
8: E mi chiede sulla barca di Ubriacone.
2: Sboccavano insieme.
9: Tutte cagate pure, incredibile.
2: Sí.

0: troia.
1: No, già, wow.
0: Una grandissima città meravigliosa.
1: No. Qui entriamo proprio per un mondo con la rotta ile. Che non ci sono avvocati di mezzo, non possiamo. Ti di mezzo. Il silenzio è molto inquietante delle macchine, può dire molte le storie, più forse ancora degli stessi fatti. Siamo qui a parlare dei fatti o delle sensazioni, non lo so, sentiamo un bel disco di musica ben fatto, dai, lo presento anche, Dio Maiacco.

0: Anacoreti oggi.
1: Anchorites today.
0: Manifesto delle voci digitali della bobina di Radio Blackout.
1: Manifesto of the digital voices of the Radio Blackout Reel.
0: Se esiste l'eremita radiofonico, allora deve essere un redattore con una speciale funzione nel corpo di Blackout. Una funzione nascosta e assente, e forse vitale più di ogni altra perché più nascosta. Vi devono essere dei redattori che hanno completamente rinunciato alla radio. Uomini e donne che non sono neppure nella redazione, oltre a non essere della redazione. Scopo della trasmissione dalla bobina è la contemplazione, l'illuminazione intellettuale esoterica, raggiunta attraverso una tecnica radiofonica e l'abuso di droga. La contemplazione dell'assente blackoutiano è avere gli occhi spalancati sulla realtà radiofonica che trasforma ed eleva il suo vuoto e lo converte nella concretezza di uno speakeraggio perfetto, di una selezione perfetta. Trasmettere dalla bobina è trasmettere alla sofferenza, all'oscurità e all'annientamento. Eppure, quando un redattore vi è chiamato, la preferisce a qualsiasi altro luogo del palinsesto. Anche chi si considera informativo, spesso nutre un segreto disprezzo per l'anacoreta blackoutiano. Perché nella vita in streaming dell'anacoreta non vi è niente di quella nobile sicurezza, di quella profondità intellettuale. Di quella finezza artistica che il DJ professionista cerca nella sua tranquilla comunità. In questo modo egli viene sollevato dalla gravosa necessità di ammettere che la più alta forma della vita radiofonica è una trasmissione senza la minima utilità o qualsivoglia scopo. L'eremita radiofonico rimane là per dimostrare, con la sua mancanza di utilità pratica e l'apparente sterilità della sua trasmissione, che gli stessi conduttori dovrebbero avere scarsa importanza nel mondo o addirittura nessuna. Per lui la bobina è spirituale, pervade interamente la sua trasmissione e il suo corpo, così che alla fine tutto il suo patrimonio è l'insicurezza. Sperimenta il dolore e l'indigenza intellettuale di chi è davvero all'interno di un server. Questa è esattamente la vocazione eremitica. Una vocazione all'inferiorità tecnica a ogni livello, anche quello radiofonico. È certo che vi è in essa un pizzico di follia. È questo dubbio che lo porta definitivamente alla bobina. È nella bobina che cessa di porre domande egli riceve l'unica certezza che conosce, la presenza di Radio Blackout nel cuore dell'incertezza e del nulla, come unica realtà. Ma come una realtà che non può essere localizzata, identificata o trasmessa. L'anacoreta rimane nella radio come un profeta che nessuno ascolta, come una voce che grida nel deserto. Come un segno di contraddizione. Questa è la sua missione, la spaventosa solitudine della bobina stessa.

0: Anacorea di oggi.
1: Anchorites today. Anchorites today.
0: Dali della bobina di Radio Blackout.
1: Manifesto of the voices of the Radio Blackout. Real. Radio Blackout. Real. Outsider.
2: Dello spettro radio, dove il suono si trasforma in bellico.
3: Dipende da cosa intendi.
4: Secondo te l'Arsider funziona?
3: Dipende da cosa intendi per funzionare. Se cerchi melodia o comfort listening, probabilmente no. Ma se lo scopo è mettere in crisi le abitudini d'ascolto e aprire spazi di riflessione, allora sì, funziona.
5: Funziona.
6: Volevo dire che ancora per poco, esattamente per 3 ore, oggi è il mio onomastico.
7: Stiamo dando indizi sostanzialmente sull'identità di questa informatrice.
8: Matriciana.
9: Abbiamo subito.
10: Ma se fa matriciana?
6: Io no.
11: Mai fatto.

0: chiama così, a briglia sciolta, tra uno spottino aziendale e l'altro.
1: Cyber emerge come un audace emissario.

0: al nostro bassottino. È sempre un test questo show. Proviamo sempre un po' di nuove tecnologie. Ok. Adesso questa è la mappa di Roma. Di Roma.
1: Ah, non confondiamo le acque, siamo sempre a Torino. Città che ci dà vita i nostri natali.
2: Scusate, ci arriva un messaggio, ci chiedono se l'archivio che ha trovato a... Non ho capito.
3: Prego?
2: L'archivio che ha trovato Adri.
3: Adri, hai trovato l'archivio?
2: È qua! Adri! L'ho lasciato...
3: Adri!
2: Chiamalo, Adri! Chiamalo! Archivio!
3: Adri! Archivio!
2: Potete mettere grazie.
0: Allora, esatto, man mano che andiamo avanti nella notte diventiamo sempre più fluidi.
4: Arsider presenta centrale operativa da.
0: No. Allora, io come sempre volevo dire Digos infami, adesso si presentano anche nelle scuole.
1: Bastardi,
0: mette le mani addosso ai ragazzini, siete proprio degli infami. E poi sappiamo delle cose su di voi, amici. Inutile che fai il furbo. Sappiamo delle cose, prima o poi le diremo, ma quando parliamo noi. Diglielo.
1: Allora, se potessimo, volevo dedicare un brano a tutti i ragazzi sotto 18 che sto facendo merda in giro per l'Europa. Specialmente in Francia, ma c'è un sacco di altri popoli, anche qua a Torino.
0: Calma, un attimo, stavamo parlando d'altro. Non c'è. Togliete questo cazzo di squalo.
1: Allora, le ricordo, capitano, che abbiamo deciso questa settimana facciamo la terapia senza le pastiglie. Abbiamo messo su cerotti e un altro.
0: No, allora a me fanno molto male e io devo dire mi fa male. Poi allora questa sera
5: stiamo parlando con la mente, no? Mi senti?
0: Cioè sì, perfettamente.
5: Okay, perfetto, la comunicazione mentale funziona. Voi non potete vedere a casa, è una gag bellissima ma che non saprete mai.
0: È una gag straordinaria, allora, dello Sider per ipovedenti con fantasia, quindi se sei cieco non importa, anche se sei vedente. Dicevo, prendo queste pasticche anche per sopportare l'Alzheimer.
5: Hai preso già i cerotti, se prendi anche le pasticche, ecco, sei in sovradosaggio.
0: No,
5: di nuovo,
0: no, non si fa così, metto la pasticca sopra
5: il cerotto. Cerotto.
0: Okay. Non si fa così.
5: Va bene.
1: Okay. No. Che effetto strano parlare senza un caso, parlare senza un caso.
0: Senza un caso. Allora,
5: a parte le sue pastiglie, volevo dedicare un brano del nostro carissimo amico Absaral, col quale ci vedremo anche molto presto. Che l'histoire.
0: Vai così.
5: Mattonate.
0: A tutti i ragazzi che spaccano e che se la prendono con i digostini, restituite della violenza.
6: Che l'histoire pour la suite.

0: droga.
1: A millennium of past between the end of the dream and my awakening.
2: Spaccio di droga, spaccio di droga.
3: Dentro del degrado fisico. Dentro del
1: wondrous. Wondrous.
3: Dentro del degrado fisico e sociale.
4: Fantastico.
5: Salvo.

0: Rock seed presented in Uber. End it again, what? End it again, what? End it again, what?
1: Mi si è rotto l'auricolare. No, non è vero.
2: Ecco, adesso ricominciamo con i problemi delle cuffie. Allo studio, troppe cuffie. Forse stufie, ora ho comprato altre 4, va.
1: Mi si è rotto l'orecchio, forse.
2: Forse si è rotto l'orecchio.
1: Che male.
3: Rotto il timpano. Faccio dentro l'orecchio così fortissimo, mi assomiglia 130 euro di
4: dottore per farmi dire che ero tutto ok. Per fortuna non mica l'ho fatto apposta, ma davvero non l'ho fatto apposta. Perché sai, io ho l'orecchio assoluto, secondo me. Si dice.
1: Io sono assolutamente sì. Cosa fai?
5: E no.
1: Assolutamente sì.

0: Sacra, sarà per ringraziare
1: il cielo cantato, veramente.
2: Lo ringraziamo tantissimo, ringraziamo anche tutte le persone che ci scrivono messaggi, che ci supportano, grazie. Purtroppo questa sera non ci sono le ragazze che leggono i messaggi di là, dobbiamo fare tutto noi con tre telefoni, le email, i contatti, il canale stablecoin eccetera. Per tutte le questioni legate invece agli investimenti finanziari dell'Outsider potete riferirvi alla trasmissione Bastioni d'Orione che ci precede, con tutti i contatti, la geopolitica, le cose, no?
3: Già.
2: Secondo me sono persone per bene, sono gente che sa di banca.
3: Sì,
2: dove comprare
4: altro. Ho lasciato tutti quanti
3: i miei
4: dati.
3: Ma chi so, io li conosco.
2: Ma tu non ti preoccupare, neanche noi.
4: Guarda, sono i nostri contabili.
3: Chi sei Bastioni d'Orione?
4: Gente esperta.
3: I bastardi d'Orione.
2: Blastoni d'Orione, c'ha la
3: Blastoni, valigia. Bastoni, bastoni. I bastoni al culo d'Orione.
2: Tu vai lì con la valigia.
4: Per la Madonna.
2: Bastioni, Bitcoin.
3: Ma chi so, chi so,

0: sta bene, si può parlare anche un po' più di distanza, perché no? Allora, 23-38 minuti, tutto bene, no? Direi.
1: Tutto bene.
0: Abbiamo portato a casa anche questa sera, la 90 minuti dell'outsider, una lunga sgroppata, un po', non voglio ricordare anche per i tifosi di calcio dei precedenti tristi, ma un po' come ieri sera.
2: Sgroppata vuol dire pure ingroppata, pure.
0: Sgroppata, galoppata. No, assolutamente no.
2: Niente sotto terra.
0: Io volevo citare la Roma ieri che vinceva 3-1, ha perso 4-3. Noi siamo un po' così.
2: Ha perso la Roma 4-3.
3: Cazzo te ne frega? Però ricordati sempre Cairo Vattene, lo ricordiamo, magari l'anzi addirittura. Sì. Guarda.
4: Uguale con Giangiego scritto in intervallo
5: ma se no reclama pa, pa, pa, pa. Ta ta ta ta ta, ta. Cioè la musica allegra. E poi
6: po nord raga. Sta Carella Fuse. Carella Fuse.
3: Lo berrei un Carella Fuse adesso. Anch'io, bello fresco.
7: Bello fresco.
8: Ciao. Va bene, ringraziamo i nostri contributori da Vitale e niente, Outsider all'ultimo quarto d'ora, se non sbaglio.
0: Un appello
8: anche che lo sia. Se per caso Castello di Rimitri, come stai? E anche soprattutto, come diavolo si chiama? Aspetta, era.
3: Dicevamo, ti stiamo salutando.
8: Castello di Rimini terribile che ci ha accompagnato per molti tempi.
3: Iban il terribile. Ha avuto una brutta infezione alla gamba, un oggetto di 20 cm che l'ha colpito, una storia devastante, l'abbiamo ricordato qualche puntata fa. Salutiamo. Scappia. Scappia. Terribile. Poi.

quando vado a casinò vinco 30.000 a blackjack, vado a casa, non dormo, penso alle giocate, biboba. Quando perdo 30.000, Andrea, mi faccio di quelle dormite, che non hai idea. L'importante, caro Andrea, è che io domani mi sveglio, e dico, cazzo, c'ho qua da ballarmi 500 euro alle slot. Il giocatore è triste quando non c'è i soldi per giocare.

0: giocatore triste quando non hai soldi per giocare, come ci ricorda nostro amico Ivan lo Stempiato, che salutiamo.
1: Andrea, per favore dammi 10 che cosa? Cosa? Io 20 anni fa ho passato.
2: Ma piace questo frigorifero!
3: Non te lo dico.
4: E non dirci.
5: No.
4: Cioè,
0: Mariano, non fare il furbo perché ci abbiamo il contributo. Di chi? No, non volevamo. No, è un ascoltatore che si chiama Mariano, che viene sempre qua il giovedì sera.

0: dirlo che devo spegnere la macchinetta per fare i tatuaggi. Stavo arrivando.
1: Allora, quando ero piccola mi portò sul
0: un attimo.
1: No. Quando ero piccola mi portò sul set, avevo 3 o 4 anni, di Amarcord di Fellini. Lui faceva il documentarista. E quindi io vidi Ciccio Ingrassia mentre si truccava.
2: Ero estasiata da questo attore che si truccava per fare Amarcord.
3: Straordinario. Sono proprio emozionato. Un momento veramente Amarcord, straordinario. Mariano, se tu vieni qua a insultare, lascia perdere.
4: Fatti una vita, Mariano. Se la tua massima aspirazione è venire qua un giovedì notte,
1: fatti una vita,
4: e ti diverti perché sei qua a insultare. Ti mando un bacio perché hai bisogno di affetto.
1: E invece, nel 1971, quando sono nata io, John Lennon scrisse Imagine.
2: Cartoni, pallolini, buste di plastica piene di immondizia, resti di cibo e contenitori delle pizze. Uno spettacolo tutt'altro che edificante per Bassano e per il residente del posto.
5: Ciao,

È sabato sera e un gruppo di ragazzi deve aver alzato un po' troppo il gomito. Alcuni di loro infatti stanno ballando in mezzo a una stradina, mentre un altro riprende la scena con il cellulare. Senza volerlo però riesce a registrare l'avvistamento di una creatura alla quale tutti in zona, ormai da tempo, stanno dando la caccia. In fondo alla strada una macchia nera si muove rapidamente sotto la luce dei lampioni. È evidentemente lo gnomo armato di ascia, forse leggermente appesantito, che sfida la sorte rendendosi così visibile ai ragazzi.

0: Ciao, siamo una band indie pop novarese. Venerdì 9 ottobre è uscito il nostro nuovo singolo estratto dal nostro prossimo EP. Se avete tempo e voglia dategli un ascolto. Il vostro parere ed una eventuale vostra intervista sarebbe per noi importantissima e ci darebbe l'opportunità di far crescere sempre di più la nostra fan base e di far conoscere sempre a più persone la nostra musica ed il nostro progetto, dando continuità alle interviste su carta stampata dei giornali locali che stanno uscendo in questi giorni. Rimaniamo a disposizione. Buona giornata.
1: Probabilmente lo distruggerò.
2: Dammi 10.000 euro che mi vendo un cane. Non riesco più a pagare le bollette, non arrivo a fine mese. Ti odio troppo bene, vi odio troppo bene, ma dimmi 10.000 euro che mi vendo un re.

0: bello, bello.
1: Sei giunto.
2: No, sto scendendo, Bianca, guarda, eccola, scende.
3: Vieni giù!
4: Yadaven!
3: Guardate a casa, A testa che te tombi!
4: Zombie.
3: Una l'altro giorno. Ma è passata vicina, scendevo le scale di casa.
5: Volevo anche salutare. Cosa è successo?
6: Sono in macchina, sulla mia macchina, nel posto degli invalidi e tutto. Questa arriva e
7: lì non è regolare. Se non ha fuori tagliando degli invalidi non è regolare. Non conta quello, signore.
6: Intanto io non ho la mia macchina non ero lì da sola, io ero sopra. E io ho un tesserino di invalidità.
7: Non ha importanza, signora, non ha importanza. Anch'io ce l'ho quello. Anch'io ce l'ho. Ci vuole quello blu, è inutile che fa tanti casini. Ci vuole per mettere su un invalido, ci vuole quello blu.
8: Ma ci siamo tutti quanti.
6: Ma lei che cazzo vuole dalla mia vita? Ma perché non mi bacia questo culo? Questo qua. Datele una bella leccata al culo.
7: Come sei volgare.
6: Ok.
7: Mi vergogno di essere una donna.
6: Ok, io non sono una donna, sono un travestito, te l'ho già detto 3 volte. Ti ho già detto 3 volte che c'è stata una minchia così, non rompermi i coglioni.
8: Dai, basta, non stai qua a fare discussioni.
6: Oh, cazzo.
8: Non stai qua a discussioni per niente.
9: Vi ricordiamo che Radio Ministero supporta la delazione di Stato.
10: Ragazzi, mi sento come se fossi nel 1996. Ho la Cairo Pubblicità. Allora, nel febbraio 96, eravamo pochissimi.
11: Scatenati più che mai, a 5, 6, 7,
12: 8 appuntamenti al giorno e hanno fatto cose incredibili.
10: Io mi sento esattamente come allora. Come allora.
13: Sono emozionato.
14: Madonna, Benny, non ti emozionare troppo. Allora, intanto colgo il momento di questo attimo di pausa per ringraziare tutte quante veramente le chiamate che sono arrivate. I nostri cianciarini stanno
5: Grazie per tutto poi alla fine. Allora adesso lo mando, visto che l'abbiamo citato, presidente, da questa annata straordinaria dell'Insider, Urbano Calvino.
3: Vabbè, aiuto!

0: fatto questo globale globale. A quanto ho finito Lolo c'è tanti contratti di Lolo. Adesso Lolo sparando mio fratello disse.
1: Oh cari, ma non mi avete detto niente del mio parrucchiere.
2: Come scusa?
1: Cinese!
3: Allora, non facciamo della bieca appropriazione culturale, bello il colore, comunque voi non lo potete vedere.
1: Grazie.
3: Da casa.
2: Molto bello. Anche
1: cinese!
3: Allora, volevamo dire parrucchiere.
1: Cinese!
3: Ma poi ci siamo trattenuti, ci denunciano qua per appropriazione culturale, è un reato gravissimo.
1: Cinese!
4: C'è un rumore strano di sottofondo, cerchiamo di capire di che si tratta.
3: Veramente, cerchiamo di capire di che si tratta. Salutiamo anche Maria ed Emilio che sono ritornati inesorabilmente in diretta lo scorso martedì. E quindi li salutiamo con il nostro migliore jazz, quello dell'Outsider, tutto fatto a mano. Il Fender Rhodes qua a portata di controller. Che bello, mondo bello, fresco più che altro.
2: C'è un dibattito, ho capito.
5: Se va bene.
1: Allora. Bene, bene. Bene, bene. Bene, bene. Molto bene. Benissimo. Molto bene. Molto, molto bene. Benissimo. Bene, bene. Bene, bene, benissimo. Più che bene. Molto bene. Bene, bene, benissimo.

0: Oggi di nuovo mi sono svegliata alle 7:33.
1: Cosa vorrei dire?
2: Posso dare una cosa senza pagare?
3: Dice: giocatori esasperati, hanno sbagliato. Nessuno vuole sminuire, ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Come un lager.

0: Devi andare di là, no, no, di là è chiuso, fa freddo.
1: I dati buttati a cazzo dei cane, al 6-7 mi hanno staccato a casa di potenza assoluta. Te stai ancora a capire come si accende il computer, Arsid già sta arrivando.
2: Ho capito. L'avrete
3: trovato tra pochi minuti dal vivo. Anomalia magnetica. Storia magnetica.
0: Io non hablo tu idioma. Non hablo tu idioma.
4: Va bene,
0: Arzi.
5: Buonanotte
0: e buone botte.
5: Te.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.
1: Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
2: In cinque.
1: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Bello, cessione del quinto.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro?
0: Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.

0: so come and kill me!
1: Golden Boy.